0: Star Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando sembra che niente possa andare meglio o peggio, a seconda, ecco che la vita arriva a sorprenderti. Lo sa Vanda Davis, null'altro che una sconosciuta corista in un piccolo studio di incisione di Minneapolis, che quel settembre della fine anni 60 se ne stava seduta in un angolo a bersi l'ennesimo caffè, in attesa che il cantante dei Champions, funk band pronta per il decollo commerciale, si degnasse di presentarsi in studio per incidere. Di fatto, l'ugolato canterino non si degna, non si presenta e, per non buttare via soldi con lo studio ormai noleggiato, il manager produttore dei Champions, già preda del delirio, è pronto a fare qualsiasi cosa pur di portare a termine l'incisione. Mentre si pinna la faccia come un posseduto, incrocia lo sguardo della giovane Vanda lì seduta e in 5 meno di 5 minuti, praticamente a forza, la piazza davanti al microfono e le fa incidere il singolo Save Me. Stupito dal risultato, il manager cambia completamente progetti e intitola il 45 giri proprio a nome Vanda Davis, che di fisso va in fibrillazione per la gioia, che poi ancora non sa che Save Me diverrà pure un piccolo classico del funk, ripreso pure nel corso degli anni a venire da titolate voci della dorata scena black. Un dorato destino che investe la canzone, ma non la cantante. Bruciato il bel momento, Vanda Davis tornerà al suo posto di corista, in attesa di tempi migliori che stavolta il destino non porterà.

Esistono artisti che ci mettono una vita intera per farsi ricordare e a volte non basta nemmeno quella. Dall'altra parte ci sono altri artisti che riscrivono la storia al primo colpo e in alcuni casi può bastare anche una singola strofa. L'esempio perfetto è Eazy, rapper di Brooklyn, che ha rilasciato la sua prima strofa ufficiale registrata su Illmatic, l'album di debutto di Nas, considerato una sorta di Bibbia dell'hip hop. Un album iconico che appunto vedeva Eazy come unico ospite e che gli ha spianato la strada per una carriera solista che ha generato dischi enormi ma anche qualche passo falso. Di recente Eazy si è fatto sentire sul tanto atteso album collaborativo tra Nas e DJ Premier, dove anche stavolta risulta essere l'unico ospite. Un album che chiudeva una serie di release curate dall'etichetta di Nas che ha coperto la metà del 2025. Una serie che, sorprendentemente, visto il lungo rapporto d'amicizia tra i due artisti, non includeva nessun album di Eazy. Un'operazione comunque rimandata solo di pochi mesi. Nelle scorse settimane, infatti, Eazy ha rilasciato il suo 11° album ufficiale, nonché primo album sottomesso a Peel, nonché terzo capitolo della saga Do or Die, iniziata nel 1995. Eazy riconferma il suo ottimo stato di forma. Dopo una lunga pausa discografica, gli ultimi tre lavori, compreso quest'ultimo, sono tutti assolutamente validi. L'artista sembra completamente rinato, le produzioni sono scelte in modo accurato e al microfono non perde un colpo. Do or Die 3 è un classico album di rap mafioso fatto da un maestro del genere, che scorre tra storie raccontate su batterie e campioni. Né più e né meno di quanto si possa volere da colui che nel 94 ci ha regalato l'indimenticata Life's a Bitch.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Da piccoli sono sicuro che avete avuto il vostro ciclista preferito. Il mio si chiamava Tommy Simpson, non so perché. Correva con la maglia della Peugeot, bianca, con gli scacchi bianco-neri. Ed era inglese. Gli inglesi vanno in bicicletta, sì, però non per vincere. Questo invece vinceva. Una volta, prima del mondiale del 1966, il mio papà disse «Chi vince quest'oggi?» e mise sul tavolo una moneta italiana, che non è nemmeno ovviamente, non è fratto di lire, proprio per le dimensioni. Fuori corso, erano le 500 lire. Io dissi «Simpson!» Nessuno si metteva a ridere all'epoca, non mi davano neanche retta, ma Simpson vinse quel mondiale e io mi affezionai ancora di più. L'estate successiva, in un giorno molto caldo del luglio del 1967, un mio amico disse «Ah, ha vinto Simpson una tappa del Tour de France!» Poi una pausa di 10 secondi «No, Federico, non ha vinto, è morto, morto, sì, morto». Quel giorno di luglio, al Mont Ventoux, uno dei monti più affascinanti dell'intera Europa, calvo, in una pianura dove il vento lo spazza continuamente via, citato tante volte anche da poeti che si sono avventurati lì, se n'è andato perché un tremendo mix di droghe sotto una temperatura insostenibile se lo sono portato via. Se salite al Mont Ventoux, al di là del meraviglioso paesaggio sul sud della Francia che potete vedere, c'è anche un piccolo cippo che lo ricorda, ma in realtà bisognerebbe scrivere meglio: non è soltanto qui è morto Tommy Simpson, qui è finita l'innocenza del ciclismo. Il ciclismo di Koblet, di Coppi, di Bartali. È finito quel giorno, 1967, luglio, torrido, Mont Ventoux.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: social. Buongiorno!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 6:01, buon venerdì, l'ultimo venerdì di maggio.
1: Rete 3.
0: E sarà un venerdì soleggiato e caldo. Soleggiato e caldo è il leitmotiv di questi giorni, di quest'ultima settimana. Oggi sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, però ovunque asciutto, e per quanto riguarda le temperature massime a basse quote, oggi sui 31 gradi, in Alta Engadina 22. Scendiamo in strada, vi diciamo che l'autostrada A2, lì ci sono rallentamenti tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore per chi sta viaggiando in direzione nord, e per i passi vi segnaliamo che la novena riaprirà alle 9. Poi una segnalazione per il traffico ferroviario: la tratta Giubiasco-Locarno è stata chiusa a causa di un guasto e la chiusura è prevista fino a mezzogiorno. Sappiatelo se normalmente viaggiate col treno, altrimenti ditelo ai vostri amici, fratelli, familiari in generale, dillo all'avvocato. Però è tutto, in questo caso è tutto quanto. Dovesse esserci altro nel corso della mattinata insieme, ditemelo anche voi. L'invito è sempre quello di condividere eventuali disagi alla circolazione, quindi 079 873 8073.
1: 3 news.
0: Il Ticino avrà almeno un nuovo consigliere di Stato con le elezioni cantonali dell'anno prossimo. Christian Vitta ha infatti annunciato il suo ritiro al termine di questa legislatura, quando avrà trascorso 12 anni in governo, sempre a capo delle finanze e dell'economia, e dopo aver assunto per due volte la presidenza del Consiglio di Stato. Nelle scorse ore in Romania c'è stata l'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galați, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al 10° piano del palazzo. Gli abitanti sfollati sono una 70ina e le autorità di Bucarest parlano anche di 2 feriti. Infine, negli Stati Uniti è esploso durante un test il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Le prime immagini diffuse dai media americani mostrano quella che sembra un'accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Al momento non sembrano esserci vittime.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sì.
3: Parzialmente scremato.
0: Levatemi subito una curiosità. Ieri in mattinata, ma poi anche in giornata, abbiamo parlato di un rovescio temporale isolato che sarebbe potuto cadere in particolare sul Sottoceneri, ancora più nello specifico nel Mendrisiotto. Quindi uno dice: sarà arrivato un po' di refrigerio perlomeno per la notte, perché oggi la pagheranno le zone su cui è caduta un po' d'acqua. Però effettivamente è arrivato qualcosa? Avete dormito bene con le finestre aperte? Un po' di frescura? Ditemelo, perché sono pronta per invidiarvi. Qualche minuto e poi via. Via i cattivi sentimenti, le brutte emozioni. Per stare insieme al meglio delle possibilità, come sempre, io sono Tiki, insieme fino alle 7:30 in Parzialmente Scremato.

0: tecnica, fiammoni, cose, no? È fatto bene, un concerto che poi finisce poi come presentazione, diciamo, un po' come i grandi attuali del pop, no? Dove tu vai anche per lo spettacolo che viene proposto sul palco, al di là della musica. Bene, bravissimo. Qualcuno, Stefano, chiede: ma quindi ha piovuto a sud oppure niente? Vedi, c'è della curiosità. Questo fantomatico rovescio isolato, temporale isolato, è arrivato da qualche parte sul sottoceneri, ma magari anche sopra, magari si è spostato. Però stiamo boccheggiando veramente, cercando un po' d'acqua dal cielo. Per il momento ancora non ne so nulla, Stefano, ma ovviamente appena qualcuno avrà voglia, perché è quella, di dirmi se è arrivata pioggia dalle sue parti o meno, lo condividerò. Poi abbiamo un altro messaggio, sentiamo.
1: Buongiorno Tiki, buongiorno Rete 3. Ieri il mio antistress, sai cos'era? Tirare fuori la lingua al massimo, ma ieri l'ho fatto più di un paio di volte.
0: Il respiro del leone, che bello che vi siete portati a casa questa info in più per stimolare il vostro nervo vago e cercare di abbassare i livelli di cortisolo, di stress. Quindi ancora oggi, ancora questa mattina, potremmo pensare di dedicare un minutino tutte le mattine al respiro del leone, cacciando fuori la lingua e respirando forte con la bocca prima di uscire di casa, sarebbe l'ideale, perché poi mi avete raccontato gente che va guardato male quando eravate in auto con la lingua fuori in massima estensione. Che belli!
2: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

0: In Excess con Original Sin. Qualcuno mi scrive: Malvaglia 16 gradi. Ora dovete darmi la tara, però è normale per questo periodo oppure è tanto anche lì avere 16 gradi alle neanche 6 e mezza del mattino? Erano le 6 e 10 quando mi è stato inviato il messaggio. È tanto? È normale? È poco? No, dai, poco non credo. Poi c'è qualcun altro che invece mi invia la foto dell'autoradio, del cruscotto, cos'è? Autoradio, che segna anche la temperatura esterna. E in questo caso mi arriva una foto che, in cui sono segnalati 48 gradi centigradi. Io mi immagino che quest'auto sia rimasta parcheggiata e la foto sia stata scattata, non so, alle 2 del pomeriggio in mezzo al deserto del Sinai, perché è possibile arrivare a 48 gradi? Beh, sì, è vero che l'auto può diventare un forno quando rimane chiusa sotto la stecca del sole, però è vero, impressionante. C'è qualcuno là fuori che offre più di 48 gradi segnalati sull'automobile che è rimasta parcheggiata? C'è?
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci. Anche baciarsi al caldo può diventare una sofferenza. Mi state inviando le foto dei vostri termometri cruscotti dell'auto che segnano la temperatura esterna. Mi inviate un 36 gradi e mezzo, a questo punto vorrei capire dove. Poi c'è ci sono 14 gradi in questo momento a Winterthur, grazie Ale per la tua foto. Daniele mi dice Biasca 6 e 15, questa mattina 21 gradi. È vero che Biasca diventa un forno, se ne parla spesso, le temperature alte lì, quando sono alte lì sono alte alte lì. E poi ancora Torre 15 gradi e mezzo, mi state facendo sapere che 16 gradi in questo momento a Malvaglia sono tanti. Poi a Bodio, ecco vedi, Bodio erano i 36 gradi e mezzo ieri pomeriggio, segnati dall'auto, auto che vedo stava andando a 35 all'ora, dunque probabilmente era partita da poco, parcheggiata sotto la stecca del sole. Con voi vorrei parlare questa mattina di aria condizionata. Genio chi l'ha inventata, è un lusso l'aria condizionata, io invidio chi l'ha in casa, ma poi mi ricordo che quando ero piccola il lusso era averla nell'automobile. Ricordo i viaggi infiniti per andare al mare, stipati in quattro, bagagliaio pieno fino al tetto, finestrini giù, va bene, arriva un po' di arietta, ovviamente finestrino tirato giù con la manovella. E poi c'era sperare di non sciogliersi col calore buttato fuori dall'asfalto, perché anche lì d'estate in autostrada è un inferno. Quindi dai, tutto sommato oggi non ci va per niente male. Ma cosa ho scoperto recentemente? Ho scoperto che l'aria condizionata non è stata creata per il benessere nostro, per gli esseri umani. Tra poco.

0: Bruca Fraser, Something in the Water. Eh no, l'aria condizionata non è stata inventata per il nostro benessere, per risolvere il nostro disagio. Bisogna tornare indietro fino ai primi del Novecento, quindi quale momento apriamo? Certo!
1: Oh no!
2: Il momento Tikipedia.
0: No, ma questo è interessante, così quando entrerete in un locale climatizzato ripenserete a questa mattina. Allora, la storia dell'aria condizionata è iniziata, dicevo, oltre un secolo fa, per risolvere un problema che non ha nulla a che fare con il nostro sudore, ma con l'umidità, la carta stampata e gli inchiostri. E allora, per capire come siamo arrivati al fresco delle case e degli uffici, dei negozi, dei cinema, degli aerei, dei mezzi di trasporto in generale, facciamo un salto a New York, a Brooklyn, in una tipografia in cui, con gli sbalzi di umidità, gli sbalzi di temperatura, la carta continuava a raggrinzire, gli inchiostri non si asciugavano. E allora hanno chiesto a un giovane ingegnere meccanico neolaureato, 25 anni, tale Willis Haviland Carrier, di trovare una soluzione. E allora si è messo al lavoro e un giorno lui, seduto sulla banchina di una stazione ferroviaria in mezzo alla nebbia, capisce che facendo passare l'aria attraverso l'acqua avrebbe potuto, tra virgolette, come dire, asciugarla, riuscendo a creare aria con una quantità di umidità controllata. Allora, il funzionamento tecnico è una spatafiata infinita e non vorrei farvi cambiare frequenze, ma se avete la curiosità di leggere la storia approfondita, io ho qui il link all'articolo, alla notizia. 079 873 8073, scrivetemi ciao freschezza e io vi invierò il link. Però capisci? Era per l'industria.

i primi anni 30-40 per avere l'aria condizionata nei negozi, nei cinema. Pensate che leggevo che le persone all'epoca, stiamo parlando degli anni 40 circa, iniziarono a riversarsi in massa nei cinema, ma non tanto per i film, ma per fuggire dal caldo, perché lì si trovavano i primi ambienti climatizzati. Poi sono arrivati ovviamente nelle case di pochi ricchi, nei mezzi di trasporto pubblici, nelle auto private. Oggi le avete anche nelle vostre case, le arie condizionate. Poi c'è qualcuno che Simone scrive: stavo pensando che mi manca un sacco la rassegna stanca, che era una rubrichetta che proponevo 7000 anni fa. Ma sai che quasi quasi, Simone, potrei pensare di riesumare la rassegna stanca. Sì, lo farò.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran in Repeat It. E noi dal lunedì al venerdì attorno alle 6.30 ripetiamo, riproponiamo un momento che è il momento di picco di Parzialmente Scremato, che è Radio Pirata. Questa settimana abbiamo variato parecchio, eh? Abbiamo ascoltato un po' di emo dei primi anni 2000, abbiamo ascoltato un po' di metallo degli Iron Maiden. Oggi è venerdì, quindi
1: Radio Pirata!
0: Quindi andate a conquistare il mondo questa sera, buttatevi là fuori e vedete un po' che succede, chi incontrate, quali conquiste, quali fallimenti eventualmente, ma è tutta crescita, quindi va tutto bene. E allora, visto che è venerdì, avete voglia di ciondolare un pochettino, soprattutto lo sappiamo, avete voglia dei bassi che spettinano, e allora settate il vostro impianto stereo al meglio di ciò che ha da offrire e godetevi Turn It Up.

J-Ax featuring Il Cile con Maria Salvador. E a proposito di cose che amiamo, come cantano loro, non fraintendetemi, cantava così J-Ax, per piacere, eh? Non andate in giro a dire che poi a Rete 3, su Rete 3 hanno detto cose. No! Io ho amato tantissimo gli Oasis. Ho provato a iniziare a suonare la chitarra per merito loro. Poi mi sono resa conto che era meglio lasciar perdere e ho lasciato perdere, non mi sono intestardita. Però ecco, fanno parte di una buonissima fetta della mia vita. Nel 2009 si sono sciolti, peccato, due caratteri difficili. Non sono riusciti a superare i loro contrasti, però poi c'è Noel Gallagher anche, che ha portato avanti la sua carriera solista, che non dispiace, però non è la stessa cosa. Quindi per festeggiare i 59 anni oggi di Noel Gallagher, noi torniamo ad ascoltarlo insieme al fratello in Don't Look Back in Anger. Guarda, ho già la pelle d'oca. Ah! Quanti come me, mandatemi la foto del vostro braccio con la pelle d'oca, i peli su, mamma mia, devo fare la ceretta, che è?

Erano gli incredibili Oasis con Don't Look Back in Anger per festeggiare il compleanno di Noel Gallagher, che oggi spegne 59 candeline. Se anche voi festeggiate il compleanno oggi, tanti auguri, oppure se volete fare gli auguri ai vostri cari, ai vostri amici. Noi siamo qui, 079 873 8073.

0: Lady Gaga con il nuovo singolo Shape of a Woman. Sapete che noi siamo come RSI, siamo sempre dietro a lavorare, a pensare, a proporre. La scienza dice da sempre che la musica dal vivo fa bene a tutto, al corpo, allo spirito, alla mente, e quindi noi da dietro le quinte, con infiniti mesi di anticipo, cerchiamo di proporre, organizzare delle cose, quindi orecchie da questa parte.
1: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra e

Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: Solito sesso, Max Gazzè, era il 2008.
1: Vado a letto.
0: Potrebbe non essere per voi la solita giornata. Bisogna vedere i segni, cogliere i segnali e poi il resto forse verrà da sé. È anche vero però che se c'è una spintarella, diciamo, in una direzione a cui fare particolarmente attenzione, noi ve la segnaliamo volentieri.
2: L'oroscopo.
0: E decido questa mattina di iniziare dai pesci perché mi sembra profondamente ingiusto che siano sempre i pesci a doversi sorbire tutto l'oroscopo per poi arrivare al loro segno. Allora pesciolini, oggi la poesia è ovunque. Uno sguardo, una parola o un riflesso di luce ti ispirano a una riflessione profonda sulla bellezza della vita. Acquario, incontri stimolanti, la tua propensione al futuro ti porta a dialogare con chi condivide i tuoi ideali più alti. L'unione fa la forza. Capricorno, rifletti sulla tua carriera mentre ti riposi. Ti accorgi che il successo non è solo nei numeri, ma nella qualità del tempo che ti concedi. Sagittario, l'attività all'aria aperta ti fa sentire vivo. Superare un piccolo limite fisico ti dà una carica di ottimismo incredibile per il futuro prossimo. Scorpione, un momento di solitudine cercata ti permette di rimettere a posto i pezzi di un puzzle emotivo. Il silenzio è il tuo migliore consigliere. Bilancia, la socialità si fa raffinata. Scegli con cura chi frequentare oggi. Hai bisogno di scambi intellettuali elevati e di circondarti di bellezza. Vergine, la natura è la tua medicina. Una passeggiata nel verde o il giardinaggio ti restituiscono quel senso di ordine cosmico che tanto cerchi. Leone, oggi vuoi essere al centro delle attenzioni. Concediti questo lusso. Ogni tanto anche il re ha bisogno di deporre la corona e farsi coccolare. Cancro, ti dedichi a chi ami con una dedizione totale. La tua capacità di accudire crea un'oasi di benessere per tutti i tuoi cari e per te stesso. E poi andiamo ai gemelli. Un breve spostamento ti rigenera. Anche una gita di pochi chilometri basta a saziare la tua eterna sete di novità e di paesaggi diversi. Toro, ti godi la convivialità. Oggi la tua generosità non conosce limiti. Sei l'anima di un incontro che scalda il cuore e lo stomaco. E infine, Ariete, energia cinetica. Canalizza la tensione in un'attività fisica o in un progetto manuale. Scaricare i muscoli libera la mente per il weekend.
3: Yo!

mia, oh, quest'anno 2026 ricorre il 30° anniversario dal debutto delle Spice Girls. Siamo ormai praticamente a metà anno e ancora non comunicano ufficialmente una eventuale reunion, continuano a mettere le pulci nelle orecchie di chiunque. Noi le stiamo aspettando al varco. Se non dovesse succedere niente quest'anno, allora avremo un problema. Avremo un problema con le Spice Girls. Tra l'altro, facciamo gli auguri di buon compleanno anche a Mel B, Scary Spice, che oggi compie 51 anni.

0: permettono di ancheggiare i 77 Bombay Street con il nuovo singolo Mount Everest. Sono loro ad accompagnarci alle 7 e un minuto. Buongiorno. Con quel soundino un po' vintage, no? Un po' da oldies. Anni 50-60, bello, sempre bravi loro. Siamo fieri che portino in giro la bandiera svizzera in Europa e nel mondo. Noi però torniamo nella Svizzera italiana con le previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì. Soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, però comunque sarà asciutto ovunque. A basse quote, temperatura massima sui 31 gradi, in Alta Engadina vicine a 20. Scendiamo in strada ancora per aggiornarci sulla condizione del traffico, la situazione viaria. Per il traffico ferroviario apriamo con questo: si tratta di una situazione eccezionale, quindi vi segnaliamo che la tratta Giubiasco-Locarno è stata chiusa a causa di un guasto e la chiusura è prevista fino a mezzogiorno. Andando invece sulle quattro ruote, o anche due, non voglio discriminare nessuno, sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, per chi sta viaggiando in direzione nord, il traffico è rallentato, fortemente rallentato, così come tra Bizzarone e Mendrisio, tra Gaggiolo e Stabio e tra Ponte Tresa e Bioggio. Questo dovrebbe essere tutto. Ci fosse dell'altro, ancora una volta rinnovo l'invito a condividere con noi allo 079 873 8073. Questo per il momento è tutto, ora con Rosy Nervi le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Le 7:03 minuti, buongiorno. Christian Vitta lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLRT pensa ad una lista forte. Il presidente Speziali per ora non si sbilancia sui nomi. Il pericolo terrorista in Svizzera esiste, ma non è in aumento. Dopo i fatti di Winterthur ci si interroga sulla radicalizzazione delle persone con problemi psichici. Israele finisce sulla lista nera dell'ONU per le violenze sui prigionieri palestinesi. Tel Aviv interrompe le relazioni con il segretario delle Nazioni Unite. La bestia nera domata, la Svizzera batte la Svezia, va in semifinale. Uno dei protagonisti dice: abbiamo accettato la battaglia, abbiamo vinto. Sentiamo tutti i dettagli.
3: Rete 3 Sport.
4: Buongiorno da Omar Gargantini. Missione compiuta: per la prima volta nella storia la Svizzera ha finalmente battuto la Svezia ad una mondiale in una partita ad eliminazione diretta. E parliamo evidentemente di hockey. L'ha fatto in rimonta col punteggio di 3-1 di Josi, Malgin e Türkauffi marcatori, e si è così qualificata con merito per la semifinale del torneo, dove sabato pomeriggio affronterà la Norvegia rivelazione, che da parte sua ha superato 2-0 a Friburgo la Lettonia. L'altra semifinale, sempre alla Swiss Life Arena di Zurigo, opporrà invece Finlandia e Canada. Passiamo al tennis, perché è terminato il bel sogno di Susanna Bandecchi alla Roland Garros. La ticinese è stata superata in due set dalla più quotata kazakhina col punteggio di 7-5 e 7-6. Al secondo turno c'è stata anche la sorprendente, per certi versi clamorosa, eliminazione del numero uno al mondo Jannik Sinner, e dopo aver vinto agevolmente i primi due set contro l'argentino Cerundolo, l'italiano è letteralmente crollato dal punto di vista fisico, probabilmente anche a causa del gran caldo, ed ha perso gli altri tre set 7-5, 6-1, 6-1. Al Giro d'Italia invece, Giro d'Italia di ciclismo, oggi si torna a salire con la 19ª tappa, la Feltre Alleghe. Saldamente in testa alla classifica generale c'è sempre Jonas Vingegaard. Il calcio in chiusura, per segnalare innanzitutto che il Bellinzona sembrerebbe essere ad un passo dalla salvezza. Juan Carlos Truillo ha infatti trovato un accordo con una cordata ticinese per il passaggio di proprietà, cordata che però dovrà farsi carico di oltre 1,5 milioni di debiti, appunto per evitare il fallimento. Max Allegri invece, e infine, è il nuovo allenatore del Napoli.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
6: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Ultimi 24 minuti insieme in parzialmente scremato. Io sono Tiki. Loro sono i Corner Shop con Brimful of Asha nella versione remixata da Fatboy Slim. Era la fine degli anni 90.

Saluto il Mao, scrive: oh, comunque fuori a quest'ora si sta una meraviglia. Ma sai che ti dirò, io sono uscita di casa alle 5, abito a un chilometro da qui, dagli studi RSI di Comano. Il mio problema è che è tutta in salita, dunque il mio termometro personale è quanto arrivo sudata dopo quel chilometro. Fai un 10 minuti, un quarto d'ora, perché cammino poi morbida e senza fretta, però la mia misura, il mio metro, il mio termometro è quanto arrivo sudata, pronta per la diretta, lavatissima. E questa mattina però ti dirò che avevo tutta la zona del baffo, perché io sudo tantissimo sui baffi, e di fianco al naso completamente bagnati, quindi non mi era ancora capitato. Dunque per me questa mattina faceva più caldo del solito, ecco, giusto per dare una misura. Però sì, si stava bene, anche perché poi c'era qua delle parti di Comano, Cureglia, una brizzettina, un venticello molto molto piacevole, e quindi si parte bene. Avete preso i vostri 2/10 minuti di sole questa mattina?

Saluto anche Manu che scrive: Matichi, ma che sole vuoi che si prenda in faccia, che non è ancora sorto? Come no? Dove abiti? A Camorino tu? E dice: no, abito a Bironico. E vabbè, sono 10 chilometri. Dice: su questa sponda arriva dopo, per fortuna, il sole. Ah. Sempre questo perché ci ricordiamo che è importante guardare il sole in faccia con gli occhi aperti nella prima ora del risveglio, e il primo sole della mattina è l'unico che non ti brucia la retina, quindi probabilmente è un po' più facile da guardare senza soffrirne troppo. Parliamo di musica nuovissima, freschissima di pubblicazione. Esce oggi il nuovo album dei Vadvuk, Il fondo del barile. Io vi segnalo già che Cerno e Mago saranno ospiti di Local Heroes domani dalle 15 alle 16 e verranno intervistati da DJ Sterchi, quindi l'appuntamento è per questa mattina con il singolo, un singolo intitolato Nembia, e poi l'intervista domani con Cerno e Mago a partire dalle 15. Ascoltiamo.

Nemvia, il nuovo singolo dei Vatvook dal nuovo disco Fuori dal Barile, pubblicato proprio oggi, venerdì 29, il fondo del barile, scusate, non fuori dal barile, il fondo del barile. D'altronde, se sei sul fondo del barile puoi solo risalire e cercare di uscirne fuori. E questo era dunque il singolo del nuovo disco, tra l'altro un'annata incredibile per loro, nuovo disco, hanno anche celebrato i 25 anni di carriera con una festa unica organizzata dalla RSI, uno showcase pensato proprio come un incontro ravvicinato con la loro storia, quindi molto bene, c'è da ascoltare a questo punto il disco intero per farsi un'idea completa. E io non so quante volte ho ascoltato il disco Reveal degli R.E.M.

0: REM, Imitation of Life, dal disco Reveal, consumato tra le mura di casa mia. E vedo Renato il messaggio, scrive: Reveal, una delle tre cose che mi porterei sull'isola deserta assieme al coltellino svizzero. Let the music play, e che sia una splendida giornata. Grazie Renato, anche a te.
1: Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
0: Il Joas.
2: Buongiorno Lattichi. Buongiorno Lattichi. Abbiamo già una partecipante, anzi due, in linea per giocare con noi. Pronto?
3: Ciao.
2: Ciao, buongiorno. Come vi chiamate?
3: Karine.
4: Anais.
2: Ciao, buongiorno a voi. Allora, siete, che rapporto avete? Amiche, parenti?
3: Mamma e figlia.
2: Ah, fantastico. Bene, bene, benvenute. Da dove chiamate? Di dove siete?
4: Lumino.
2: Sì, de Lumin.
3: Chiamiamo da Lumino. Sì, da Lumin, esatto.
2: Facciamo de Lumin. Sotto a Monzel. Sì, appena sotto a Monzel, dopo partis la teleferica.
3: Sì, più o meno sì.
2: Sei sotto, no, ma non vogliamo svelare.
0: Ma perché vuoi sapere dove abita? Tu, io mi inizio Lumin, a fare qualche domanda, insomma, però,
2: un posto bellissimo, secondo me, a Lumin, e mi interessa sapere dove abita.
3: Bravo, cioè,
2: a che moi fesh de Sammamete, a Lumin?
0: Eccolo.
3: E quelle sono un po' andate a finire. Adesso puntiamo sul carnevale di Monticello, il carnevale stravecchio.
2: È vero, che tipo, si è tenuto tipo 2 settimane fa il carnevale di Monticello.
3: più o meno.
2: Sì, una roba così tardissima, vecchissima. Sentite ragazze, noi siamo carichi, la Tiki è pronta a farvi vincere.
0: Speriamo.
3: Dai, proviamo.
0: Dai. Allora, Karin e Anais, si gioca con la lettera E, sempre di banana.
3: Ok.
0: E quindi 45 secondi a disposizione. Se non vi viene in mente, passatela subito, se no la passerò io per voi. Dai che ce la portiamo a casa. È semplicissima, secondo me non è semplicissima, però forza. E allora
3: ci proviamo.
0: Ragazze mie, con la lettera E. Posta elettronica.
3: Email.
0: Terza persona singolare.
3: Egli.
0: Sinonimo di svizzero.
3: Elvetico.
0: Nome di donna.
3: Elisa.
0: Evento finale.
3: Passo.
0: Conferma la regola.
3: Eccezione.
0: Paradiso terrestre.
3: Eden.
0: Insieme ad Adamo.
3: Eva.
0: Io in latino.
3: Ergo.
0: Lo è Legolas.
3: Un elfo.
0: La festa della Befana.
3: Epifania.
0: Partner romantico passato.
4: Ex.
0: Suono che ritorna, risuona.
3: Eco.
0: Nel calcio segue il cartellino rosso. Puoi dirla?
3: Espulsione.
2: Giusto, ce l'hai! E ce l'hai! Grande Karin! E ce la portiamo a casa, brava Anais!
3: Ma
2: siete incredibili! No, ma era difficilissimo questo, preparato apposta,
0: mamma,
2: in maniera difficile,
0: vero,
2: per non farvi vincere.
0: Non
2: no, ma grandissime,
0: ma
2: grandissime.
0: Che festone, brave!
2: Siamo a 12, bravissime. Oh, allora, ne abbiamo ranzate due, ragazze. L'evento finale era l'epilogo.
0: L'epigolo.
2: E io in latino dovremmo chiederlo al collega Casolini, che è qua fuori, è l'ego.
0: Ego.
3: Ego significa semplicemente. Non ergo, giusto, è vero, quello cogito ergo sum.
0: Bravissima. Ebbene, che bello, ma come chiudiamo la settimana?
2: L'ultimo premio della settimana va a Lumin e noi siamo strafelici per voi. Rimanete in linea, per favore, perché raccoglieremo i vostri dati.
0: E sappiate che avete vinto un buono online per la piattaforma ifolor.ch del valore di 100 franchi.
3: Ma super, grazie mille.
0: Grazie. Ma prego, raga, brave voi. Che grazie a noi.

0: con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
1: Siamo quasi alla fine, eh? Ci siamo, Joss. Adesso vado a prendere i dati di Karin e Anais.
2: Sì, torna a salutare Anais. Torna a salutare, per favore.
1: Va bene, io volevo chiacchierare con le mie ragazze, però.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento. Mi accodo, auguro buon vento anche a voi. Noi torneremo a sentirci domani mattina in Tiki Tisi a partire dalle 8. Nel frattempo.
1: Mamma!
0: Ma dai, però. Cosa c'è?
2: Niente, brava, hai fatto un ottimo lancio.
0: Bene, grazie
2: come,
0: mille.
2: Come dicono qui, un lanciamento.
0: Bello, bravissimi voi.
2: Un ottimo Guglielmoni.
0: Bravissimi voi, non vedo l'ora fra 2 minuti di tornare a sentire Bar Sport. Da parte mia, Tiki, un'ottima giornata. Ciao, freschezze.

0: Estintori Meteor.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Estintori Meteor vi offrono le formazioni del seguente incontro.
2: È tornato Casolini. Bentornato. Inter. Dai, fai la formazione agli anni 80.
0: Zenga.
2: Vai.
0: Bergomi.
3: Poi Ferri. La pausa.
0: Breme.
2: Breme.
0: Il compianto. Matteoli, Ferri, Mandorlini. Bianchi, Berti, qua sbagliano tutti perché direbbero Klinsmann, ma l'anno dello
2: Matteoli.
0: Scudetto. No, l'anno dello scudetto.
2: Bianchi.
0: Bianchi, Berti e
2: Matteus.
0: Diaz.
2: Diaz,
0: Matteus e Serena.
2: Allora, però,
0: a disposizione di Giovanni Trapattoni, Malgioglio, Verdelli, Baresi, Fanna e Morello. Dirige l'arbitro Coppetelli, allora, coadiuvato da Gava.
1: Dicevamo, è tornato Niccolò Casolini. Ecco. Bentornato.
2: Importante
1: Niccolò.
2: Dire che il. Allora, tutti nei bar stamattina stanno parlando del fatto che Christian Vitta rinuncia.
0: Vero?
2: Ecco, sì. Pronto?
0: È vero.
2: Però,
0: vero.
2: Allora,
0: posso confermare.
2: Ho capito. Dico due
0: però
2: parole.
0: Finché c'è Vitta, c'è speranza.
2: Allora, però nei bar si parla anche, Giacomo Mocetti, ben arrivato, della vittoria della Svizzera ai quarti, finalmente contro la Svezia, e andiamo in semifinale.
4: Una grande partita, una grande serata di sport. Si sono visti i fantasmi lì nel primo tempo, quando sotto 1-0 Kukan si è beccato 5 minuti, si è temuto il peggio, e alla fine invece si è risolta, come era d'altra parte pronosticabile, una grande Svizzera contro una...
0: Tu l'avevi detto ieri, eh?
1: Ho una domanda per te, Nico. Cosa ne pensi del fallo di Timo Maier, che è stato sanzionato per 2 minuti per cross?
2: Era penalità di partita, secondo
0: era
2: te?
0: Era penalità di partita.
2: Non hai visto niente?
0: No, ho visto la partita mentre cenavo.
1: No, ma l'hai visto il fallo di Timo Maier?
0: No, non ho visto il fallo. Iosi, Malgin e Türkauf. E sul gol di Türkauf in particolare, il nostro tavolo si è alzato in piedi urlando.
1: Che tavolo? Dove eri ieri?
0: Ero a cena, la cena fatta a casa.
1: Cena fantacalcio.
2: Descrivi,
0: cioè, è una cena in fantacalcio.
1: Cosa,
0: cioè,
1: cosa
0: non ho detto,
1: mangiato?
0: Sono andato all'Ushuaia di Ibiza fino alle 5 di mattina e sono arrivato diretto.
1: Perché quante cene hai fatte del fantacalcio all'anno?
0: Quella dell'asta,
1: sì, all'inizio,
0: di inizio campionato, sì, alla terza di campionato, quindi a fine mercato, quindi okay, prima della terza di campionato, e quella di fine anno.
1: E com'è, per... vi scannate?
4: No, ma soprattutto com'è sei andato al fantacalcio?
0: Sono due le classifiche, scontri diretti e punti, terzo e terzo. Quest'anno molto male, ho sbagliato gli attaccanti.
4: Sei d'accordo con me che quella che conta davvero è quella dei punti?
0: Assolutamente, che ho vinto l'anno scorso, quest'anno terzo. Che
2: parliamo,
0: il mio amico felice quest'anno.
2: Frega
0: felice.
2: Niente, frega zero, parliamo
0: però
2: di... Ok, per cortesia.
0: Ti sei dimenticato una cosa, nei bar si parla di tre cose,
2: sì,
0: stamattina.
2: Tra l'altro mi scrive una mia amica, scusa, su WhatsApp, Mirka, che magari conosci anche tu,
0: sì,
2: che mi dice, è possibile che Casolini appare un po' gordo in televisione?
0: No, sono dimagrito ultimamente, non c'è chi lo può confermare. C'ho anche un'ottima Polo portofiniana stamattina. No, volevo dirti, sono tre cose delle quali si parla nei bar.
4: Vitta,
0: mondiali di hockey,
4: e
0: Sinner.
4: E Allegri.
0: No,
4: e Sinner.
0: E Sinner. Cioè, attenzione, Sinner, eh?
2: Sì.
0: Sinner. Il ciclista stamattina aveva la pagina su Allegri, come entrato aperto su Allegri perché è milanista. Sì. Ma Sinner è un tema stamattina.
2: Sono tutti temi, ma ne riusciamo a svolgere uno per volta? Prego, Mocetti.
0: Ma non è detto, no, il processo di Viscardine faceva 40 per volta.
4: Diamo la moviola in gambo la moviola.
1: No, la nazionale, no, possiamo dire che per la prima volta abbiamo mostrato di essere superiori rispetto alla Svezia, sì, anche nel gioco.
4: Quello
1: cioè
4: lo dicono i numeri, perché è la prima volta che in scontri a eliminazione diretta vinciamo contro la Svezia. L'unico timore che ho, che siamo un po' come gli inglesi nel calcio, no?
1: Attenzione, attenzione.
4: Per cui ci convinciamo che l'anno giusto è il mondiale in casa, eccetera, eccetera.
2: Giochiamo
4: e
2: con
4: poi,
2: la Norvegia.
4: E poi finisce male. Appunto, con la Norvegia non ci saranno problemi, lo sappiamo tutti. Come ha detto Ivan Zippili ieri, avessero detto inizio mondiale in semifinale incontri la Norvegia, firmavi subito. Però poi bisogna vincerlo.
2: Allora, ieri Paolo Duca ha detto:
4: sarebbe una delusione non vincerlo, Joas?
1: Beh, sì, direi di sì, perché adesso arrivi con
4: opinione.
1: 4, abbiamo capito che abbiamo già conquistato 4 argenti negli ultimi 15 anni. Il primo mondiale in casa dal 2009, da quello del 2009, c'è tanta pressione, è vero, ma c'è anche, insomma, ci si aspetta che finalmente ce lo si porti a casa.
2: Ieri Paolo Duca in televisione accanto a Filippini nel dopo partita.
0: Non
2: detto,
0: Gretzky, ricordiamo.
2: Sì, Filippini si pettina come Ten Ten. ha detto Paolo Duca che abbiamo pagato il prezzo, cioè una squadra che si è sacrificata fino all'ultimo, e questa è forse anche una bella eredità di Patrick Fischer. Mi permetti, Casolini, di riportarti nel mondo dell'hockey, del quale tu sei completamente digiuno, con un piccolo quiz che piace ai nostri ascoltatori, no? Abbiamo messo anche per social l'intervista che ti ha fatto Christer Cantoni sui termini dell'hockey, non ne sapevi uno.
1: Posso aiutarlo con dei ragionamenti,
2: okay,
1: Paolo?
2: Ti chiedo le penalità minori, quanto dura una penalità minore?
1: Due minuti,
2: bravissimo. Mettiti bene le cuffie come si faceva con i quiz di Mike Buongiorno. Mi dici il cross check cos'è, che penalità è? Pronto?
1: Il cross check è 2 minuti danno.
2: No, ma non è quello il concetto.
4: Cosa consiste? Cosa penalità è? Pensavo
2: che penalità è? Minuti. Di cosa hai fatto un cross check? Prego.
1: Cross passo.
2: Allora. No, Joss, ma lo puoi aiutare. Allora,
1: cross check.
2: Cross. Ma tu veramente hai guardato la partita ieri?
1: Sì, anche.
2: Okay. Cross check è quando cross. Tu
1: vai col bastone addosso sulla balaustra.
2: Sì. No, più o meno.
1: Non necessariamente sulla balaustra, anche se sei in mezzo alla pista, taga fenchia o in cuscia al bastone, come una tenaia.
2: Andiamo avanti. Che differenza c'è tra l'aggancio e la trattenuta?
1: Che l'aggancio è fatto col pattino.
2: No.
1: O col bastone.
2: No. Come col pattino.
1: No, col bastone, bastone, cioè, oppure lo
4: tu prendi il bastone prendi così, a mo' di uncino.
2: La seconda è corretta. L'aggancio
1: 2 minuti aggancio, tra l'altro.
2: Buono, stiamo parlando solo di penalità di 2 minuti. Bastone alto, che fattispecie è? Pronto?
1: In pressione alto ci dipende quando arriva un disco nella zona del
2: sembra
1: del
2: Fantozzi,
1: portiere,
2: dicasi bastone
1: e uno, un giocatore con il bastone alto va all'altezza casco
2: va qua.
1: Spiega. All'altezza della traversa della porta, però non è che deve essere davanti alla porta, può essere
4: gol
1: anche
4: non
1: mezzo,
4: valido
1: mezzo
4: annullato.
1: Alla pista anche lì puoi fare.
4: Tante volte si guarda il centimetro al video per vedere se il bastone è posizionato un millimetro sopra o un millimetro sotto, vedi, bravo. Che si parano, fanno così, poi fa così.
2: Joss, bastone alto non è anche quando prendi la faccia di un giocatore, magari.
1: Sì, di solito devi prendere qualcuno perché se giri così in mezzo alla pista non hai nessuno attorno, non è
4: sul portiere.
1: Alto.
4: Il visionamento del gol sul bastone alto è sul portiere.
2: Non parliamo in 14 alla
1: volta. Sul portiere, anche sugli avversari.
4: Scusa, tu non è possibile che ogni volta che si parla in due dici non parliamo in 5, non parliamo in 14, stavate parlando in due.
1: Sì, no, esatto.
2: Attenzione, se durante il gioco bastone cade sul ghiaccio, un bastone di qualsiasi giocatore di qualsiasi squadra, le due squadre.
1: Sì.
2: E praticamente viene spinto via. È 2 minuti o no?
1: Viene spinto via dall'avversario o viene spinto via?
2: No,
1: no.
2: Certo che 2 minuti.
1: Come 2 minuti?
4: Non si è capita la domanda.
2: L'ho posta male. Chiedo scusa soprattutto al pubblico. Quando praticamente c'è un bastone davanti
1: c'è
2: al
1: un
2: portiere.
1: Bastone in mezzo alla pista. Stanno pattinando, andando in contropiede. No. Uno lo butta laterale.
2: Ascolta tu, Balmeri.
4: Non lo so neanch'io. Cioè,
2: quando, quando c'è un bastone che cade per esempio davanti al portiere.
4: Cioè non puoi usarlo.
2: Tu lo chicchi via, no? Per evitare che rompa le scatole. È 2 minuti.
4: Ma sei sicuro, è vero?
1: C'è scritto.
4: Però vedi Paolo,
2: sicuro
4: tu non sai queste regole. Sei andato a cercarle ieri su Wikipedia, sei peraltro insicuro di averle lette bene e adesso fai il quiz, ma
2: diving,
4: non è credibile.
2: L'ultima diving?
1: Diving l'ho fatto alle Maldive una volta. Ho fatto il brevetto.
4: Comunque, no, questa è simulazione, il fallo più brutto che esista nell'hockey, possiamo dirlo Paolo. E poi parliamo due secondi.
1: Ma si la simulazione nell'hockey.
4: No, parliamo 2 secondi
1: per il mondo simula. Poi scusa, sai cosa mi manda ai pazzi dell'hockey?
4: Sentiamo.
1: Che la simulazione viene vista praticamente come un'associazione a delinquere.
4: Però sono dei grandi perché si tolgono i guanti.
1: Ma poi si tolgono
4: pugni.
1: I guanti e come Tyson con Holyfield si ammazzano di botte. Ma la simulazione è dall'ergastolo in su.
4: Su questo devo dargli ragione.
1: Cioè, è una roba. Quando si menano, che si levano i guanti e si spaccano la testa, è meno grave di una simulazione. Ma chi l'ha detto?
2: Allora,
1: sono regole allucinanti.
2: Chiediamo a Mocetti, che ha il polso anche degli ascolti.
1: Sempre 2C, tra l'altro.
2: Sì. Chiediamo a Mocetti quanto questa nazionale piace, viene seguita dal pubblico.
4: Ma siamo ancora a questa domanda?
2: Se sono l'unico te che non la guardi.
1: Scusami. Cioè adesso faccio una mia intemerata alla vecchia maniera.
4: Sai quella sensazione che la condivido.
2: Andiamo in finale, vinciamo il mondiale, è l'unico che non la guarda sei tu.
1: Mi state dicendo che è lo sport che guardano tutti. Ma si può chiedere ogni puntata come vanno gli ascolti? È come se alla finale dice
0: Champions League, uno va, scusa, come sono andati gli ascolti a Parigi quest'anno tra il Paris, cioè, ma ci mancherebbe, scusa, che vadano male, no, ma che domanda,
2: allora,
0: è?
2: Non alteriamoci, lo dico soprattutto a me stesso, ma è l'hockey su ghiaccio, il disco su ghiaccio, è il primo sport svizzero.
0: E tu non lo guardi.
2: Ma che domanda fai?
0: Allora, scusa, ci mancherebbe che siano...
1: Lasciamo parlare, Mocetti, due secondi.
0: No, cioè, però... ti sorprendi che sono alti gli ascolti di una squadra che gioca in semifinale di un mondiale dello sport nazionale? Cioè, ma cosa hai scoperto? Fantastico. L'America dopo il 1492? Guarda New York, non ha scoperto nessuno. Ma ti rendi conto dove siamo? No, ma è una roba dell'altro mondo.
4: Sono pienamente d'accordo. Peraltro, non è vero che l'hockey è lo sport nazionale, questo lo dicono i numeri.
0: Esatto.
4: Il calcio è più praticato, fa più spettatori, più gente allo stadio. No,
2: in Serie A,
4: detto
2: non
4: questo,
2: direi.
4: Assolutamente.
2: In Serie A il calcio fa più spettatori dell'hockey.
4: Certo, assolutamente. Sì. Ma però tu devi guardare oltre Lugano, oltre la tua città.
0: Ma se Basilea fa 30.000, Berna fa 30.000, San Gallo fa 18.000, ma certo.
4: E però non vivi nel paese reale, come al solito. Devi allontanarti da Lugano, dove vivi tu.
0: Che ha
4: a Lugano fa più l'hockey, siamo d'accordo. In Ticino fa più l'hockey, siamo d'accordo.
0: Sì.
4: In Svizzera no. Detto questo, è ovvio, Paolo, su questo ragiona Nicolò, è ovvio, è un grande successo di pubblico, assolutamente. Non abbiamo ancora i dati di ascolto di ieri sera, ci saranno state decine e decine di migliaia di persone nella Svizzera italiana che hanno seguito la grande partita della nazionale svizzera.
2: E io pretendo che Nicolò guardi le partite, guardi la partita con la Norvegia e l'eventuale finale, lo pretendo.
0: No, ma la finale io la guarderò. Io non ho detto che non guardo. È uno sport di quelli che vanno per la maggiore in questo paese che mi piace meno, ma non è che uno, cioè, deve essere, ma lui stesso cioè, non è un appassionato di hockey.
4: Semifinale. Ricordiamo domani a partire dalle ore 15 sulla 2.
1: Paolo mi dice di mandare un brano, me lo lanci tu, Nico, per favore?
0: Non so cos'è, dimmi.
1: Il nuovo brano degli Sgaffi, grande prima, grande, mondiale, grande, assoluta.
0: Allora,
1: a Barsport
0: ringraziamo veramente gli Sgaffi che ce l'hanno data in anteprima mondiale. C'eravamo noi, Radio Düsseldorf e Campobasso Channel, proprio in lizza per l'ultimo posto, ce l'hanno data a noi, quindi ringraziamo gli Sgaffi con il titolo
1: Schöni Panorama. Dopo facciamo anche la recensione.
0: Ottima, un pelino sotto Ed Sheeran.

0: Sgaffi da lunedì sulle migliori piattaforme di streaming su vinile. Non lo so, grazie Sgaffi.
1: Prego.
0: Allora, vado con la sigla?
1: Vai.
0: Vado.
2: Bar Sport 2, mesi di grande sport alla RSI.
3: Perché, caro Paolo, è un weekend.
4: Caro pubblico,
3: caro pubblico,
4: Paolo,
3: ecco. È un weekend incredibile. Giro d'Italia con tappa sulle Dolomiti domani e domenica l'arrivo a Roma. Quindi Giro d'Italia che andrà a premiare un nostro grande atleta che tu hai visto da vicino, hai abbracciato, accarecciato, gli hai abbracciato il sudore, Vingegaard, sei stato con lui.
0: Perché è nostro atleta.
3: E perché è suo, lui è un grande tifoso.
5: Beh, ha vissuto anche qui.
3: Esatto.
0: È vero.
3: Gran premio del Mugello di moto.
4: Ok.
3: Semifinale Svizzera-Norvegia alle 15, eventuale finale con, cioè, la finale c'è, ma eventualmente con la Svizzera domenica. Domani 18, finale di Champions League Arsenal Paris Saint-Germain.
5: Lo studio dalle 17, lo facciamo un po' d'ordine, stai elencando cose che gli ho detto io.
3: Domenica la Svizzera. Sera, domenica la Svizzera di calcio sembra, contro la Giordania e De Lucia.
4: Sembra, hai mente sui social quando si vedono le liste di Matteo Salvini che dice parole a caso? Sembra
5: ecco,
4: quello.
5: Allora, però, devo fare una precisazione: domani la Svizzera contro la Norvegia alle ore 15 sulla 1.
3: Perché c'è il Giro d'Italia sulla 2?
5: Perché sulla 2 c'è il Giro d'Italia e poi c'è la finale di Champions a partire dalle 17. Insomma, dopo la tappa, devo controllare gli orari. Ci sarà Roland Garros che va sempre a incasinare la programmazione perché non si sa mai a che ora siano le partite.
4: Felicemente incasinare.
3: Ma sai che la durata, sì. Tu che sei abituato a fare quattro sketch comici e basta, quando hai una programmazione molto ampia.
4: Ha parlato quello che ha spaccato la gamba.
3: E una partita dura magari sette ore, tu non puoi fare la programmazione, sì. Lavori per questa azienda.
5: È un disastro.
4: Fermi.
5: Domenica, e mi fai finire la programmazione, sì. Domenica il Mugello alle 14.
3: Con Elias Bernasconi?
5: Sulla 2, no, con Daniele Navano.
3: No, ci abbiamo degradato.
5: Poi abbiamo la Svizzera contro la Giordania sulla 1 alle 14:30.
3: Calcio amichevole.
0: Ma da San Diego?
4: Ma di cosa? Di
3: da
4: calcio.
3: San Gallo.
0: Ah. C'era il San poi.
4: Svizzera-Giordania.
5: Sì.
3: Fai i mondiali la Giordania.
4: Ma quando finisce sta cosa?
5: La sera alle 20 la finale dei mondiali di hockey. Insomma, questo più o meno.
4: Ok, attenzione, abbiamo una sorpresa.
3: Vai.
4: Per questa puntata.
3: Vai. Vai.

0: lo Hobbit di Morbio, bravo Nicolò.
1: Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta la sigla? Mauro Repetto?
0: Confermi. Aspetta, che
2: un giorno senza Nicolò stai parlando solo di lui, solo con lui.
0: Sì, questo chiaro. Cosa ti ha detto tua mamma ieri, che sei stato sostituito degnamente dai tuoi colleghi dello sport?
1: Mia mamma
0: Bernasconi e Laurenti.
1: Che di solito è un haters mia mamma.
0: Hater?
1: Sì.
0: Senza la S.
1: No, perché sono. Sì. Parisi anche. E ieri mi ha scritto: puntata molto seria senza di te.
2: Che è una
1: veramente è data dal ciuffo di Bernasconi.
0: Allora, Moccetti ha detto una cosa molto vera. Quando è un po' quando manchi, si sente. Allora, oggi ti abbiamo preparato una sorpresa. Abbiamo preparato la storia di Nicolò Casolini, che si svolge su due binari. Principalmente, diciamo, un binario è il Casolini che voleva diventare calciatore professionista, avendone il talento. Mi confermi che
1: avendo solo la tecnica.
0: La tecnica va bene, l'altezza magari meno. E poi c'è
1: anche
0: Casolini. Sì, vieni vicino al microfono quando parli. Prego. E poi c'è il Casolini che trova il lavoro dei sogni alla RSI, perché con la RSI, ricordiamo, tu hai fatto 3 mondiali, hai visto Messi da vicino a Manaus, giusto, Svizzera-Argentina 2014 e Francia-Argentina Doha in Qatar, la finale 2021, cioè l'hai visto proprio da un metro.
1: No, Manaus era Svizzera-Honduras.
0: Vabbè, quello che è.
1: Era a Sao Paolo.
0: Sì, diciamo che comincio male. Allora, la storia, partiamo da quando eri piccolo, sei ancora piccolo per certi versi.
1: Perché per certi versi, cioè per tutti i versi.
2: Paolo, devo fare body shaming. È incredibile che li faccia ancora ridere la battuta sulla tua altezza, però.
1: Incredibile.
0: Io non riesco.
1: Sono come quelli che ridono ancora per le puzzette, uguale. Cioè, è proprio rimasto lì, quella fase lì.
0: Devo dire che il corpo di Nicolò Casolini non riesco ancora a metterlo a fuoco. C'è subito un paragone tra la crescita di Messi e la crescita di Casolini. La storia di Messi, il pubblico magari la conosce. Lui nasce a Rosario, in Argentina. Quando è bambino, riesce a scartare tutti gli avversari, andare da porta a porta col pallone. Gli viene diagnosticato, possiamo dire così, un futuro da superstar, però ha un problema Messi per competere ad alti livelli, non cresce, e quindi la soluzione è che a 13 anni viene acquistato dal Barcellona. Barcellona fa venire tutta la famiglia dall'Argentina alla Spagna e gli paga l'ormone della crescita, e questo che è una cura costosa, e questo è il motivo per cui Messi è riuscito a eccellere. Anche tu hai preso giù, ti hanno inzubito tantissimo ormone della crescita, però perché la medicina non è matematica, il risultato non è stato lo stesso. Messi è cresciuto fino a 1,70, tu sei rimasto 1,54 coi tacchi. Allora vediamo una foto per chi ci guarda in televisione, magari è una foto, ecco, questo sei tu dopo la cura dell'ormone della crescita.
2: Sembra Ciccio Tavano dei tempi migliori.
1: Bravo,
2: è vero.
1: Sai che hai fatto un gran bel.
2: Certo.
1: Hai fatto un accostamento eccezionale, Ciccio Tavano.
2: Però vedi che alla fine alla fine i suoi riferimenti. Ciccio
1: Tavano dell'Empoli.
0: Puoi dirci che fase, per chi ci vede alla televisione, che fase della tua vita era, che rimane la fotografia a pieno schermo?
1: Le vostre vacanze 2005.
0: No, dico a livello di aspetto fisico, cioè non so, sembravi un Tamarro 2.0.
1: No, questa qui era la fase. Pineta di Milano Marittima che non ci ha creduto.
2: Ma di che anno è quella foto?
1: 2005.
2: Ma comunque quelli sono gli anni dove andavano di moda quei capelli lì. Io mi ricordo a Euro 2000.
1: Faceva anche la stiratura chimica.
2: Tu ti ricordi a Euro 2000 quando si presentò l'Italia con Cannavaro, Nesta, Totti tutti con il capello lungo e il cerchietto, no? L'elastico.
1: Sì. Infatti io lo feci per quello.
0: Vado veloce e taglio alcune parti. Quando arrivi in RSI tu entri come giornalista sportivo, ma se non erro agli europei del 2012 c'è il tuo ingresso nel mondo dell'intrattenimento, perché fai un collegamento con la televisione dove fai ridere tutti. Qual era?
1: 2016.
0: Che fattispecie era?
1: Ero al ritiro della nazionale svizzera a Juvignac, nei pressi di Montpellier, e feci un collegamento con dei lama che trovai in un bosco alle 11:30, mezzanotte.
0: E racconta. Cioè, non ho capito, la storia finisce qua, tu è un lama.
1: No, cioè, non è una storia memorabile, non ha un grandissimo racconto. Cioè, loro mi dissero: Dacco Mano, fai un collegamento dove ci dici la formazione della Svizzera, prima sera, seconda sera, terza sera, la quarta sera che mi chiedevano la stessa roba, e dovevo dire che Shaqiri giocava di lì, Seferovic di là e Berami di lì, era diventato banale. Allora una sera mi collegai in bermuda e maglietta corta da questo recinto con questi lama, facendoli fare il verso e urlando come uno stracciaio.
0: Tu o lama?
1: Entrambi. E quindi tutti rimasero colpiti. Enrico Carpani mi chiamò a 12:05 appena finito
0: dicendo che no, non si può
1: ma
0: fare.
1: Ma no, ma Sapo Mia fa un collegamento con i lama, cioè Sapo Mia fa un collegamento con i lama. No, no, Senchia fa l'europeo, Senchia fa il football, Senchi. E io dico, vabbè, cioè, insomma, non farò mai più. E invece il giorno dopo ci fu un hype incredibile con questo collegamento, allora capimmo anche Carpani. E buon te, faccio dai lama anche stasera.
0: ci puoi raccontare, perché ci sarà domani la finale di Champions League, Giacomo, quali sono proprio le fisse, le idiosincrasie di Casolini quando fa la Champions?
2: Allora, il problema di Casolini fondamentalmente è che la misura del mondo è se stesso. Ok? Quindi, no. Ad esempio, io devo lottare perché lui in tutti questi anni vorrebbe invitare ex calciatori della provincia italiana, ok? Dicendo ci facciamo raccontare le storie, eccetera. E io provo a spiegargli, guarda, interessano te, forse me, che non sono tutto normale come te, e per il resto non interessano nessuno. No? E lui fa fatica a capirlo.
0: Ma tipo chi vorresti invitare?
1: Allora, io conosco bene... che ti ricordi sicuro anche tu, Todesco, che giocava nel Como, biondo Todesco, il famoso Como-Napoli 1-1 Maradona-Todesco, non te lo ricordi? Io ce ne inviterei 0, tutte 0, le volte 0, 0 a farmi 4. Raccontare di... Sai che tra l'altro Todesco...
0: Sì, ma chi altri oltre Todesco?
1: E Sinigaglia, che giocava nel Como, il grande Sinigaglia, Marco Sinigaglia.
0: Sarebbe una moria dello share.
1: No, c'è assolutamente
2: ma lui questo, lui questo non lo capisce, no? Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che fondamentalmente il mondo... nasce nel 1987-88 e per lui muore a inizio anni 2000, cioè tutto ciò che c'è nel mezzo.
1: No, 2010 lo tengo dentro.
2: Ecco, fino al 2010, Mari. Tutto ciò che c'è nel mezzo è il meglio, no? Quindi erano meglio i giocatori, era meglio il calcio, era meglio le squadre, erano meglio le maglie, erano meglio i film, era meglio la vita, era meglio tutto, d'accordo?
1: È vero, ma è vero.
2: Dopo,
1: però,
2: adesso sono tutti scarsi, nessuno a livello, il calcio era un'altra cosa, eccetera, eccetera. Ma senza rendersi conto che il problema è che lui era bambino, era ragazzino, e quindi tutti ci portiamo nel cuore come qualcosa di speciale, è quello che abbiamo vissuto in giovane età.
1: Però
2: non vuol dire che oggettivamente fosse meglio di quello che c'è adesso.
0: Ecco, sei un po' patetico come Arrigo Sacchi quando dice il mio Milan giocava così e è finito quel tempo. Alla fine anche come mi insegni tu, no? Anche i Frontaliers, che sono stati una bella creazione, un giorno non ne parlerà
2: più.
0: No,
2: infatti ieri sera ha fatto un post lungo così, esatto. Tutte le proiezioni dei Frontaliers,
0: allora,
2: quest'estate.
0: Voglio
2: Paolo,
0: aprire una digressione manzoniana. Tu mi scrivi sempre sulla chat, Paolo, what a Paolo, che bel Paolo, Paolo un fratello, confermi?
1: Sì.
0: Ecco, tu mi chiami sempre fratello. Sono andato a leggere sulla Bibbia la storia di due fratelli che non finisce proprio bene, no?
1: Caino e Abele.
0: Allora mi sono detto, ma perché mio fratello che mi aveva detto a Natale andiamo con tutta la famiglia, con le figlie, con mia mamma a vedere il film dei Frontaliers, non è mai andato a vedere il film?
1: Allora,
0: ho una notizia clamorosa per te. Parte la tournée Cinema all'aperto dei Frontaliers.
2: So, quella che citavo prima.
0: Stasera a Paradiso, in piazza Municipio, c'è la prima proiezione all'aperto del film. Allora tu prendi armi e bagaglie da Morbio, porti tutta la famiglia e li porti a vedere il film.
1: Allora,
2: stasera c'è Monza Catanzaro, Paolo.
1: Uno. Cioè, tra l'altro, stasera c'è Monza Catanzaro per andare in Serie A. Non mi muovo neanche, non se c'era la prima dei Frontaliers, ma se c'era Dustin Hoffman in persona che mi parlava ancora di Hulk, capitano Uncino. C'è Monza Catanzaro, si parte dal 2-0 dell'andata al Ceravolo per il Monza con reti di Hernani e Caso. Quindi il Catanzaro per vincere, per andare in A, deve vincere 3-0, perché il 2-0 non basta, perché il Monza era meglio che piazzato in classifica. Sold out al Lupower Stadium. Andare a vedere il Monza è un'emozione, perché sì. Musica di Max Pezzali prima della partita, i panini ancora
2: solo,
1: con la,
2: c'è
1: scusa,
2: solo, no,
1: o formaggio o prosciutto,
2: esatto. La cosa interessante allo stadio di Monza,
1: forza
2: panino o prosciutto,
1: forza
2: bagai, formaggio
1: dicono allo
0: prega
1: stadio.
0: Niente,
3: scusate, volevamo dedicare un attimo al film di Paolo Guglielmoni, possiamo dire, certo, però voglio dire, se lo stiamo promuovendo in questo momento,
1: invitiamo la popolazione di Paradiso, qualora si presentasse, a vedere il film, a portarsi 40 boccette di Autan, perché il cinema all'aperto in questo momento, che poi già Paradiso è messa bene, figurati quando venite nel Mendrisiotto, che abbiamo delle pernici come zanzare, la fate nella zona di Stabio Seseglio, praticamente ci avete bisogno della disinfestazione che arriva.
3: Moccetti è andato a vedere i Frontaliers?
2: No, allora, io mi guardavo le puntate che c'erano su YouTube una quindicina
0: fermi,
2: d'anni fa.
0: Allora, avete 3 minuti per parlare della Ferrari Luce, vai.
2: Allora, la Ferrari Luce è una sconfitta clamorosa di Balmelli, che diceva non interessa a nessuno. Allora, questa mattina mi sono svegliato, Il primo video che ho visto è un gol di Emegara quando giocava nel Siena. Il secondo video che ho visto
1: Innocente Emegara svizzero,
2: fa gol di Emegara quando giocava, sì, perché sì, è uscito, sì, non lo so, ma l'algoritmo,
0: ma non puoi, non però puoi baciare i tuoi figli come facciamo tutti la mattina, guardare il gol di Emegara.
2: Il secondo video che ho visto era un video fatto con la I della Ferrari Luce che si trasforma in un toy toy, ok? Sì. Perché colori sono quelli? No, davvero.
0: Ricontestualizziamo,
2: per dire
0: però,
2: discutere.
0: Giacomo, ricontestualizziamo la notizia.
2: La Ferrari Luce è la prima Ferrari tutta elettrica che è stata presentata alcuni giorni fa. Il titolo è crollato in borsa. Montezemolo ha detto che dovrebbero strappare il cavallino da quella Ferrari. Balmelli ci ha detto non interessa a nessuno. Io ho fatto notare che quel pomeriggio la RSI ha mandato una notifica sul tema, lui ha risposto con ironia, ne parlano anche il New York Times e il Washington Post, il New York Times e il Washington Post hanno fatto degli articoli sulla Ferrari Luce. E per finire, Papa Leone due giorni fa a Castel Gandolfo ha provato la Ferrari Luce, per dire che è un fenomeno assolutamente globale e clamoroso. Sì.
3: Posso dire una cosa?
0: Certo, completa discolpa.
3: Ho visto anch'io l'immagine, la foto di questa Ferrari, è veramente orrenda. Sono d'accordo con voi.
0: Il tema era se arrivano o no le notizie, no, a Camorino.
3: La domanda è, ma è una notizia sportiva questa?
0: Certo che lo è.
3: Perché?
0: Perché compete, cioè è il mondo,
3: cioè,
0: il
3: Ferrari Luce corre in Formula 1.
0: Il mondo Ferrari è una notizia sportiva.
2: I motori fanno parte del mondo dello sport.
0: Casolini, tu sei contro l'elettrica, Nico? Ferrari?
4: Sì.
0: Perché?
4: Sì. Perché la Ferrari
0: puoi aprire le mani come se fosse un albatros.
4: È il cavallino rampante e deve rombare sulle strade, quindi sono d'accordo con Montezemolo.
2: Posso però dire una cosa, visto che ci chiediamo di cosa si parla nei bar oggi?
0: Sì.
2: Scusa, ma a Bellinzona non si parla dell'ACB?
3: Certo, assolutamente
2: oggi.
3: Sì. Allora, non ci sono ancora stato al bar a Belli, ma sicuramente si parlerà del grande Marco De Gennaro.
2: No, ecco, ti fermo
3: grazie
2: subito.
3: Al suo impulso. No, l'ha detto già la domenica
2: non
3: sportiva.
2: Non è nella cordata, però.
3: Non è nella cordata, ma ha contribuito a mettere.
0: Potete mettere un soggetto
3: tra loro
0: a casa, non capisco. Qual è il soggetto?
2: Il Bellinzona, l'ACB.
0: Sì, d'accordo? Che viene salvato da chi?
2: Allora, non è detto che sia salvato. Marco De Gennaro ha messo insieme questa cordata di imprenditori locali. Ok, lui non entra come azionista.
3: Facciamo nomi perché
0: abbiamo
3: non si
0: il coraggio
3: conoscono.
0: Di fare i nomi.
2: Sì, ci sono dei nomi.
4: C'erano c'è Lalo del Co, Morelli.
2: C'è Lalo. Morelli,
4: grande
2: pare, no?
4: Ah, okay,
2: comunque,
4: Morelli
2: ci sono degli imprenditori locali. Non facciamo nomi che poi sbagliamo.
0: Ma non c'è dentro
2: eccetera.
0: Anche Costantin.
2: Ecco. No, Costantin non è al momento come azionista.
4: Quindi scusami, Morelli no
2: questo.
4: E del Co sì, no, non ho capito.
2: Questo a quanto ci risulta, poi magari veniamo smentiti domani. Inizialmente la notizia era che Costantin e De Gennaro erano nella cordata, invece è stato smentito questo. Il punto è che Truio ha ceduto il Bellinzona, è disposto a cederlo a un franco. Ma adesso c'è Bentancur che vuole i soldi da Truillo. L'abbiamo sentito ieri in serata.
0: Anch'io cederei volentieri i miei debiti a un franco.
2: L'abbiamo sentito ieri in serata. Bentancur, lui da Truillo vuole fino all'ultimo centesimo.
4: Che sono 800.000 franchi circa.
0: Io magari ci mandate un messaggio a casa se avete capito qualcosa di questo lungo intervento. Torniamo
2: guarda
0: tra
2: che
0: poco.
2: La gente legge i giornali.
0: Sì, però mettiamo un soggetto, un predicato che aiuta la comprensione.
3: Stiamo tornando, ragazzi. Ci siamo tutti al comunale. The heart is a blue.

0: Budapest in diretta sulla 2 con lo studio dalle 17, la partita dalle 18 tra PSG e Arsenal, con il PSG favorito. Abbiamo una sorpresa, Giacomo. Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Però aspetta, pizza
1: sì,
0: il microfono.
1: Scusa, avevo il microfono spento.
0: La sorpresa
1: sarebbe il collegamento telefonico.
0: Per forza.
1: Abbiamo con noi, tornerà domani in studio per la finale, Valon Berami.
2: Ciao Valon.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora Valon, io è una vita che voglio, sono Guglielmoni, è una vita che voglio farti questa domanda. Tu eri nello studio Champions della RSI l'anno scorso, sei stato sostituito da Ganz quest'anno perché hai preso un'altra via professionale, e però farai tutto il mondiale con noi della RSI, questo ci rallegra. Volevo farti una domanda sullo studio della Champions dell'anno scorso. Tu che hai giocato ad altissimi livelli, cercavi di fare i tuoi ragionamenti e Casolini continuava a sovrapporsi con le sue scemenze. Dalla televisione vedevamo veramente che gli volevi mettere le mani al collo. È così?
3: No. Quello no, però no, è bellissimo condividere lo studio con idee diverse. Poi ogni tanto, come ho detto recentemente, spero che ogni tanto scherzi, però dubito, mi sembra, no? Di vedere un attimino l'andazzo. Però ogni tanto lo guardo e dico, ma sicuramente scherzerà. Invece anche dopo, dietro lo studio, poi continuo con il suo discorso e se ne va a casa pensando di avere ancora ragione, però è fantastico anche quello.
0: Ecco, quando per esempio dice che Ancelotti, che ha vinto 5 Champions League, le ha vinte per il fattore C, è clamoroso, no Valon?
3: Sì, no. Ma per questo che ti dico, lui a me piace che lui vada a dormire convinto di quello che dice, però poi dopo le idee sono veramente distanti, almeno le mie con le sue, però è divertente anche quello.
0: Quello importante per il pubblico. Prego Casolini, puoi fare una domanda al tuo fratello di cordata?
2: No, mi interessa sapere domani, perché io do un favorito assoluto, che è il Paris Saint Germain, che vincerà sicuro per me domani, anche se gente addentro mi dice di no. Secondo me già la coppa è già a Parigi. Voglio sapere se è d'accordo con me oppure la sua opinione sia diametralmente opposta.
3: No, è ovvio, non è che hai detto qualcosa di clamoroso. Per una volta dico, è una squadra che ha vinto l'anno scorso, sta ancora bene. Per me la vedo meno facile di quello che sembra, anche per come si incastrano le due squadre. Una ti porta un po' la frustrazione, che è l'Arsenal, per modo di giocare, ti porta un po' la frustrazione, mentre l'altra è una squadra che ha bisogno di esprimersi, di giocare, di divertirsi, e questo un po' può cambiare un po' le carte in tavola, perché l'Arsenal non sembra, ma è una squadra che quest'anno ha meritato di essere in finale, ha meritato di vincere il campionato, ma proprio perché ha uno stile di gioco particolare, non bello da vedere, non quello che ti porta ad essere favorito prima di una finale, però è quello che ti porta perlomeno a giocartela ad armi pari contro una squadra che è la migliore al mondo in questo momento, come il PSG.
1: Sono d'accordo con Valon, è difficile battere l'Arsenal, è favorito il Paris Saint Germain, è la squadra più forte al mondo, come ha detto, è offensivamente è impressionante, però è difficile battere l'Arsenal, Nicolò. Quindi dire che la coppa è già a Parigi, secondo me, è però eccessivo. No. Peraltro l'Arsenal, avendo vinto la Premier League, sì, ad esempio a differenza dell'Inter l'anno scorso, gioca con una serenità diversa. Sì.
0: Però non sprecate quello che libera. Potreste dire domani in televisione.
1: Hai ragione, che è lungo. Un'ora
0: c'è Valon domani? C'è
1: Valon, l'ho detto prima, non mi hai ascoltato.
0: No, chiedo scusa. È importante che ci sia Valon che tira su un po' il livello.
1: Assolutamente.
0: Okay.
1: Assolutamente.
0: Perché giocano alle 18, che il pubblico se lo chiede, perché sto lì magari a grigliare i cicite e magari mi perdo la partita?
1: Proprio per favorire il pubblico. Ritengono che si arrivi a una fetta maggiore di pubblico giocando alle 18.
0: E tu cosa ritieni nel tuo cuore?
1: Io ritengo che era più comodo avere la finale alle 9 di sera.
2: Valon, ci si appresta al mondiale, sarai con noi al mondiale, che Svizzera sarà.
0: Guarda che non è sordo, ci sente.
2: Ma io ho il tono di voce forte.
3: Cioè, no, si va
2: ai quarti di finale quest'anno al mondiale, oppure lo scoglio degli ottavi è sempre lo scoglio insormontabile per la carovana rossocrociana?
1: Sono anche i sedicesimi quest'anno,
2: sì,
1: prima,
2: ma i sedicesimi sono già passati.
3: Ma in realtà dobbiamo, secondo me, da questo mondiale dobbiamo domandarci se i quarti di finale valgono come i quarti di finale di una volta, cioè, ma non perché io ho giocato in quell'era, non per fare paragoni, quello non mi interessa, più che altro vedendo le partite che ci sono ho la sensazione che ci sia un turno, ma anche per quanto riguarda le statistiche, i marcatori storici del mondiale, presenze, mi sembra che cambi un po' tutto proprio per il livello che c'è, o chi passa agli ottavi, chi passa ai quarti. Cioè, mi sembra che i quarti diventeranno un po' gli ottavi di una volta. Perciò non riesco neanche più ad avere il paragone proprio per questa apertura con molte squadre, però che obiettivamente, se guardiamo i primi turni, abbassa la qualità, non c'è una sfida, sfida vera.
0: Però scusa, Valon, perciò... io l'ho detto qua in questa sede, ci sono partite tipo Curaçao, Uzbekistan, cioè alla fine il livello non è quello di una volta, però qui mi hanno detto no, è bellissimo vedere il Curaçao, è bellissimo
1: io
0: vedere l'Uzbekistan.
1: Io sono sicuro che Valon non solo guarderà l'Uzbekistan, ma il giorno dopo verrà con i dati sulla fase di transizione.
2: Valon ha giocato al Genova con Shomurodov dell'Uzbekistan, quindi no, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Ha giocato forse anche con Paolo Cannavaro, fratello del CT dell'Uzbekistan.
2: Esatto, quindi sull'Uzbekistan saremo pronti. Allora,
0: ma io voglio vedere gli ascolti però dell'Uzbekistan.
1: Quelli li vedremo poi. Però possiamo dire una cosa? Chiedo a Nicolò, su Valon Behrami, visto che si parlava dell'epoca di quando ha giocato lui, che è sempre stato venduto come un mediano vecchio stampo di quelli che recupera palloni, che picchia, eccetera. Ma tu mi dicevi recentemente: Valon tecnicamente era forte.
2: No, ma Valon,
1: cioè, era forte davvero.
2: Allora, c'è un falso storico che dicono: quando era ragazzino che giocava non aveva. No, Valon tecnicamente, rispetto alla media di chi giocava con Valon nei settori giovanili, era 10 gradini sopra anche a chi faceva il trequartista. Poi è chiaro che se lo rapporti a Marek Hamšík è meno tecnico, quindi noi lo vedevamo a quel livello lì, anche perché Valon noi non l'abbiamo mai visto a un livello basso, ha sempre giocato a livello
1: ma
2: alto.
1: Ma il rapporto a te, tecnicamente?
2: Un pelino sotto.
0: Valon, rispondi pure, prego.
3: No, rispetto a abbiamo iniziato dicendo appunto di quante cose assurde dice Nicolò, vedi, ne ha aggiunta un'altra proprio. Cioè, quindi no, vabbè, ma allora il fatto è il problema è che bisogna capire di che tecnica parliamo, perché bravo, poi esatto. Se la tecnica, tanti sono bravi anche in Serie A, Serie B, Serie C. In Serie C sappiamo che se trovi dei talenti poi cambia la tecnica in velocità. Quello che a me mancava è proprio la velocità, no? Quando poi il gioco diventava sotto pressione alta, in velocità facevo molta più fatica, quindi veniva fuori una tecnica di base un po' più debole rispetto magari a come ho detto prima, giocatori come Hamšík, che anche cambiando la velocità la qualità rimaneva la stessa, quindi molta differenza la fa soprattutto la velocità del gesto tecnico.
0: Ecco, fa onore a Valon Behrami anche questa umiltà post carriera. Ti aspettiamo allora per vivere sia la finale di Champions League che i mondiali alla RSI,
2: la nazionale domenica contro la Giordania.
0: Siamo contenti che torni a parlare ai microfoni della RSI. Buona giornata, Valon Behrami.
3: Grazie mille. Ciao.
2: Ciao Valon. Ciao.

0: alla RS.
1: Prudono gli occhi.
2: Allora, prudono gli occhi perché soffre di allergia. Hai preso l'antistaminico stamattina, Nicky?
1: Dopo prendo il tuo bilastino.
2: Prendi il mio, non devi citare la marca, però prendi il mio.
3: Io l'ho preso, io mi sono comprato una scatola da 30 di quello che mi ha dato.
1: Funziona bene, gran farmaco.
2: Poi non dà effetti collaterali, incredibile, aiuta veramente tanto. Vabbè, chiamate se avete bisogno consigli.
1: Su di te ha avuto la crescita del pelo.
2: No, su di te qualcos'altro, però.
1: Del pelo sul pezzo.
2: Del collo.
3: Allora, mi ha scritto Stefano Ferrando, che è già in piedi a quest'ora perché
2: ciao Steve.
3: Si prepara per la tappa del giro. Prima fa un giro in bici, poi si prepara per la tappa del giro. Un rammaricato che non abbiamo fatto vedere la foto che venne fatta per lanciare la puntata di Pasqua di Sport Non Stop con Casolini vestito da coniglio.
1: Sì, sembrava il tenerone del drive-in.
3: Quello peccato.
1: È vero, vero, vero. Sembrava il tenerone del drive-in. Ero...
3: E poi
1: niente che non hai.
3: E poi ha fatto un giusto paragone. L'altro giorno c'è stato questo video che girava di Cassano che spiegava come fosse superiore a Baggio lui. Ecco, Casolini che si dice superiore a Berami è più o meno
1: tecnicamente sicuro.
4: Tu eri tecnicamente superiore a Berami?
1: Come calcio sì, poi
3: ma
1: dopo.
3: Come giocoliere in giardino a palleggiare
1: esatto. No, non solo, anche come si copisce la
3: palla, tipo la Denilson, così
1: sì, più circense,
3: fenomeno
1: diciamo
3: da circo, sì.
4: Sì. Quindi scusa, è proprio per una specie di beffa della sorte, no, che non sei finito in un circo.
1: No, cioè Berami si vedeva subito.
4: Cioè, tu potevi
1: a 15
4: fare
1: anni
4: o circo o televisione, una
1: esatto,
4: delle due.
1: Una delle due, sì. O il circo in televisione.
3: Che bene o male.
1: Che bene o male in Champions lo faccio.
4: Allora, abbiamo lanciato il jingle di Wikipedia. Domande molto precise di Moccetti a Casolini. Casolini, se non le sai, poi devi andare fuori, sì, perché c'è la penalità.
3: Allora, peraltro ho tipo una ventina di domande perché ogni giorno gli no, adesso te ne faccio 4-5.
4: Pubblico non se le merita.
3: No, certo. Ma è che ogni giorno mandavi la scaletta con scritto devo preparare Wikipedia e per 4 giorni consecutivi non me l'hai fatto fare.
4: Adesso ne hai 20.
3: Ecco. Vai. Allora, tema varie cose, comunque sul calcio tendenzialmente.
4: Varie. Non mi raccomando, il bioritmo tienilo alto.
3: Allora, iniziamo dalla più semplice la finale di Champions. Nel 1956 Real Madrid giocò la prima finale contro chi?
4: Allora, prenditi pure tutto il tuo tempo perché è veramente un quiz dove devi dare fondo alle tue doti
1: con
4: di
1: punteggio largo.
4: Rain Man.
3: Sì, ma questa quando te la dico
1: contro il Rams.
3: Bravo, Stad Rams.
1: Mamma mia.
3: Risposta esatta.
2: Questa è grossa, bravo Nicky.
4: Mettiamogli anche gli applausi finti quando
2: sì,
4: lo sa.
2: Aspetta un attimo, una roba alla volta.
3: Contro chi ha giocato Valon Berami l'ultima partita tra i professionisti? Lui indossava la maglia del Brescia.
1: Playoff di Serie B, allenatore Pippo Inzaghi.
4: Sì. Sì, metti bene le mani sulle cuffie. No,
2: fa come l'uomo gatto, no? Sì.
1: Devo sapere la squadra.
3: Sì. E non puoi non saperla.
4: Ripeti la domanda che l'ho persa.
1: Vuol dire non puoi non saperla. Non puoi non saperla.
4: Ripeti la domanda per favore che l'ho persa.
3: Valon Berami.
1: Ah, no, aspetta.
3: Contro chi ha giocato l'ultima
1: contro la regina
3: partita tra i professionisti?
1: Contro la regina.
2: Questa devi saperla.
4: Contro la regina e ha chiuso la carriera così, Berami.
3: Con la Brescia. E subentrando a 15 minuti dalla fine al posto di Dimitri Bisoli contro la regina.
1: Figlio di Pierpaolo Bisoli, detto Hans Peter, che quest'anno ha chiuso la stagione allenando la Reggiana, retrocedendo in Serie C.
4: Non
1: Bisoli, grande giocatore del Cagliari.
2: Non esagerare. Ci limitiamo a rispondere alle domande
3: di Moccetti. Domanda su Berami. Berami ha giocato più partite contro Enrico Chiesa o contro Federico Chiesa?
4: Pronto?
1: Calmati. Contro Enrico.
2: Le ha contate.
1: No. Federico?
3: Contro Federico. Però 5 contro Federico, difficile. 3 contro Enrico. Era difficile. Mi dici 5 numeri 10 del Brasile del Mondiale del 70?
1: Sì. Del 70?
3: Sì.
1: Rivelino, Pelé, Gerson, Jairzinho. Rivelino, Gerson, Pelé.
3: Quello che ha il nome più strano per noi.
4: Falcao?
1: No,
3: Falcao arriva
1: Falcao
3: 15 anni dopo. Paolo, che Falcao.
1: Clodoaldo?
3: No,
1: Clodoaldo se gioca mediano.
3: No.
4: Cos'è? Topolino?
1: Gerson.
3: Dimmi tu quando è scaduto il tempo, Paolo.
4: No, perché il pubblico apprezza. Possiamo
2: abbiamo ancora 12 minuti, esatto. Possiamo guardare Nicolo ragionare, mordicchiarsi le unghie.
4: Io non ho capito la domanda.
3: Il Brasile del 70 vinse il mondiale, è celebre. Vinse in finale 4-1 contro l'Italia. Taglia. Quel famoso gol di Pelé di testa svettando sopra Tarcisio
1: Carlos
3: Bulmic.
1: Alberto in diagonale,
3: esatto.
4: Non parlare.
3: Bene, famoso perché schierava di fatto 10 numeri, 5 numeri 10, che sono Pelé, Jairzinho, Gerson, Rivelino. Io dicevo Gerson, Rivelino, e ce n'è un quinto.
1: Chi è che è?
3: Tostão.
1: Ah, Tostão, sì. Tostão che giocava col 9.
4: Andiamo pure avanti.
2: Però bravo, 4 su 5.
4: Giocavano con 5-10.
1: Sì, che nei loro club erano 5 numeri sì, 10.
4: Ma chi difendeva in quella partita?
1: E cioè difendeva Carlos Alberto e basta, che poi andava anche avanti. Ha fatto che
2: no, ma chi
1: finale.
2: Difendeva degli avversari, perché gli dicevano Marca Lumardese, l'altro campione tipo. Bella.
4: No, no, beh, se te lo dici da solo sì, è sì, bello. Sì,
1: sì. Perché tu dopo ti confondi con Didi, Vavà, Pelé, Garrincha, Zagallo. Che
3: però lì
1: cosa.
3: C'erano prima, nel 58
4: in Svezia. Andiamo avanti.
1: Che noi chiamiamo Didi, ma in realtà la vera pronuncia è Gigi.
4: Sì, alcune signore hanno cambiato su Radio Maria. Andiamo
3: ecco,
4: avanti.
3: Vabbè, allora facciamo l'ultima sul mondiale del 58.
4: No, già l'ultima, vai.
3: Con la Svezia, padrona di casa, che andò in finale, perse col Brasile.

0: fatto tutti e tre e ho corretto la pagina di Wikipedia.
1: No, ma scusami, per capire il mondo dove va, tu sei pure laureato?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tu, se ti dico su cosa ho fatto la tesi di bachelor, non ci credi.
1: Ascolta,
0: qui studio a voi stadio, trasmissione di Tele Lombardia.
2: Fantastico.

0: pubblico. Facciamo un piccolo passettino indietro e ricordiamoci che Bar Sport, in sole due settimane di esistenza, si è meritato una citazione nella famosa trasmissione di Rete 1 Controcorrente.
1: Ma qui rallentiamo il fanatismo. Quattro fanatici di calcio.
2: Quattro fanatici di calcio. Allora, Casolini, Guccetti, Guglielmoni e Gio Spalmelli. Quattro fanatici di calcio.
3: Un messaggio forte, eh.
2: Ha lanciato la bomba. Grazie René, buona giornata. Devo andare avanti con
0: Bruno. Bruno, buongiorno.
4: Per fortuna non abbiamo sentito cosa ha detto poi Bruno, ha rincarato la dose.
0: Noi ridiamo per Bolzani e per il suo tono declamatorio, ma René, l'ascoltatore, aveva perfettamente ragione, perché abbiamo parlato quasi solo di calcio. Per fortuna ieri che non c'eri, Casolini, abbiamo dedicato
2: comunque, io non so, abbiamo parlato tempo. Poco di calcio. Io ieri sera esco in giardino a sistemare due cose.
0: Hai pure il giardino?
2: Sì, a sistemare.
0: Sei laureato e hai pure il giardino.
2: Sì, l'ha voluto mia moglie a tutti i costi.
0: Incredibile, ma hai quei giardini.
2: Robot taglia erba, perché non ho nessuna intenzione di tagliare le erbe.
0: Sei andato a Lobby a farti il giardino? L'hai fatto con l'erba sintetica?
2: No, c'era già. No, erba vera. Comunque, il mio vicino di casa, che è tifoso del Napoli, si è messo a parlarmi di Allegri. Cioè, questo è il paese reale, sempre per ricordare a Balmelli, cose di cui noi non parliamo.
0: Allegri è diventato l'allenatore del Napoli.
4: Io ieri sera ho tagliato l'erba a casa.
2: No, io avevo una domanda, volevo chiedere, me lo sono chiesto ieri per Balmelli quando facevo Wikipedia, ma in Ticino la percezione che hai tu è più famoso Niccolò Casolini o Paolo Guglielmoni?
4: È difficile, allora devo dire che ovviamente quando qualcuno mi riconosce in giro, l'esempio a fare la spesa, qualcuno mi riconosce,
0: questo
4: mi,
0: non depone a favore del paese,
4: mi riconosce per chiedermi due te la sal Guglielmon e due te la sal Casolin. È una bella,
2: cioè,
4: una
2: tu
4: bella
2: sei
4: lotta.
2: Il terzo insieme a Guglielmoni e Casolini.
4: Cioè, io sono servo, fungo da collegamento. Fungo da collegamento.
2: Quindi
4: sono
2: secondo te
0: più,
2: sono
0: più fungo che collegamento.
4: Secondo me, io però ti dico una cosa: la gentilissima cassiera di un supermercato di Bellinzona, dove vado sempre io nel mio quartiere, mi chiede sempre: sai di chi? Di Rosy Nervi.
0: Sì.
4: Mi chiede come la sta la Rosy, ma che brava la Rosy.
0: Che arriva dopo di noi. In inglese una descrizione di Rosy Nervi potrebbe essere far from sane.
4: Allora, secondo me, per rispondere alla tua domanda, secondo la mia percezione, Paolo Guglielmoni più famoso, Niccolò Casolini più idolatrizzato.
0: Parliamo anche italiano a sprazzi. Sì. Allora, chiudiamo con la copertura, che è quello che interessa al pubblico, del mondiale, che quando cominciate in televisione a parlare di calcio, e purtroppo ci sarà magari anche, ci sarà Davide Morandi o allena l'Algeria?
5: Fa l'assistente.
0: Mi fai Morandi un attimo?
5: Allora, già preparato una gabbia su Leo Messi che non si muove dal cerchio di centrocampo. L'avevo già provata una volta nel Locarno questa gabbia qua, abbiamo vinto 2-1 col Vil quella partita. Già parlato io col Vlado, posto.
0: Il Davide.
5: Julian Alvarez non si muove dal centrocampo neanche lui. Già visto come si inserisce. Gli abbiamo messo contro Ajam, gli va sulle caviglie, lo morde praticamente.
2: Devo dire che ho sentito Davide Morandi qualche giorno fa, per fargli l'in bocca al lupo, l'ho sentito molto carico, ha tanta voglia di questa avventura, sarà bello, scherzi a parte.

0: vederlo lì,
1: sogno che si realizza da bambino
0: contro l'Argentina,
1: passare dal Kriens a Leo Messi, solo il Davide ce l'ha fatta.
0: Tu pensa a te, in mondo visione vedremo a fianco di Petkovic naturalmente Davide Morandi.
2: Incredibile.
0: Detto questo, la copertura dei mondiali, 104 partite tutte in diretta all'RSI.
2: Da quando?
0: A partire da venerdì 11 giugno ore 19:30. Fino a mezzanotte più o meno le partite saranno accompagnate dallo studio, ok? Dopo invece le partite durante la notte saranno in diretta e basta.
2: Una cosa molto importante da dire al pubblico: le partite più importanti con le squadre di cartello si giocano dopo cena.
0: No, non per forza.
2: È sbagliato.
0: È sbagliato, ad esempio Brasile gioca alle 3 del mattino, mi sembra la prima, la Svizzera gioca alle ore 21. Le altre dipende, bisognerà puntare alla sveglia.
3: La vera domanda che la gente mi pone in questo periodo storico è: ma ci sarà ancora una trasmissione sull'intrattenimento andante sull'RSI dopo le partite?
0: No, perché con il fuso orario delle partite, l'orario di seconda serata, dove normalmente c'era questo genere di talk o di varietà, in quell'orario lì adesso ci sono delle partite, quindi non è possibile farlo, non c'è proprio il posto in palinsesto. Peraltro Andrea Mangia, che l'ha condotto per anni queste trasmissioni in parte disgraziate, se pensiamo che ha partecipato anche Balmer,
2: Casolini
0: era una delle colonne portanti, però Mangia è inviato negli Stati Uniti,
1: una delle, ero il Colosseo a Roma e il resto erano i panini con la porchetta.
0: Comunque questa Andrea Mangia ci racconterà la nazionale,
1: Paolo,
0: dagli Stati Uniti, quindi questo genere di trasmissione non era possibile proprio averla da un punto di vista del palinsesto. La nostra programmazione avrà questo programma che si chiamerà Gollywood, che aprirà la giornata nel tardo pomeriggio
1: con Elias Bernasconi
0: dove si parlerà un attimo di quel che sta accadendo nel mondiale, anche per chi la notte non può stare sveglio a guardare le partite.
1: Bernasconi è Paolo, non David Gunn, cioè Bernasconi.
0: Poi ci sarà il salotto salotto mondiale, tipo quello Champions, tutte le sere accompagnare le partite con vari ospiti, e poi ci sarà anche un morning radiofonico, giusto?
2: Radiofonico e televisivo, proprio in virtù del fatto che non ci saranno più programmi come Zeuro in condotta, Europlus, Ndoanem, eccetera. Ci sarà su Rete 1 e su RSI la 2 dalle 9:10 alle 10 ogni mattina, dal lunedì al venerdì, un programma che si chiamerà La Tribù del Calcio, mirabilmente condotto dal sottoscritto con altre persone di seconda fascia come Fabrizio Casati e altri.
0: Tribù del Calcio, bel nome, devo dire.
2: Sì.
0: Un libro di Desmond Morris, famoso antropologo, bello.
1: Allora, fratello di Philip, quello delle sigarette.
2: Mamma mia. Dobbiamo lanciare lo sponsor. Idolo. Bar Sport tornerà, forse sì, forse no. Grazie a tutti quelli che ci hanno fermato e raccontato del programma.
1: Anche Mladenka in regia, Alex Lanfranconi per il supporto tecnico, Moccetti, Balmelli, Guglielmoni, Casolino.
2: Grazie a tutti.
1: Parole forti, René. Bruno, pronto, buongiorno.
2: A risentirci e arrivederci.
4: Con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashspa.ch.
5: Ma qui rallentiamo il fanatismo. Quattro fanatici di calcio.
0: Allora, Casolini, Moccetti, Guglielmoni e Giovas Balmelli. Quattro fanatici di calcio. Un messaggio forte, Ha lanciato la bomba lei. Grazie René, buona giornata. Devo andare avanti con Bruno. Bruno, buongiorno.

0: troppo romantica per loro.
1: Serotonina.
0: La bar song bellissima.
1: Di Rete 3.
0: Creature della sinistra italiana, buongiorno.

2002. Bei tempi, buongiorno, buon venerdì.

0: buongiorno a tutti voi, sex bomb, perché ognuno ha una sex bomb da estrapolare nel momento del bisogno. Bisogna avere fiducia nel proprio potenziale, così, no? Poi uno può sorprendere, essere una sex bomb perché la natura lo ha omaggiato, altri invece possono puntare almeno sulla simpatia, cosa che cerchiamo di fare noi a Rete 3, anche se a volte viene più o meno bene. Buongiorno a tutti, tra l'altro alle 9 vorrei collegarmi perché ci sono le aperture dei passi e c'è chi proprio ha grande soddisfazione del poter esserci in questi momenti emozionanti, l'apertura della Nüfene, l'apertura di un nuovo passo per poter godere delle nostre montagne anche nella stagione bella. Ma c'è chi invece di scegliere la moto sceglie il cavallo di San Francesco, o meglio andare a piedi, e chi ama magari farsi accompagnare. Il povero compagno di Luca non è tanto contento perché deve camminare, salutiamo Led. Buongiorno Luca, rapidamente, dove ti trovi? La tratta di oggi che cosa prevede? E ti hanno dato da dormire ieri nei cantoni primitivi della Svizzera?
1: Allora, buongiorno a tutti. Sì, ieri ho trovato da Jürg, qui non so dire il nome del suo albergo, però è stato molto carino, sia lui che il cameriere, una bella cena. Adesso siamo partiti da Hootville e andiamo a Sonnisville.
0: Dimmi dove sono, canton cosa?
1: Cantone, è tutto Berna adesso, sempre a Berna.
0: Ecco.
1: Allora, paesaggi stupendi, meteo stupenda. Ieri era troppo caldo per Leto, abbiamo fatto tutto. Oggi faremo molto meno, invece di 20 km faremo 13, perché l'obiettivo è arrivare a Berna domenica.
0: Dove ti aspettano i tuoi figli, giusto Luca?
1: Sì.
0: Luca, diretto a nord, una lunga camminata che finirà in agosto.
1: Finirà in agosto, sì. Allora, visto che la nostra cara Carla Norgauer la dice ogni centesimo corsa, mi fu Luca Notcocker, che chi la fa il militare sa cosa è il Notcocker, e dico ogni centesimo corsa conta anche per questa mia camminata, che poi è diventata che cammino per chi non può, no?
0: Camminata, Luca, qualcuno... che viene ripresa da un tuo amico che fa regista, sì. E che proporrà Gazzaroli, che proporrà un documentario, sì. Che va a storie, poi?
1: Che andrà a storie, vediamo, però sarà l'anno prossimo sicuro, perché prima che torniamo, che poi si riesce,
0: certo, sì, a prepararlo, certo.
1: Andare un container, farlo arrivare in Zambia. Probabilmente quello è previsto per ottobre, che scendiamo in Zambia a montare le sedie a rotelle, tanta acqua che sgorgherà dai miei occhi.
0: Ma ancora il cammino è lungo, Luca. Allora fai così, noi volevamo vedere se è ripartito stamattina, quindi intanto vai avanti, tieni Rete 3 in sottofondo, poi nel corso della mattinata verifico se è tutto ok. Faccio un bacio al Led e idratatevi. Ci sentiamo.
1: Fontane.

Chainsmokers con i Coldplay, questa canzone del 2017. Stavo guardando i fatti del giorno, mi piace ogni tanto condividere i fatti della storia con voi, i fatti nel senso degli episodi. Non quegli altri. Vabbè, il museo parigino del Louvre ha vissuto a più riprese momenti eclatanti e neanche troppo felici, recentemente ancora con dei furti del patrimonio che fa arricchisce un museo, patrimonio dell'umanità, gioielli, insomma, di valori inestimabili e quadri che chissà per quale motivo o opere. Ieri abbiamo parlato l'altro ieri con Christian anche della sirena, la sirenetta di Copenaghen. Ci sono delle opere d'arte che per X motivi vengono prese di mira anche dai ladri o dai quello che vogliono passare dei messaggi, rivendicare cose politiche, ognuno ha il suo motivo. E dici, ma perché ce l'avete proprio con quell'opera lì? In questo caso volevo ricordare la povera Mona Lisa, la Gioconda di Leonardo da Vinci, che è stata in realtà rubata in modo clamoroso una sola volta e si riuscì nel 1911, era il 21 agosto, questo Vincenzo Perugia, italiano, lavorava lì come operaio vetraio al museo del Louvre, era entrato, stacca il quadro alla parete e lo porta a casa sotto il cappotto perché era piccolo, no? È un quadrettino, e dice il museo si accorge della sparizione solo il giorno dopo. Vabbè, per due anni nessuno seppe più niente di questo dipinto perché l'aveva rubato per patriottismo. Lui sosteneva che la Gioconda doveva tornare a casa sua in Italia perché pensava fosse stata rubata da Napoleone e voleva far giustizia alla sua nazione. In realtà non era vero, perché Leonardo fu lui stesso a portare il quadro in Francia, dove venne poi acquistato da Re François Premier, mi sembra, che fu lui a prenderlo, anche perché lui è grande estimatore, aveva valorizzato gli artisti dell'epoca. Fu ritrovata nel 1913, Perugia cercò di vendere il dipinto a un antiquario di Firenze, lui capì che era autentico, diceva, ma magari, ecco, non posso proprio acquistarlo, e avvisò la polizia, e così la Gioconda venne poi riportata al Louvre. E oggi perché vi parlo di Gioconde, una poverina in realtà, perché al museo parigino nel 2022 un 36enne travestito da anziana disabile si era avvicinato alla Gioconda su una sedia a rotelle e aveva scagliato, non so se l'ho ricordato, una torta alla panna contro il celebre dipinto, urlando slogan ambientalisti, nessun danno grazie al vetro antiproiettile che negli anni, dopo l'esperienza del 1911, è stato poi messo davanti all'opera. L'uomo poi è stato arrestato e denunciato, e parliamo di 4 anni fa. Dici, ecco, ma perché con tutti i quadri del Louvre la povera Mona Lisa?

musica italiana con una novità, il singolo di J-Ax che anticipa l'album Vita, Morte, Miracoli, pezzo che si presenta come un inno pacifista, molto leggero, scanzonato, ricodifica il nostro rapper milanese, molto ironico, messaggio di libertà, di pace, e non vogliamo rinunciare naturalmente anche a un po' di cinismo, e lui è bravo a fare anche questo.

J-Ax, IPIAIO, è molto felice, come ho detto, molto ti entra in testa, è un mix, no? Peace and love, irriverenza, ghedetta da tutto, concepito chiaramente per il grande pubblico, anche perché è molto celife, molto estivo. La novità di oggi è regalata dalle fatine dei dischi, e adesso invece è il grande classico gioiellino, Tupac, Elton John, Ghetto Gospel.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E siamo una radio svizzera, sono le 9 precise, 19 secondi. Buongiorno per questa fine del mese, perché siamo già ormai anche alla fine del mese di maggio. Non so la vostra percezione, ma vola via tutto. Per fortuna non vola niente a livello meteorologico, perché il tempo lo danno caldo, fin troppo caldo e soleggiato, ma non ci vogliamo lamentare. Le massime fino a 31 gradi, in Engadina vicino a 20 gradi, con le minime dai 16-17 gradi. Il tempo dovrebbe mantenersi così fino a martedì, dove danno rovesce temporali, così vi organizzate per bagnare bene il giardino, se no secca. Per quanto riguarda il traffico, intenso a questo momento della mattinata, vediamo il dettaglio. Da Via Suissa dicono qualcosa sul traffico ferroviario. Per la verità, la tratta Giubiasco-Locarno chiusa a causa di un guasto. La tratta ferroviaria Giubiasco-Locarno chiusa è prevista fino a mezzogiorno questa chiusura. Altri dettagli riguardano sempre le vie ferrate, ma al nord delle Alpi, casomai andate a smanettare su Via Suissa per chi ha bisogno di andare oltre Alpe. Per quanto ci riguarda, per il resto Svizzera Centrale, no, danno Svizzera Centrale nient'altro, non ci risulta niente. Intanto, se avete bisogno di noi, 079 873 8073. Tra poco mi collegherò con chi segue l'apertura di Un Passo, altro grande momento per chi va in giro a godersi anche il nostro bel paese senza preoccuparsi del traffico. Sono le 9, 1 minuto 40 secondi. Tiki, a te la parola per le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Christian Vitta lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLRT pensa ad una lista forte. Israele finisce sulla lista nera dell'ONU per le violenze sui prigionieri palestinesi. Tel Aviv interrompe le relazioni con il segretario delle Nazioni Unite. E infine per lo sport, terza semifinale consecutiva ai mondiali di hockey per la nazionale, battuta la Svezia, sabato affronterà la Norvegia.
1: Vi porto nel mondo felice di oggi, Seren non è, domani Seren sarà, tra un disco, così tiriamo assieme le cose belle fatte questa settimana.

0: Serotonina presenta.
1: Se oggi Seren non è, domani Seren sarà. Se non sarà Seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.
2: E buongiorno. Per quanto riguarda il venerdì, bentrovati nell'angolo della positività che vogliamo alimentare, soprattutto guardando un po' alle nostre cose che abbiamo fatto questa scorsa settimana e dirci, perché se non ce lo diciamo noi magari gli altri sono impegnati a fare altro, no? E dici, dai, questa cosa sono contento di averla fatta, sono stato bravo, dai, tutto sommato, anche quando il capo mi ha convocato, io sono stato lì pacato come il Pikachu, cioè potevo inalberarmi, sbroccare, anche quella giornata lì in autostrada quando quello là mi ha tagliato la strada a destra e io integerrimo. Ecco, facciamoci complimenti per quello che di bello avete fatto negli ultimi giorni. Nel frattempo c'è chi visiga, come si dice in dialetto, non vede l'ora di poter prendere la due ruote e cavalcarla, andare a affrontare i passi bellissimi, i nostri passi svizzeri. È ufficialmente aperto oggi il passo della novena, il Nufferen Pass a 2478 metri, una strada che collega l'Alto Vallese al Canton Ticino dalla meravigliosa Valle Bedretto, che salutiamo salendo da Airolo, transitabile per la stagione estiva. Allora, io ho degli inviati speciali, non mi hanno ancora dato il via libera per il collegamento, ma voglio sapere che aria tira, bella fresca, quando vai su al passo, Taisa, che bello, ma anche solo andare al San Gottardo. Siete da passo? Siete persone che va al passo a fare il giretto? I miei nonni ogni tanto andavano su al passo a mangiare il gelato ed è una cosa bellissima. Partiamo da lì, dunque, un bel viaggio di emozioni, ma rimanendo nel nostro splendido territorio di cui siamo tanto orgogliosi.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica. Beh, in attesa che i miei bikers di fiducia rispondano alla chiamata, come promesso, per sapere che aria tira su alla Nüfenen, che oggi viene riaperta, quindi una bella tappa anche per i giri estivi per chi volesse rimanere nella Svizzera italiana. Andiamo su di voi. 079 873 80 73. Buongiorno Nadia, buongiorno, un bel bacio anche a te, grazie per il tuo messaggio. Ale, anche lui dice splendida, solo come stai essere tu, un abbraccio grande, grazie Ale. E Arci, anche a te buongiorno, anche lui dice buongiorno a tutti, spero che hai iniziato bene questo venerdì, troppo bello sentir dire anche a te di rimanere idratati, vedi, è importante, è importante. Abbiamo Mario che ci manda, ma vedi Mario, ieri non ti ho visto quando mi hai mandato la pagina del tuo calendario filosofico. Oggi, 29 maggio, dice Miguel de Cervantes, scrittore poeta spagnolo vissuto tra il 1547 e il 1616, diceva Cervantes, sul grande orologio del tempo c'è scritta una parola sola: ora. Ora, perché bisogna vivere ora, giusto? Giusto Domenico, buongiorno a lei, caro, vostra maestà, buongiorno anche a lei. Buongiorno a Pica, buongiorno, così che mi dice, sai che a Perugia abitava a Dumenzà e aveva questo suo amico di Astano, gli chiese in un'occasione di farsene fare una coppia. C'è una versione di Gioconda scarabocchiato in una casa ad Astano, non lo sapevo, una notizione. Andy, buongiorno anche a te. Rosy Cara dice, mi ha chiamato il biacco del sentiero sassoso, ha detto che con questo caldo ti aspetta al varco. Chi è? Si è affezionato anche lui, perché dice che sono tornati fuori i biacchi, perché è vero che l'anno scorso mi ha fatto un'improvvisata, stavo scendendo da un sentierino muro a secco, ma mi è guizzato fuori a altezza occhi, cioè quasi muoio, ho piantato un urlo, penso che il biacco, non so, anche lui ha preso un trauma, ma è stato un bel momento. È vero, sono tornati fuori anche i serpentelli, non schiacciateli, non sono pericolosi, ma penso che una morsicata del biacco, ecco, non è proprio divertente per il dolore, dicono, non per il veleno, ma non vorremmo provare. Sole, buongiorno.
1: E lunedì scorso sono in Gottardo, prebibbe, per vedere ancora la neve prima che si scioglie tutta.
0: Che carina.
1: E si sta bene su sempre, ogni tanto andiamo.
0: Che ciao. Meraviglia, grazie per il tuo messaggio. Allora vediamo, è vero, l'emozione dei passi, non apprezzo. Andiamo nel mondo degli ZZ Top. Loro avevano un altro sole caldo del centro degli Stati Uniti, un uomo vestito in modo impeccabile ed elegante, ma tutta la grinta di questo Sharp Dressed Man, pezzo dell'inizio degli anni 80, firmato dagli ZZ Top. Senti che sound mentre guidi la moto lì che punti all'orizzonte, e con gli ZZ Top.

MTV, perché avevano fatto questo videoclip pazzesco degli anni 80 con quelle loro barbe leggendarie, macchine custom, ragazzi nei video.

bravo, composto, poi ci piace l'uomo bello e dannato. Sì, machismo giocoso, dai, la coolness texana è nell'ironia degli ZZ Top, che erano venuti in un'edizione di Moon and Stars, grandi momenti spettacolari, anche con quelle loro mosse uguali, con i loro stivaletti texani fantastici. Io sto aspettando i biker, a proposito di stivaletti e look da non bravi ragazzi, assolutamente no, quindi se ci sono dei biker che sono arrivati in zona Nüfenen, io voglio collegarmi. Tra poco vi voglio raccontare di personalità che hanno a che fare con questo 29 maggio e poi devo salutare Oreste che si è profilato all'orizzonte.

0: E allora fatemi salutare un amico che spesso compare. Buongiorno Oreste.
1: Ciao Rosy, bellissima. Ecco. Oreste, ma che caldo che è.

0: perché sono arrivati lì per primi, voglio sapere tutto. George, buongiorno. Giorgio Mani, ci tengo a dire nome e cognome con grande orgoglio. La Svizzera italiana presenta l'apertura di uno dei passi più iconici del nostro bel paese. Com'è? Raccontaci tutto. A che ora siete partiti dal Ticino questa mattina? Beh, non è che c'era una lunga strada, Giorgio.
1: Sì, no, esatto. Ciao Rosy, ciao a tutti i radioascoltatori. Siamo partiti presto perché noi siamo vecchietti e quindi andiamo piano piano. Ci siamo fermati a far colazione, quindi
0: dove?
1: Adesso abbiamo bevuto ben 2 caffè per resistere al viaggio. Uno nel Locarnese alla partenza e uno qua da Airolo a Caseificio, che tutti conoscono.
0: Che bello! Quindi caffè con sulla panna doppia? No.
1: Sì, no, cioè, dobbiamo curare anche la salute.
0: È giusto.
1: Abbiamo già una panza, io e il mio collega.
0: E quindi dicevi, siete arrivati a che ora priva preciso?
1: Preciso non lo so, siamo qua da 5 minuti, avevamo la scorta della polizia davanti.
0: Wow.
1: Non abbiamo potuto andare troppo veloci.
0: No.
1: E quindi dovevamo fare attenzione. Però il tempo è bellissimo, 17 gradi e splendido, adesso beviamo il terzo caffè tra poco. Quindi
0: mi sembra giusto, attento alla pressione. Mi hai fatto morire dal ridere quando ieri ti ho sentito e mi hai detto: allora Duman, assumi in moto, partiamo. Come si chiama il tuo collega? Presentaci un po'.
1: Giuseppe. Pronti? Giuseppe qua, e poi c'è anche Dagmar, che è sua moglie.
0: Salutiamo.
1: È venuta con noi, ci ha seguito.
0: Ciao ragazzi, buongiorno, grande anche lei. Ciao bella, anche tu biker o tu eri attaccata dietro tipo koala?
1: No, anche lei biker, no, anche lei.
0: Molto
1: lei è una svizzera tedesca, quindi ci sorpassa, ci supera, velocissima.
0: Ma tipo cioperone o moto da strada?
1: Lei ha una sai quelle moto vintage un po', sì, rivisitate.
0: Wow, con dei teschietti.
1: Mi ha già detto che è troppo lenta, deve cambiarla, quindi...
0: Tra l'altro,
1: che non va abbastanza.
0: Tra l'altro, diciamo che tu sei un super subacqueo, super stellato come un ristorante super. Michelin e Giorgio Mani.

0: fa parte di coloro che hanno formato la Svizzera italiana per chi va sott'acqua, anche i migliori. E lui, con grande umiltà, l'abbiamo intervistato più e più volte anche per la sicurezza delle nostre bellissime valli tipo in Verzasca. E dicevo, di solito abituato ad andare giù sott'acqua, questa volta è su. Dovrai fare decompressione anche dopo la puntata alla Nüfenen oggi?
1: Sì, facciamo decompressione al contrario, ovviamente, perché ci siamo desaturati prima e ci saturiamo scendendo, sì. Però non esagerare, che poi dopo ci credono quelli che ascoltano.
0: No, anzi, io ti voglio invitare, perché dobbiamo parlare di subacquea, anche perché inizia la bella stagione anche per approfittare dei nostri laghi, dei nostri fiumi e tutte le meraviglie che abbiamo in Ticino. Ultima cosa, mi piaceva il vostro look, la vostra maglietta. Dimmi, mi hai detto, no, non so se era una battuta, ma è bellissimo il concetto.
1: Quale maglietta? Quello, ah, quella VIP. Maglietta col VIP. VIP, cosa significa? Aspetta, lo faccio dire a Giuseppe.
2: Vecio in pensione.
1: Vecio in pensione, sì, esatto.
0: Certo, per essere veci come voi, faccio la firma alla vecio, poi figurati. Ci mettete via tutti, ma mi hai fatto molto ridere. Vogliamo tutti la maglietta VIP, ti prego, la vogliamo anche noi.
1: La volete tutti?
0: Sì, la vogliamo.
1: Non lo so, perché è all'esclusiva a Giuseppe.
0: Ah,
1: non lo so,
0: ecco.
1: Se dobbiamo chiedere a lui.
2: Io posso cederla, ma è qualcun altro che l'ha fatta una ditta particolare. Ma chiedo, per te la chiedo.
0: Grazie, allora.
1: No, ma lei non è anziana, dai, no. Giuseppe, cazzo, un po' di rispetto.
0: Allora, ragazzi, godetevi l'arietta fresca, ma c'è un venticello alla Nüfenen?
1: No, proprio tranquillissimo, incredibile. Niente, ma non c'è proprio vento, sono tutti in maglietta qua.
0: Togli la giacca, abbronzati un po' con la crema e salutaci. Dobbiamo salutare una meravigliosa donna che ti aspetta a casa, però non si fida a venire con te, giusto?
1: No, non si fida, mi ha detto ti ascolto per radio, mi pare. No, non si fida tanto, no?
0: Sua moglie.
1: Patrizia, ciao Patrizia.
0: Ciao Patrizia, un bacio. Ciao Giorgio, grazie per questo collegamento.
1: Grazie a te, saluti a tutti ascoltatori. Ciao.

0: Il venerdì celebriamo le cose semplici della vita che ti fanno stare bene, tipo prendere su la moto, andare al passo della Nüfenen oggi aperto, con la gioia di poter condividere questo piccolo viaggio con gli amici. Stai su, te la scialli, ti bevi il tuo caffè al sole, 17 gradi ci ha detto Giorgio, e poi ti torna a casa bello contento. C'è chi se la gode anche in riva al lago a Locarno, chi aveva organizzato la panchina rossa come Laura per abbracciare le persone, per condividere la sua gioia di vivere con chi non ce l'ha magari così spontanea.
1: Sai, cara Rosy, cosa mi è successo di bello questa settimana? Ero in bicicletta su una strada che non faccio mai, pensavo a una persona, giro l'angolo e la incontro e mi dice: che bello incontrarti, sei come un sole, quando è che passeremo un pomeriggio insieme, perché stare con te è stupendo. Ecco, queste sono delle parole che mi lasciano sempre basita. Ti mando un abbraccio, tesoro.
0: Ma la panchina è riaperta? Guarda che vogliamo venire a farci abbracciare, Laura.

siglare un'amicizia con un pezzo che è diventato il simbolo della sua carriera, perdono, uno dei pezzi più famosi di Tiziano, con Lazza. E adesso vi voglio riportare nel 2011, perché ci sono state delle fasi, avevamo dei pezzi che poi quando li suoni ti riportano a quell'estate lì, di quell'anno lì. Quell'anno lì noi l'abbiamo cantata tanto tanto tanto. Bello da macro, ma ci piace anche così. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Chi me la canta? Chi mi manda?

0: Mister Saxo Beat, l'abbiamo cantata e ballata. Adesso mi aspetto che qualcuno mi manda un momento canoro, vi prego.
1: Diciamo che tornerà
0: la panchina rossa.
1: Siamo passati dalla pioggia al sole cocente. Andrò alla panchina di mattina, non so ancora quando.
0: Alle
1: non
0: 5.
1: Il mercoledì sicuro, perché vado a leggere, ma la panchina torna e tornerà anche il libro. Ciao.

Material Lover, Sienna Sparrow dalla colonna sonora Il Diavolo Veste Prada 2, che ci siamo goduti. Poi insomma vado in giro, dice: ah, ma l'hai visto, non l'hai visto, ti è piaciuto, non mi è piaciuto. Vabbè, ognuno ha avuto la propria percezione. Credo che chi ha visto il primo nel 2006 comunque se l'è rivisto, non so, io l'ho trovato il 2 un omaggio all'1 con dei riferimenti iconici all'uno, la trama, non so, la discuto, ma per la serie uno mi dice: allora scriva latino, per esempio, quindi sto calma e resto umile. Ma nel mio tentativo di restare umile ho bisogno di celebrarmi. Allora avevo chiesto scusa: tutti hanno la propria canzone, vuoi che io non potessi avere la mia? Allora l'intelligenza artificiale mi aveva omaggiato di queste due versioni, questa più alla Billie Eilish. Senti che sussurro, sempre tacco 12, ci tengo, anche quando vado in giro per le valli, così.

Una favola, e l'aveva cantata la favola anche Vasco Rossi, quindi sfumiamo la versione AI Billie Eilish che mi omaggia sul tacco 12 per riportarvi tra i bei successi di Vasco Rossi, che ha avuto più dignità della sottoscritta anche perché lui fa il cantante di mestiere, ma aveva regalato un bellissimo pezzo nel 98 che era Luna per te.

0: Alfredo scrive: bella la canzone, bene, e anche Elena.
1: Ma Rosy sei tu, ma è bellissima questa canzone, mitica.
0: Sì, ma tu sai, Elena, che ne ho due di varianti, e una che ormai è diventata un tormentone, secondo me me l'hanno coverizzata nell'ultimo nuovo singolo con Alfa, che

0: quale preferisco? Cioè, quale secondo me ha ispirato Jovanotti con Alfa nel suo ultimo singolo?
1: Tanto.
0: È questa. No, signora
1: c'è...
0: Ines, non tocca le aspetti. Aspetti, che volevo far sentire la mia canzone preferita, questa. Bisogna autocelebrare.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Le 10 un minuto, grazie anche a Chris, dai, sono contenta. Adesso abbiamo deciso di fare la mia sigla del villaggio, si va verso l'estate. Sono contenta perché vedevo qua fuori i miei colleghi e amici. Alice, buongiorno.
2: Oh Rosy. Io sono venuta qua per Zumba con Rosy.
1: Esatto. Adesso vogliamo organizzare delle session il mattino, come si fa yoga. Cioè, ci ho provato, ma ti portano via esattamente così. Sei la sciatica la mattina.
2: Sì.
1: Mettetevi nella posizione del gabbiano, so che posizione, del saluto al sole.
2: Va bene, gabbiani che salutano il sole.
1: Esatto, okay. Va bene. Però ecco, potremmo organizzare dei momenti in fondo per essere felici, no? Per creare il tuo villaggio turistico. Non ci vuole tanto.
2: No, esatto. No?
1: Noi nel Locarnese potremmo organizzare delle session.
2: Ormai che siamo adottate dal Locarnese ufficialmente.
1: Tu sei luganese esportata a Locarno, io esportata da Biasca in un'altra valle.
2: Ecco.
1: Forse dovremmo. Da sole come due po'. Va bene. Ci sorride, che è già qualcosa di bello. Sole fino a 32 gradi le massime, fino a 20 e passa gradi in Alta Engadina, e per questa situazione insomma le cose dovrebbero mantenersi stabili fino a martedì prossimo, quando arriveranno rovesce temporali, almeno così danno da Meteo Svizzera. E per il resto, se avete aggiornamenti traffico che vi avevate chiesto, non abbiamo aggiornamenti, se ne avete voi 079 873 80 73. Avete sentito Alice, qui sono le 10:02 minuti, spazio alle notizie.
3: 3 News.
2: L'aggressione di alcuni passanti per mano di un 31enne ieri a Winterthur ha fatto scattare un'indagine esterna sull'operato della clinica psichiatrica della città, nella quale l'uomo era stato ricoverato e dimesso solo poche ore prima del folle gesto, perché è ritenuto non pericoloso. A darne notizia la stessa struttura, che intende in questo modo verificare le procedure e le eventuali responsabilità che hanno portato alle dimissioni dell'uomo. Chiare a tal proposito sono state le parole espresse ieri dal consigliere di Stato zurighese, nonché responsabile del Dicastero Sicurezza, Mario Ferr, che ha parlato di evidente errore di valutazione medica. Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta lascia il governo dopo 12 anni. In aprile infatti non si ricandiderà. A darne notizia ieri sera è stato lo stesso responsabile del Dipartimento Finanze ed Economia durante il comitato cantonale del Partito Liberale Radicale. Vitta, nel suo intervento, ha sottolineato di essere pronto a nuove sfide e di aver preso la decisione dopo attenta e profonda riflessione. Per la sua successione il PLRT pensa ad una lista forte, nessuna indiscrezione per ora sui possibili candidati. E infine, anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi e controattacchi nella guerra russo-ucraina, guerra che ha sconfinato e raggiunto anche la Romania, dove un drone russo ha colpito un edificio residenziale della città di Galati, al confine con la Moldova e l'Ucraina. Due le persone rimaste leggermente ferite. Ferma la condanna espressa da più parti, tra cui la NATO e il Ministero degli Esteri rumeno, che parlano di grave e irresponsabile escalation di Mosca.
1: Ti ritroviamo tra mezz'ora.
2: A dopo!

0: When Direction, Story of My Life, era il 2013 e tornando in questa estate che è già calda, fatemi salutare invece chi è in ufficio, un bacio a Patti che dice sì, c'è gente che si lascia la sua al passo e c'è gente che si guadagna la pagnotta, giustamente stando in ufficio al freddo davanti a un pinguino per raffreddare il neurone che sta cercando di spremere le ultime energie prima dell'inizio del weekend che vi auguro intenso e comunque fatto di cose che vi nutrono l'anima, ci basta poco. E tra queste cose sicuramente c'è la musica, ci sono giornate che si fanno proprio calde, quest'afa anticipata accende questa voglia di nuova musica, siete d'accordo? Mentre in radio, in digitale iniziano a farsi strada i brani destinati a entrare nella playlist più ascoltata dell'estate, tra le canzoni già candidate a diventare delle hit e tracce ancora da scoprire, c'è questa proposta di Noemi che arriva proprio fresca fresca per l'estate come un gelato, come un ghiacciolo che ha tutte le carte in regola per diventare presenza fissa nella lista dei vostri pezzi preferiti. Tu cosa fai questa sera?
1: Sì.

Il nuovo singolo di Noemi non potrà certo mancare nella scaletta del suo viaggio live. Noemi Live 2026 Friends and Partners al via domani da Potenza, un tour che attraverserà l'estate per culminare a dicembre con due appuntamenti speciali tra Milano e Roma. Chiaramente un pezzo che anche introspezione, atmosfere ritmiche incisive, supporto, interpretazione istintiva, lei è molto molto real, molto autentica, spinge sull'impatto emotivo e fisico, gioca con le tensione di una relazione, desiderio, attrazione, bisogno di riscatto che si rincorrono in questi versi che insomma ti fanno muovere il corpo, non riesci a stare fermo. E a proposito, Offspring anche qui.

0: Rosy, non puoi dire queste cose qua, sicuramente te le fanno dire, perché la Noemi ha una bellissima voce, mi piace tanto, ma stanno facendo tutti quelli come lei canzoni preconfezionate. Puoi dirmi sì, una canzoncina dell'estate, ma anche le altre fanno un po'.
1: Insomma,
0: una parola che volevo dire,
1: non diciamola, Daniela.
0: Quindi, veramente tutto
1: non
0: un
1: ti piace.
0: Business,
1: tutto
0: di
1: un business.
0: Canzoncine del M.
1: No,
0: del M. No, io non sono d'accordo.
1: Va bene, ti ringrazio.
0: Ci sono testi molto migliori. Preferisco a questo punto Sal Da Vinci, che è coerente a se stesso.
1: Che carino.
0: E non canta con l'autotune.
1: Eccolo, ma non penso neanche Noemi. Io, guarda, ho avuto il piacere di fare un paio di serate private, davvero. Adesso chi se ne frega, no? Di cosa ho fatto io, ma per dirti che l'ho vista al pianoforte in Ciblette. Si mette al pianoforte e quando comincia a cantare, sa cantare. Noemi è una di quelli che sa cantare. Questo glielo dobbiamo, ma devo dirti che questa mattina la mia amica, io ho un'amica jukebox umano che mi segnala i pezzi, cosa che non possiamo suonare a Rete 3 o in radio in generale, c'è questo trittico molto curioso, se ti capita o se avete avuto già modo di sentirlo. Ho sentito la collaborazione tra Gue, Shiva e Tony Pitoni. Ragazzi, sì, non, il mondo non è ancora pronto, ma loro sì. Una session molto divertente, una nuova canzone da ascoltare che sicuramente farà anche parte dell'estate. Tony Pitoni, che anche lui è in tour, lo abbiamo scoperto come personaggio anarchico, controcorrente, no? Un personaggio che invece ha una grandissima cultura, che però che fa delle canzoni, diciamo, non trasmettibili per il linguaggio crudo che mette in campo, ma che ha dei messaggi trasversali da passare, quindi l'intelligenza sua unita a quella di Gue e Shiva ha dato origine anche qui a un nuovo singolo che però non ascoltiamo, non siamo ancora pronti, però se vi capita smanettatelo che lo trovate subito.

Buongiorno Re, buongiorno alla G, dice Noemi, io la amo, ma perché pure lei è entrata in questo mondo estivo della musica, vabbè, ormai bisogna sopravvivere, uno deve anche pur camparci. Tra l'altro fatemi parlare di belle donne prima di chiudere questa mattinata in mia compagnia, poi vi do appuntamento naturalmente a lunedì. C'è tutta una serie di nomi, tipo Giuseppina di Beauharnais, prima moglie di Napoleone Bonaparte, che si congedava da questo pianeta nel 1814, Romy Schneider, la splendida Sissi, il destino di un'imperatrice, Romy Schneider che si spegneva nel 1982, nata nel 1938. E invece tra i nomi del teatro che amo spesso citare c'è la grande, meravigliosa, indimenticabile Franca Rame, la moglie di Dario Fo, insieme sul palco facevano le magie. Franca Rame ha regalato tanto e di più tra riflessione, profondità, insomma è un teatro davvero speciale quello interpretato, creato, realizzato dalla grande Franca Rame, che non possiamo dunque non citare prima di finire. Non so se qualcuno ha in mente il monologo delle chiavi, è divertentissimo, geniale, ma veramente geniale, e tante altre cose che lei ha saputo regalare sul palco, una cosa bellissima. Lei aveva una capacità rarissima, parlava di politica senza sembrare politica, per non dire politica, partiva dalla cucina, dal letto, dalla gelosia, dalla spesa, dal corpo di una donna, e da lì arrivava a parlarti di potere, di libertà, di dignità. Una sua frase che la racconta bene potrebbe essere questa qui: il teatro deve far ridere e pensare, se non fa entrambe le cose manca qualcosa. In effetti lei faceva entrambe le cose in modo straordinario. Quando Dario Fo vinse il Nobel per la letteratura nel 97, disse apertamente che il premio apparteneva anche a sua moglie, a Franca Rame, e molti ritenevano che senza di lei quel

0: got you, baby.
1: Se oggi Seren non è, domani Seren sarà.
2: E... se non sarà Seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.
3: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst.

How do I say goodbye? Beh, semplicemente dandovi appuntamento a lunedì. Vi aspettiamo con Paolo Attimissimo per una delle ultime puntate. Piano piano arriveremo al 19 di giugno per chiudere la stagione prima dell'estate dei nostri appuntamenti, ma vi lascio in ottime mani come sempre con il Cactus. Giusto una curiosità, oggi è anche l'anniversario della nascita del presidente John Fitzgerald Kennedy, un uomo incredibile, no? Un personaggio che è stato presidente per poco tempo, 3 anni, eppure ancora oggi basta pronunciare le sue 3 lettere JFK, sembra immediatamente di vedere un'epoca intera, Casa Bianca, il jazz, i sogni americani, quell'idea un po' ingenua ma bellissima che il futuro potesse davvero

può essere migliore la conquista della luna, insomma tante cose. E lui disse una frase che, insomma, per il poco che è rimasto lì in presidenza è passata alla storia, era parte del suo discorso inaugurale del 61. Disse: non chiederti che cosa il tuo paese può fare per te, chiediti piuttosto che cosa puoi fare tu per il tuo paese. E ogni piccola goccia può fare un cambiamento, no? Alla storia del mare. Vabbè, la lasciamo lì così, ci sentiamo lunedì, un bacio, buon weekend. E splendete come sapete fare voi. Andiamo con la musica inglese, più che americana, Morrissey, ex frontman degli Smith. E tra poco i ragazzi del Cactus con Ottavio e Alice. Ciao, buon weekend.

0: Buongiorno Ottavio e Ellis. Volevo dire, niente, sto arrivando, sono qui a Cari, sto scendendo, sono venuto a vedere la tappa del Giro d'Italia.
1: Sì, ma era 5 giorni fa.
0: Un po' di soci così e siamo andati un po' lunghi. Però niente, adesso sto scendendo e arrivo direttamente lì. Eccoci, fa caldo anche oggi, che bello. Ciao.
2: Ma è diventato posseduto dal Gabibbo sul finale.
1: Esatto, alla fine c'era anche il Gabibbo. Speriamo in bene, visto che mi ha già scritto che non ha dormito.
2: Bene, ma oggi nessuno ha dormito, anche Simona Foglia ha detto che ha dormito male.
1: E Ellis ha appena preso un antinfiammatorio.
2: Io c'ho il colpo della strega, credo.
1: Ah no, si è messi bene fra tutti.
2: Guarda qui.
1: Allora, chiedono
3: un
1: come
3: programma
1: mai,
3: pungente.
1: Come mai oggi siete in diretta su Teleticino? Abbiamo fatto un gemellaggio.
2: Esatto.
1: Un giorno sulla 2 e un giorno su Teleticino.
2: Perché ieri abbiamo detto che chi ascolta Rete 3 è una persona che sta un po' meglio con se stessa e che ha una vita migliore. Quindi abbiamo detto, dai, andiamo a prendere anche quelli che ascoltano Radio 3 e seguono Teleticino, allora andiamo da loro, così li aiutiamo un po'.
1: Grazie, lui, non posso dire il nome, lui ci scova sempre.
2: Ci becca ovunque.
1: Su qualsiasi canale, incredibile.
2: Comunque siamo sempre anche su RSI La 2, quindi seguiteci anche lì, cioè non vi dimenticate dei canali padrini, ecco, chiamiamolo così. Tutto bene, stai provando l'altro microfono, è spento Ottavio, poi anche volendo non
1: prendevo un foglio,
2: cercavi i fogli, così fai come quelli del telegiornale che hanno il copione scritto davanti, ecco, mettili a posto, aspetta, metti
1: alla fine però del TG.
2: Vai, fai la fine del TG.
3: Ci sentiamo alle 23:55 circa per la prossima edizione del TG.
1: E poi sbatti i fogli così.
2: Esatto, perfetto. Signore e signori, con noi c'era Angelo D'Andrea.
1: Hanno il gobo elettronico i giornalisti, no?
2: C'hanno il gobo elettronico.
1: I fogli che tengono in mano sono bianchi.
2: Sì, non c'hanno scritto niente.
1: Lo li tengono solo per fare questo gesto finale.
2: Però uno pensa, ma c'hanno lì tutto scritto, non devono. A parte che lo scrivono loro, però sapete quanto è veloce il gobbo del telegiornale?
1: No, lo regolano col pedale.
2: È velocissimo.
1: Ma non te lo regoli tu col pedale?
2: No. Anche perché adesso c'hanno lo studio di Prima Ora, dove fanno Prima Ora, il quotidiano e il telegiornale nello stesso studio, che è enorme, hanno 25.000 postazioni, non possono portarsi dietro il pedale ogni volta.
1: Io sapevo che c'era tipo un acceleratore dell'auto per regolare la velocità.
2: Magari un tempo, ora non c'è.
1: Pensa a quello che controlla il gobbo, che per divertirsi continua a accelerare. Allora andiamo, cose serie, il casting.
2: Più serie del telegiornale.
1: Sì, molto.
2: Okay,
1: l'abbiamo avanzata ieri, non siamo riusciti a svilupparla. Vi chiedo ancora se c'è qualcuno che si è sposato in un posto strano. Vi dico già dove sta l'asticella. Ci avevano scritto che i suoi conoscenti o suoi parenti si erano sposati in un camion.
2: In un camion.
1: In un camion, direi già abbastanza strano.
2: Già abbastanza particolare, non conosco nessuno che si è sposato in un camion.
1: E poi quanti ci si sta in un camion? Forse nel rimorchio, non lo so, dobbiamo indagare.
2: Probabilmente nel tir gigantesco, sì.
1: Poi qualcuno che dalla Svizzera interna viene in vacanza in Ticino.
2: Benvenuti. Tutti quanti in Ticino, buone vacanze.
1: E qualcuno che si lamenta sempre di tutto. Secondo me li troviamo tutti questi profili.
2: Secondo me li troviamo tutti.
1: Qualcuno che
2: lamentoni,
1: si lamenta,
2: sì, così ci sono sempre, borbottoni.
1: Uno grosso arriva dopo le 11.
2: Come sempre il numero di telefono è... Yeah.

0: Vogliamo dare soprattutto un benvenuto a coloro che dal resto della Svizzera stanno venendo in questi giorni in vacanza in Ticino, sembra, giusto?
1: Molti di più, ma benvenuti.
0: Benvenuti,
1: benvenuti. A proposito, pensiamo di aver scovato la hit dell'estate, sei d'accordo?
0: Secondo me sì, assolutamente.
1: Adesso la sottoporremo al giudizio degli ascoltatori.
0: Sì.
1: Però rende.
0: Rende e vorrei sottolineare che non è fatta dalla I.
1: Non è fatta dalla I. È fatta dagli Schweizer Gufe.
0: Schweizer Gufe.
1: Praticamente i monelli svizzeri.
0: Oh.
1: È un coro di bambini.
0: È un coro di bambini
1: svizzero-tedesco.
0: Svizzero-tedesco, che cantano in svizzero-tedesco.
1: In questa canzone, che fra poco vi farò ascoltare, raccontano i preparativi di una famiglia svizzera che sta per andare in Ticino in vacanza.
0: Una
1: i preparativi, i desideri, le attese.
0: Che cosa vuoi fare in Ticino?
1: Che quello che si aspettano di fare in Ticino. Che immagine hanno del Ticino? Ve la faccio ascoltare, dopo la analizziamo strofa per strofa.
0: Non vedo l'ora di sentire le opinioni di chi ci ascolta e parla anche Schweizerdeutsch e che quindi capirà esattamente subito che cosa viene detto.
1: Allora, gli Schweizer Gufe con Lago Mio, vai!

0: Ciao, bravi.
1: Se la volete scrivetemi Lago Mio, ve la mando.
2: La trovate eventualmente anche su YouTube e su Spotify, se scrivete Lago Mio li trovate. Comunque noi ticinesi appena svegli, gli gelato, gli risotto, super,
1: sì, no?
2: Un po' di gelato, un po' di risotto. Poi gelato prima del risotto.
1: Allora,
2: non benissimo.
1: Praticamente
2: però.
1: Il testo dice: la nonna non vede già l'ora da settimane di godersi un po' di dolce vita e il nonno vuol fare piano piano e bersi ancora un bicchiere di vino.
2: Ok, con
1: la
2: calma.
1: Mamma vorrebbe tanto andare in Valle Maggia, ma il papà prenota i biglietti per la cabinovia.
2: Sì.
1: Il Ticino non piove mai, se a qualcuno piace lo dicono tutti: Lago Mio, com'è bello.
2: Posso dire una cosa? Sapete come hanno scritto Valle Maggia?
1: Matscha,
2: M-A-T-S-C-H-A. Sì, in Ticino, Mümmergo, esattamente, ci state già scrivendo.
1: Uno vuol fare il giro sul pedalò, ma sua sorella vuol fare il bagno, però ha dimenticato il costo. Ma sono felicissimi questi bimbi.
2: Sono felicissimi questi bimbi.
1: Stupenda.
2: Le loro famiglie adorano venire in Ticino.
1: Valle Maccia, esatto, è scritto così.
2: Valle Maccia.
1: Come il tè Maccia, hai presente?
2: C'è una S, addirittura una S in più del tè Maccia.
1: Quindi è promossa, cosa dici?
2: Ma per me è assolutamente sì, cioè per me diventa l'inno del Ticino, l'inno cantonale.
1: Faccio una proposta, quanto abbiamo ancora di cactus? 2 settimane?
2: Abbiamo ancora 2 settimane di cactus.
1: Da lunedì sarà la nostra sigla iniziale o finale.
2: Bello,
1: va bene?
2: Dai, possiamo sentire ancora il ritornello, ce l'abbiamo?
1: Se volete Lago Mio, scrivete pure, ne stanno già arrivando diverse. Adesso vi faccio una versione condensata, cioè solo il ritornello, sei pronta?
2: Vai.
1: 3, 2, 1, vai!

0: Tutti esaltati.
1: Sì, Chlider al gelato, Chlider risotto in Ticino e Mümmergo.
0: Un gelato al risotto, esatto.
1: Un gelato o il risotto al gelato? Beh, buonissimo, dipende. Intanto buonissimo. Ci prendiamo una pausa da questo Chlider gelato, il lago mio e sta sbello. Regaliamo biglietti?
0: Vai, vai, due vai. Biglietti, due biglietti,
2: oggi
0: due.
2: Si regalano biglietti.
0: Due biglietti.
3: Con Orang Music.
1: Oh yes, per questa settimana, lo sapete, vi abbiamo regalato i biglietti per la serata reggae del Nevermind Music Fest al Parco Urbano di Bellinzona. Bellinzona, perché in quella zona sono tutti belli. E la serata è quella di mercoledì 8 luglio.
0: Tornate dalle vacanze se vincete i biglietti.
1: Esatto, segnatevi l'8 luglio, non giocate se sapete già che non ci siete, perché raga, cosa ve lo regalo a fare il biglietto se poi non andate al concerto, capito? È quella roba lì. Per vincere due biglietti per una persona, quindi vinci tu, ma ne vinci due, così puoi portarti qualcuno se vuoi insieme a te, non vai a vedere il concerto tout seul. Diciamo magari anche chi suona, Ottavio, giustamente. C'è Alpha Blondy and the Solar System e Julian Marley and the Uprising. Julian Marley è un figlio, nipote, sì, cugino.
0: No, no, figlio.
1: Figlio di Bob Marley, uno dei tanti che poi fanno anche musica. Per aggiudicarvi questi due biglietti, cosa dovete fare? Anche oggi vi chiediamo un vocalone in cui ci fate un urlone di bomboclat.
0: Bomboclat.
1: Clat.
0: Clap.
1: Bomboclat. E dividiamola in due, okay.
0: Bombo Clat.
1: Bravo Ottavio, il numero di telefono è sempre lo 069 873 8073. Bombo Clat con un messaggio vocale e poi faremo una bella estrazione a sorte. Buona fortuna.

0: Bomboclat!
1: Bello! Sempre divertentissimo.
2: Diciamo che il significato è proprio tipo
1: se qualcuno lo sa ce lo puoi dire.
2: Hanno urlato un sacco di volte a noi.
1: Noi forse ogni tanto ce li meritiamo anche.
3: Bomboclat!
2: Però è bello, sembra un'arma segreta di un robot giapponese.
1: Bello, mi piace.
2: Bomboclat. Abbiamo estratto, lei o lui, non lo so perché non ho ancora sentito il suo bomboclat. Se lo ascolti hai vinto, eh? Se lo ascolti hai vinto.
1: Vai.
4: Per il parente di Bob Marley, questo ed altro. Bomboclat!
1: Era un
2: grande,
1: bello potente, brava.
4: Ma super mega bombo class!
2: Grande, hai vinto tu.
1: Ti sei portata a casa 2 biglietti per la serata dell'8 luglio al Nevermind Music Fest di Bellinzona per appunto la serata con Julian Marley. Bene, questi erano tutti i biglietti. Non so settimana prossima se ve ne regaliamo degli altri. Vedremo. Intanto comunque l'inno del venerdì con Katy Perry.

0: Bellissimo, e fu così che anche Ottavio e Ellis impararono lo Schweizerdeutsch.
1: Io istas bello.
0: Super gut.
2: Cosa che dice clean risotto?
0: Cli gelato.
2: Un pochino di gelato, un pochino di
0: piccolo gelato, un piccolo risotto. Un girotto, sì, esatto. Vedere il tempo, le previsioni fino a questa sera che danno in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, solo debole tendenza a un isolato rovescio nelle Alpi, in particolare verso la Svizzera romanda. Le temperature massime al nord saranno attorno ai 30 gradi, al sud fin verso 32.
2: Ieri avevano detto 30, oggi 32.
0: Oggi 32, già aumentata.
2: Domani in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e solo debole rischio di un rovescio isolato.
0: Sempre quello.
2: Temperature al sud domani comprese fra 16 e 30, al nord 12 e 31.
0: Esattamente, adesso andiamo alle notizie con Rosy.
3: 3 News. Gestire la tavola rotonda voluta dal Consiglio federale per far fronte all'incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti, non sarà facile, sarà un delicato percorso in equilibrio tra successo e fallimento. A sottolinearlo è Laurent Court, ex consigliere di Stato neocastellano socialista, scelto dal governo per gestire il caso che a suo dire potrebbe concludersi entro 2 anni con una intesa tra vittime familiari e più in generale i principali attori chiamati a risarcire il danno. Un primo incontro tra le parti potrebbe tenersi a fine estate. Per la cronaca regionale è formalmente riuscita la domanda di referendum a Bellinzona, salviamo i nostri castelli, lanciata lo scorso settembre da un gruppo interpartitico contrario allo stazionamento di 19 milioni di franchi per la prima fase del rilancio turistico della regione. Le firme ritenute valide dal municipio sono state poco meno di 3.800 sulle oltre 4.600 raccolte, quasi un migliaio quindi quelle non valide. Sulla questione la popolazione sarà chiamata ad esprimere immersi in occasione della votazione federale del 27 settembre. Infine, disagi in vista oggi per chi intende spostarsi in Italia, soprattutto con i mezzi pubblici. Sciopero generale, infatti, che fermerà gran parte di treni aerei, bus e collegamenti marittimi fino alle 21. Cortei e manifestazioni sono previsti nelle città principali italiane, organizzate da sindacati di base che denunciano in particolare i bassi salari, le troppe morti sul lavoro e smantellamento dello Stato sociale con miliardi di fondi pubblici dirottati sul riarmo. L'agitazione interesserà anche i settori sanitario e scolastico, nonché parte dell'amministrazione pubblica.

0: si comincia anche oggi con il gioco dell'agenda misteriosa. In palio, come gli ultimi giorni, un paio di calzette de rete 3 e una matita infinita.
1: Si possono mettere anche d'estate, le calze.
0: Le calzette si possono mettere anche d'estate, se avete
1: punta,
0: sandali o Birken, ancora meglio.
1: Poi tagli la punta.
0: Vabbè, così c'hai fresco alle dita dei piedi. Ci sta anche questa opzione. Come sempre, io e Ottavio abbiamo trovato un'agenda nei parcheggi della radio, mezza sciolta perché col caldo che fa adesso. Dobbiamo però capire di chi è che ha perso la sua agenda, e per farlo leggeremo qualche appuntamento che c'è scritto. Ci vorremmo un po' i cacchi.
1: Aspetta, perché io non ho ancora letto l'indizio, mi è già arrivata la risposta esatta. Allora qua c'è qualcuno che ha fatto uscire delle informazioni.
0: Fermiamo il gioco.
1: Qualcuno dalla redazione
0: sembrava. Sei stato bravissimo.
1: Allora, primo indizio, nascere sotto l'albero.
0: Il numero di telefono è sempre lo 079 873 8063. E come sempre può essere un personaggio reale, di finzione, ancora in vita, non più in vita, insomma tutto quello che volete, tendenzialmente potrebbe essere, quindi date sfogo alla vostra creatività.

0: It's time
1: sì.
0: for the sigla.
1: È qui.
2: Mitch che dice boh. Mitch che dice boh, boh. Mitch che dice boh. Mitch che dice boh, boh.
0: Ciao Mitch.
3: Quella, com'è?
1: Ci raccontava un'ascoltatrice che suo figlio canta tutto il giorno la tua sigla.
3: Sì.
0: Mitch che dice boh. Mitch che dice boh.
3: Qual è la sorpresa che l'ascoltatrice è mia moglie?
1: No, è vero.
0: No, è vero, ce l'hanno scritto davvero.
1: Ci sei rimasto male?
3: No, ma va, figurati, sono...
0: Anzi.
3: Otto, cosa sono questa settimana tra il tema del fa caldo, il Giro d'Italia e... Non mi viene il termine.
0: Lago mio, è così bellissimo.
1: Sinner che ha perso, è una notizia.
3: Ah, Sinner che ha perso, ti pensavo tantissimo ieri quando...
1: Sinner ha perso, ormai fa notizia quando perde Sinner.
3: Però è un po' un peccato.
1: Sì.
3: Ma tu mi spieghi.
1: Guarda che Bar Sport l'hanno fatto stamattina.
3: No, però volevo chiederti una cosa.
0: Grazie, Ottavio, grazie.
3: Quelli
0: mille.
3: Di Bar Sport non saprebbero. Perché non hanno chiuso il tetto?
1: Non c'è.
3: Eh no, certo che c'è. Quella roba era chiusa a metà.
1: Ah, c'era l'angaro il tetto, ok. Però credo che chiudendolo, non so se bastava l'aria condizionata per abbassare la temperatura.
3: Cioè, hanno fatto una roba che si può chiudere, ma dopo fa troppo caldo.
1: Fa giocare a mezzogiorno e così. Ma andiamo oltre.
3: Se qualcuno a casa sa se uno, il campo, l'Arthur Ashe, no, come si chiama? Philippe Chatrier.
0: Ce l'ha, sì, c'ha il tetto retrattile completo dal 2020 persino,
1: ecco, vedi,
0: cioè, quei sei anni che ce l'hanno.
3: Però io ho pensato una cosa,
1: sì.
3: Non è che non lo puoi chiudere perché sennò, perché è presente che tutti gli altri intanto giocano negli altri campetti, hai visto ieri la Bandecchi?
1: Dici che sarebbero condizioni diverse per chi gioca sul centrale, ma è interessante questa cosa secondo te?
3: A me è dispiaciuto per la Bandecchi ieri, perché la stavo guardando e ho detto, a parte che mi piaceva già il campo, perché era un campo veramente, sembrava di essere, non so, al Flamingo di Camorino. E niente, comunque è andata così.
1: È così.
0: Vieni Bar Sport!
3: No, ma non è Bar Sport, è che volevo capire, mi dispiace per gli organizzatori che fanno queste cose qua e poi... Ma faceva così caldo secondo te?
1: Secondo me l'hanno fatto giocare apposta a mezzogiorno, ma non alimentiamo complottismi.
0: Ecco, l'ha detto,
3: perché
0: sanno
3: che sono
1: i francesi ce l'hanno con gli italiani, lui ha protestato per i Montepremi Bassi.
3: Ah.
1: No, allora mettiamolo a giocare a mezzogiorno con 45 gradi.
4: Ma che sai che
1: lui... Sì, gira anche questa voce.
3: Che sai che lui, che dopo col caldone gli viene coccolon.
0: Capito?
5: È tutto un complotto.
0: Esatto.
1: È vero.
3: Comunque, ieri non avevo niente da raccontarti. Poi, mentre lo riguardavo Sinner, è successa una cosa.
1: Si può inquadrare nella rubrica della sfiga della settimana.
3: Sì,
1: ecco, allora fra poco ce la racconti.
3: Partiamo
0: dalla sfiga della settimana di Mitch.
1: Yes, che è la rubrica più bella, secondo me.
0: Signori, oggi si fa la storia della radio.

0: Ah, no, no, no, no, serio, serio, serio, serio, no, no, serio.
1: Cosa? Sto guardando sulla TSI la 2, è bella la tutina che ha su Mitch, ma l'hai presa da Piemonte quando avete fatto il video su Acarino.
2: Perché, scusami, siamo in diretta?
3: Siamo sempre in diretta su RSI la 2 noi.
2: Ma da quando?
0: Perché non
3: ma
0: sapevi?
3: Sì, ti ho avvisato, ti ho mandato anche una mail.
2: Ma allora mi vestivo meglio.
3: Ma no, dai, no, ma bello. La tutina secondo me. Ma ti ho avvisato, io ti mando le mail, tu non le leggi.
0: Hai risposto all'ascoltatrice che chiede?
2: No, questo cammino è regalato a mia moglie.
3: Ecco.
0: Bene, bene. Poi c'è qualcuno che voleva sapere com'è finita la storia del cazziatone di settimana scorsa. Ti ricordi che c'era una cosa che non potevi raccontare?
2: Sì.
0: Perché era ancora in divenire, era troppo fresca. Puoi aggiungere ulteriori dettagli o
2: no? Facciamo così, facciamo. Non è ancora passato abbastanza tempo.
3: Andiamo per scaletta e cominciamo con la sfida della settimana.
0: Allora,
3: la sfiga, scusate.
0: Ti devo rispondere alla domanda. Non è prevista la chiusura del tetto in un campo da tennis solo per la temperatura. Per causa. Secondo, anche se l'avessero chiuso, non c'è l'aria condizionata nel campo lì a Roland Garros. Avrebbe fatto solo effetto serra. Te l'ho detto perché la tua sfiga si ricollega al tennis.
2: Allora, praticamente ieri ho avuto una giornata abbastanza impegnativa, soprattutto dalle 7:30 in avanti, no? Quindi sì. Vai, fai, ruzza, e poi torni a casa, dai da mangiare al bagai, porta fuori il cane, riporta al bagai, vai a fare. Quindi tipo alle 2:30 rientro a casa un po' tizzidato perché fa un caldo
3: incredibile,
2: un caldo importante,
3: sì.
2: Perché, cioè, ma scusami, ma è normale a fine maggio 36 gradi?
3: Non è normale.
2: Cioè, all'ascensione, cos'era l'ascensione? Due settimane
0: sì,
2: fa?
0: Sì.
2: C'erano 8 gradi, erano giù col berretto, dopo, vabbè. Quindi niente, allora mi sono lì che mi butto un attimo sul divano, che mi gustavo il divano, lavoricchiando intanto col computer, e io non seguo tanto il tennis da quando Roger Federer non gioca più.
0: Sì, ci sono molti che hanno smesso.
2: Ma
3: certo.
2: Perché vabbè.
0: Poi si è ritirato, ha fatto l'ultimo Wawrinka.
2: Wawrinka che non ci ascolta, forse sì, Stan, grandissimo.
0: Stan the man,
2: però anche se si fosse ritirato due o tre anni fa non è che...
3: Andava bene lo
2: sì.
3: stesso.
2: Vabbè, comunque, okay, bene. Ero lì che mi gustavo il divano e a un certo punto suona il citofono, cioè suona il campanello.
3: A caso.
2: Io, quando ti, cioè, se tu non aspetti nessuno e suona
3: esatto.
2: il citofono di pomeriggio,
3: dici,
2: possono essere solo loro.
3: Solo loro.
0: Testimoni di Geova.
2: Possono essere solo loro, di solito.
0: Non può essere? Erano loro?
2: No.
3: Ah.
2: Cioè, siccome pensavo fosse qualcuno che in qualche maniera tentava di importunarmi, allora al posto di andare su, aprire e dire sì, salve, buongiorno, ho un citofono al piano di sotto e ho detto si dica. E sento che parlano in inglese, yes, yes, because yes, yes, yes. Dico, oh, vabbè, se si fa una suva. Allora prendo le chiavi, che poi non trovo mai, non so, a casa mia le chiavi non si trovano mai.
3: Sono sempre in posti strani.
2: Ma sì, no, perché entriamo, usciamo dal garage, entro, esco dal garage, quindi le chiavi non so dove siano.
3: Ci sta.
2: Allora apro, ci sono questi due davanti, tutti dat, perché c'è anche tutti
3: dat. Caldo anche per loro comunque.
2: E questo qua mi dice, lo dico in italiano perché in inglese, mi dice praticamente, guardi, facendo manovra ho pestato la macchina contro il suo muretto.
0: No, no. Onesto però, no?
2: Sì, ma aspetta un momento. E dopo mi dice, guardi, il suo muretto non si è fatto niente. Io lo guardo, lo conosco benissimo, perché secondo te chi è il primo?
3: Che
2: il
3: ha
2: primo
3: preso
2: minchione che ha lasciato la macchina
3: sul
2: muretto. Sono io. È un muretto di cemento armato. Cosa vuoi che si faccia se gli vai contro? Beh,
3: certo.
2: Adesso se gli vai dentro con un tira a 80 all'ora.
3: Okay,
2: punto.
3: Però non era
2: ma se stai
3: caso.
2: Facendo manovra non succede niente, no? E mi dice, guardi, vuol venire a vedere? Dico, no, non me ne frega niente, perché tanto succede ogni 6 mesi che qualcuno c'entra in questo muretto. Però noi avremmo bisogno di lei.
3: All the time.
2: E il faccio, ma sì, vattine, che mi stavo gustando il divano.
3: Esatto, esatto.
2: Ero lì che guardavo Sinder. E mi dice, no, guardi, avremmo bisogno noi di lei.
0: Per l'assicurazione,
2: perché praticamente loro la macchina te l'avevano in a noleggio. E quindi, da quello che ho capito, ci vuole una denuncia, cioè ci vuole un formulario di polizia che constati il fatto che.
0: Ah, addirittura?
2: Sì.

0: Ma
1: pensavo alla truffa famosa, esatto, bellissima.
0: Allora, niente, io prendo il telefono, adesso che pensi me, wait a moment. Allora, poi sai, per il prema 1, per il prema 2, prema 3, a un certo punto schiacciato a caso. Schiaccio a caso e niente, mi risponde questo qua e gli spiego, guardi che...
2: Questi mi hanno preso il muro.
0: Questi mi hanno preso il muro, ma vogliamo ascoltare una canzone?
1: Sì, dai, sì,
2: vogliamo
1: sì,
2: ascoltare una canzone che piace a te,
0: Ah sì sì, dopo vai con una canzone nuova freschissima.
2: Nuova freschissima. Vuoi dire qualcosa di questa canzone?
0: Lo diciamo dopo.
2: Diciamo dopo.
0: Dopo che ce la siamo gustata. Va come bene. Il divano.

0: Nella puntata precedente, Mitch era spaparanzato sul divano a guardarsi il tennis quando sente suonare il campanello. Apre, ci sono due turisti che parlando inglese gli dicono: mentre facevamo manovra abbiamo urtato il suo muretto, bisogna chiamare la polizia per il verbale per l'assicurazione. Seconda parte.
1: Esattamente, Otto, hai fatto. Sai che sono un po' onorato di questo.
2: Di questa voce di questo che ti fa
1: sì, esatto, mi
3: ti riporta gli occhi. Super storica, sì, amici, sì, per sì, quello, sì, certo.
1: Per me è un po' come se Cacco mi avesse fatto l'imitazione, ti occhi. Vabbè. Quindi niente, mi dicono sì sì, arriveremo. E io gli chiedo: scusi, ma arrivate in un quarto d'ora, mezz'ora, in un'ora? No, perché appena un attimo.

0: Cose, perché magari io ci vuoi anche da fare,
1: ma
2: sei ritirato a guardare il tennis.
0: Ho capito, ma voglio fare il pesante. Sai che è passata prima una signora qua dalla radio? Sì. Aveva una maglietta bellissima con scritto: non voglio soluzioni, voglio solo lamentarmi.
2: Ma è la tua maglietta! Veramente. Ma è la tua maglietta, devi fare la linea.
0: Quindi niente, mi dicono: guardi, tra un po' arriva, adesso non lo sappiamo, perché comunque non è che abbiamo soltanto lei da il suo muretto. Dico, vabbè, allora sapete che cosa? Shori, ve saluti, I salute you e torno sul
2: divano. Hanno invitato in casa.
0: Ma no, scusa.
2: Dai, li invitavo in casa.
0: No, ma loro praticamente
1: già gli hanno preso il muretto, erano gli hanno il caffè.
0: Erano lì resident al rustico sotto casa mia, che è un B&B. E niente, allora arriva la polizia e niente, questo qua mi dice: scusi, puoi venire un attimo? Dico, certo che posso venire. Ha visto segni collisione sul muretto? E dico, segni di collisione, ma non lo so, non sono neanche andato a vedere.
2: Non te ne
0: Poi vado lì, guardo e dico, bah, insomma, non è che c'era proprio uno sfrisone nero che diceva lì che roba. Poi quello lì va di col ditino ed è vero che facendo così c'era un po' di plastica spantegata, bianca.
1: Della macchina.
0: E qui ci sono segni di collisione. Segni di collisione.
2: L'hai chiamati per quello.
0: L'ho chiamati per questo e quindi niente, eravamo lì. Poi sai, la polizia in quei momenti lì, un po' secondo me giustamente, perché deve giustificare il proprio intervento. C'è tutta quella roba tipo: mi dai i documenti? E poi cominciano a telefonare a uno, sai, tipo
2: che sembra un caso.
1: E non sai cosa stanno facendo.
0: Un caso. No,
1: cioè, ti dicono adesso mi dai i documenti, così almeno avviso.
0: Alleluia,
1: così contro.
0: Alleluia. Sai, appunto, non sai. Adesso non so se magari, visto che la chiami la polizia, se quello che ha fatto lo sfrisone magari guardano e dicono: ah, guarda, questo qua la macchina è pure rubata, o non lo so, questo qua è un pirata della strada, non so se devono fare già
1: tutto.
0: Che ci sono di fare il controllo. Comunque ci sono queste 5 persone con 36 gradi dritte secche sulla faccia, e intanto la partita che andava avanti e io che a un certo punto niente, quando mi hanno detto: guardi, lei è a posto, può andare, ho salutato.
2: Beh,
0: tutti,
1: ciao belle,
0: ciao ragazzi, ciao Nè, quando volete sfrisare la macchina il muretto è lì. E niente, finito.
2: Allora scrivono: potevi fare l'attore, parlano proprio così.
0: Parlano, sì, da
2: lei è una tua fan recente, anzi,
0: è vero.
2: Quasi più che fan, e non sa che tu fai l'attore.
0: Ah, io faccio l'attore. Sì.
2: Comunque, per
0: non
2: chiudere,
0: c'ero però nei front.
2: Per chiudere, bisognava chiamare la polizia per sapere se tu ti fossi rivalso sulla loro assicurazione per i danni al muro o no. Se no, non si capiva la storia.
0: Questo però, cioè, no, questo è quello che ci chiediamo, no? Io e te, Otto, ci chiediamo.
2: No, io mi chiedo quello.
1: Perché? Perché è stato necessario?
0: Perché l'assicurazione ha bisogno del formulario della polizia che constata che l'hai sfrisato? Cioè, se la sfrisavi su un guardrail in cantonale, cosa succedeva?
2: Magari qualcuno ci risponde adesso.
0: Non lo so, sono curioso.
2: Cioè, insomma, un assicuratore magari, c'è un assicuratore.

0: Allora, Alan dice che bisognerebbe sottoporre le storie di Mitch a una verifica. Perché hanno smascherato Casolini che ogni tanto si inventa le cose, dice lui. Secondo me sono tutte vere le storie di Mitch.
1: Testimone la mia vicina di casa, Katrin. Sai cosa? Quando questi qua all'inizio mi hanno aperto la porta, perché la Katrin è austriaca, parla benissimo inglese perché ha lavorato per un sacco di ditte in inglese. E io questi qua all'inizio, quando hanno aperto e parlavano inglese, dico: ma questi cosa vogliono vendermi? E poi ero lì: andate da lei, andate da lei. Invece dopo gli fa: ma se ti ho sfrisato il tuo di muro, cosa vado a fare?
0: Ricordiamo che gli ultimi che ti hanno suonato volevano venderti un apparecchio, come si chiama?
1: Sì,
0: un'allarme,
1: è vero,
0: un'allarme antifurto. Lì era zona 30, fra l'altro.
1: Lì era zona 30, esatto.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
3: Ci sono dei rumori strani in questo studio, non capisco. Vabbè, andiamo avanti con il primo indizio. Sono arrivati tantissimi Dodò dell'albero azzurro.
0: Nascere
3: sotto l'albero, perché lui vive dentro l'albero azzurro. Siddhartha.
0: Non credo sia nato. Sotto l'albero
3: è nato,
0: meditava.
3: Esatto, meditava. E poi anche Buddha. Eventualmente siamo un po' in una fase mistica del cactus, evidentemente, ma nessuno di voi aveva ragione. Dobbiamo andare quindi con il secondo indizio. Dopo nascere sotto l'albero c'è
0: mandarli a quel paese.
3: Scriveteci il numero, come sempre, lo 069 873 8073, e tra pochissimo un'altra incredibile storia di Mitch.
2: Chi l'avrà perso questa agenda qua?

0: Mitch, che dice? Boh. Mitch, che dice? Boh, boh. Mitch, che dice? Boh. Mitch che dice Bobo.
1: E ritorniamo con Mitch. Ciao.
2: Ma c'è anche Alex nella sigla? Può essere?
3: Alex
1: Lanfranconi?
3: No.
1: No, sono Fabio e Ottavio che cantano. E ovviamente Zucchero. Cioè.
3: Non mi ricordavo neanche che c'ero io, figurati.
1: Sì.
2: No,
1: sì,
2: volevo
1: sì,
2: raccontarti
1: sì,
2: queste storie qua. Capire se a voi non. So già che con Ottavio, vabbè, non c'è niente da sfondare perché non l'ho.
3: Non lo invitano.
2: Non parteciperesti. No, che abbiamo fatto un quiz settimana scorsa. Che praticamente abbiamo. Però ho tirato un cartone al microfono.
1: Non si è sentito, avanti come se nulla fosse.
2: Volevo parlare di. Non so se capita là fuori a qualcuno di dire: ma senti, ma perché questo sabato non organizziamo un. Non so, andiamo in un grotto. Anche senza che ci sia un compleanno, un evento.
1: Sì, andiamo a mangiare bene.
3: Così si alimenta l'amicizia, se no ci si perde.
2: Andato bello, andiamo a mangiare qualcosa, no?
1: Certo.
2: Allora scrivi in una chat: oh raga, c'è qualcuno questo sabato per andare al grotto dal Juan a mangiare qualcosa?
4: Deserto del Gobi.
1: Nessuno.
2: Perché tutti sono lì così che guardano adesso, sì, che poi Mitch è pesante, quindi vediamo se qualcun altro risponde, no?
3: Per non trovarsi da soli con te, dici?
2: Esatto, per non ritrovarsi da soli con me. Quindi comincia uno del tipo: ma sai che io quasi quasi, che poi i più bravi rispondono così: io potrei anche esserci.
3: Però?
2: Potrei anche esserci, no?
1: Perché comunque, io forse
2: ho una roba, però almeno dici, fai già capire che poi potresti comunque, se poi ti ritrovi solo con col pesantone,
1: puoi anche dire di no, perché tu hai detto potresti.
2: Esatto,
1: non
2: no, alla fine non posso, cioè, sì, ho riguardato alla fine, esatto. Pensavo di liberarmi, ma non posso. Dopo allora, da quello lì, allora un altro risponde: sì, no, ma anch'io pensavo di avere una roba, ma non ce l'ho più. Allora dici: siamo in tre, no? Poi venite da soli, accompagnati, io sì, io no.
3: Prenoto.
1: Famiglie.
2: Allora prenoto, no?
1: Dai.
2: Prenoto.
1: Quanti
2: dico,
1: siamo?
2: Siamo in quattro. Vabbè, prenoto per sei, perché dico tanto dopo alla fine
3: si aggiungerà
1: qualcun
2: altro, perché dopo va.
3: Sono talmente simpatico così. Che si aggiunge sempre, sì.
2: Dopo comincia a succedere che si sparge un po' la voce: ah, ma andate lì, ah, ma allora anche noi veniamo coi bambini. E va. Praticamente allora io ho passato il sabato a chiamare questo qui
3: per raggiungere posti.
2: No, siamo in otto. Ti fa niente? No, scusami, siamo in 10.
1: No, vabbè, scusa, siamo in 14. Lo so, però siamo,
2: guarda,
1: in 23.
2: Perdonami, siamo in 16. Cioè, questo qua continuava a dirmi di sì, ma tranquillo, non c'è problema. In realtà dentro di sera di tipo: ma scusami, ma
1: la smetti? Ma
2: è arrivato, ma piantala, no? Ma il tema non è tanto questo. Il tema è che se dici che vai, poi alla fine ci vai.
3: Ah,
2: non
3: certo.
2: È che, perché io posso capire quelli che, non lo so, ricevono un invito, come è successo a me, e me ne scuso, non credo che staranno ascoltando, ma mi hanno mandato un invito dicendo: facciamo questo in questa inaugurazione. Puoi partecipare? Dico: ma sì, perché no? Poi dopo mi sono dimenticato, anche perché forse pensavo che fosse la data
1: dopo. La settimana dopo.
2: Però sai, non è. Sai,
3: non è una cena fra amici.
2: Se inviti tante persone,
3: non è un'assenza pesante.
2: Può far niente.
1: Certo.
2: Il problema cos'è? Che io nelle chat ho quelli che fanno pure i pesanti. Oh, Micia, che ho prenotato, le sei come sempre, che ti chiedo il svizzero tedesco.
1: Sì, che poi ti dicono: ma tu hai già chiamato, ma quanti siamo? Magari chiediamo il tavolo rotondo di fuori, sì, esatto. Però, e tu dici: ma l'organizzi tu la prossima volta la roba?
4: Sicuro non ho prenotato, guarda, arriviamo lì, non c'è posto. Sicuro dove mangiare dentro.
3: Sai, gli amici.
2: Ma sì, no, veramente degli
3: ma alla
2: amici.
3: Fine, quanti sono venuti di quelli che si erano annunciati?
2: Tutti, tranne uno, cioè dovevamo essere in 16. Eravamo in 15.
3: Buono,
2: ma secondo te quanto tempo ci ha messo quello lì? Quanto tempo prima ha detto che non veniva?
3: Non lo so.
2: Eravamo un'ora. Tutti a tavolo, lo stavamo aspettando. A un certo punto arriva sulla chat, arriva l'emoticon del pacco.
3: No.

0: Attenzione per la serie Caramba, che sorpresa la persona che ha bidonato Mitch per la cena, avvertendolo solo durante la cena con l'emoji di un pacco, è qui!
1: Con un pacco!
0: Ed è anche famoso! Non anche sapevamo famoso, che fosse sì. Lui!
1: A parte che si è presentato con le Birkenstock e già ha cambiato l'aurea.
2: Beh, però tu
3: le scarpe nell'armadietto.
2: Ma poi tu hai solo amici, cioè c'hai Paolo e Joas che sono i tuoi amici, tutti e due, no, che mettono le Birken.
1: Aspetta, sì, è vero, è
2: diciamo
1: vero.
2: Che, è un problema.
0: Diciamo che Paolo ha scelto perché non siamo ancora in
2: esatto,
0: tele.
2: Esatto, Paolo ha scelto!
0: Però sarebbe interessante adesso sentire la sua versione di come organizzare.
1: Ma no, adesso siamo qua, lo dobbiamo ramazzare. Lui deve stare qua in allora, silenzio e lui lo...
3: Io non ho fatto tempo a ascoltare la trasmissione, quindi non so le cose che hai raccontato.
2: Posso riassumerla?
3: Sì, no, allora, del pacco ho capito.
2: Lui ha detto che sul gruppo ha mandato...
1: 16.
2: Lui ha detto sul gruppo ha mandato... Andiamo a fare la cena o il pranzo lì al grotto sì. Che è. E all'inizio nessuno rispondeva. Poi ha cominciato.
1: Simpaticoni, ricordati simpaticoni.
2: Sì, simpaticoni che sì. Scrivono.
1: Sul tavolo.
2: Alla fine dovevate essere in 16, con sì. Famiglie, mica cose, na. Che lo prendavate anche in giro a dirgli: ma è prenotato, tutto, vedrai che arriviamo, non c'è il tavolo, le cose, na. E alla fine sono arrivati tutti. Quando tutti stavano già seduti al tavolo così. Tu, Paolo, hai mandato l'emoji del
3: sì,
2: pacco
3: e quanti,
2: all'ultimo.
3: Quanti eravate?
1: In 15 a quel punto.
3: Voglio dire, un tavolo, ho pensato, tra 16 e 15 non è che stravolge.
0: Sono
2: ecco,
0: d'accordo.
2: Cominciamo con il dibattito del ristorante.
1: No, perché erano alla fine, siccome non c'era un tavolo così grande, ha fatto 2 da 7 e ce n'era uno da 2. E io ero da solo e quindi non avevo nessuno.
2: Quindi tu hai portato tutti a cena.
0: Ma non è vero, no, dai.
1: Ma no, non è vero.
0: Però la dice lunga sulla psicologia di Mitch. Dovevano essere in 4, alla fine erano in 15 invece di rallegrarsi di questo.
3: Esatto.
0: Si lamenta dell'unico. Vero che è così lui.
3: Tra l'altro quando ci sono non mi parli quasi neanche.
2: Ecco, perché...
1: Ma lui è riuscito a mandare ancora, faceva ancora lo splendido, tipo alle 6 ed era al Lido tranquillamente con le balle all'aria.
3: No, tranquillamente mica tanto, con una bambina di 2 anni al Lido e 32 gradi.
0: Dicono non ti ha scritto subito perché non era a certo.
2: No, vabbè. Hai sentito questo.
3: Vado a mettere le scarpe.
2: Io stavo pensando invece che su questo tema dovremmo fare una puntata di 60 minuti per capire dove
1: arriviamo. Questa roba qua, ci sono dei Paoli Acerti nella tua comitiva?
2: Io non ho 15 amici, ne ho molti meno.
3: Però,
2: e quindi...
3: Però. Adesso magari ci ascolta anche qualcuno degli altri, che tu sei sempre pesantissimo, che devi cambiare ristorante 25 volte.
1: Ma
3: poi
1: non
3: prenoto,
1: è vero.
3: Non prenoto. No, è sempre così ogni settimana. Adesso per una volta che io...
0: Che è la stessa cosa che lui dice degli altri.
1: Allora, come... vorrei solo fare
3: un inciso. Fede, per esempio.
1: Un inciso. Io organizzo o tento di organizzare almeno una cosa una al mese, se non una ogni 2 settimane.
2: Quindi sei
1: l'animale
2: un po' la
1: in questione,
2: colla che tiene insieme gli amici, tu.
1: L'asino qua di fianco.
3: Andiamo sul piano che un asino potrebbe anche offendere.
1: Era la festa dei tuoi 16 anni che tua mamma aveva fatto il trenino, quello fatto
3: però
1: con
3: era buono,
1: quello era buono, era buono, però voglio dire sono anche passati, sono anche passati 25 anni.
3: Vieni stasera alla Foce, dai.
1: Ma cosa c'entra?
3: Ma poi non cerco di farmi perdonare.
1: Ma dai, no, non posso.
3: Stasera chiedo a tua moglie se puoi.
1: Stasera ho l'aperitivo al tennis.
0: È difficilissimo organizzare.
1: Ho l'aperitivo al tennis.
3: Vedi che non può mai.
1: Scusami, ma dai, da 5 minuti. Ma ieri sera volevi venire. Cioè.
0: Ti ha dato più fastidio che non sia venuto o che ti abbia avvertito tardi?
1: Allora, mi ha dato più fastidio che facesse il simpatico, ma questo ormai lo conosco da 40 anni e quello.
0: L'emoji del pacco è un po' una presa in giro.
3: È un classico.
1: È vero che ho capito, però voglio dire, erano tutti lì così. C'era anche gente che era venuta solo perché c'era lui.
2: I fan di Paolo
1: Acerto. Acerto, ecco.
0: Però vedi come siamo fatti. Invece di rallegrarci di chi c'è, ci lamentiamo dell'unico.
1: Però le serate con Durisch e Pamini vai a farle in televisione.
0: Dai, litigate che fa audience. Dai, litigate che fa audience.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: normale, ma sono Matteo.
1: Perfetta questa canzone, sì, per il momento che stiamo vivendo. Oppure ti chiedo, Mitch, ti ha dato fastidio che su 15 persone ti avesse bidonato quello a cui tenevi di più, cioè il tuo amico di una vita, Paolo?
2: Non
1: Scherz.
2: Cercare di mettere, no, non cercare
1: adesso
2: di mettere,
1: però facciamo
2: del romanticismo.
1: Facciamo parlare lui. Da quanto vi conoscete, tu e Mitch?
3: Dal liceo.
2: Anche prima, forse.
1: Ecco,
2: da lingue sport
3: quando tu avevi la dentiera finta, la lezione di francese.
2: È
3: la prima immagine che ho di lui.
4: Che di Mitch, ok.
1: È così lamentoso anche nell'amicizia?
3: No, è peggio.
1: Racconta
3: peggio.
1: Qualcosa, dai.
3: Oddio, non so da dove cominciare.
1: È pesante, dici.
2: Mentre ci pensa, sai cosa ti posso raccontare? Che da quanto me la sono presa, al momento di fare i conti, di pagare il conto, gli ho mandato una richiesta da 80 franchi.
4: No! Per chi si è collegato adesso, Paolo, non c'era quella cena e quindi aveva
1: disdetta
4: pagato
1: entro 24 ore, se
4: esatto.
1: No,
4: se no paghi la penale. Comunque,
1: perché dicevi che è pesante negli inviti?
3: No, ma noi ci mandiamo le foto tra amici del preso male,
1: che è lui.
3: È sempre lui.
2: Praticamente dicono che c'è la faccia dell'isola di Pasqua.
1: Ma per queste cene è sempre lui a fare il primo passo.
3: Ma perché no, quello non... bisogna riconoscerli che spesso vedi? Lui che si mobilita, ma poi dopo diventa tipo no, però forse andiamo lì, no, però dopo se andiamo lì, no, ma c'è anche la tosa del fratello al cuisine.
2: Io spero sempre che il Fede ci inviti a casa sua a grigliare.
3: Sì, una volta lo faceva. Adesso stiamo usando il servizio pubblico per fini privati.
4: Ma Rete 3 lo facciamo.
1: Ecco, l'ultima cosa, se tornassi indietro, andresti a quella cena o l'avvertiresti prima o cosa?
3: No, farei esattamente la stessa cosa. Anche perché comunque quando andiamo a mangiare qua in mensa non mi tiene mai il posto. E questo,
2: no, questo
3: almeno
2: vabbè.
3: Tu Ottavio puoi testimoniare.
1: Questo è vero, no, questo è vero.
2: No, sai cos'è? Che Ottavio ha un po' questa aurea di e se manca c'è solo un posto, tutti sono lì. Ottavio, è il posto di Ottavio.
4: È vero. Beh, se l'hai guadagnata questa roba.
1: E poi mando le emoji del pacco e non vengo.
4: Esatto. Non viene mai. Però tu avvisi in anticipo. Mitch è 6 anni che cerca di organizzare una grigliata del cactus, ma non ce la facciamo mai perché Ottavio non viene.
2: Manda emoji già ancora prima. Vabbè.
4: Bene, signori.
1: Il momento bidonari si chiude qui. Salutiamo Mitch e Paola Scerto.
4: Ciao Mitch, ciao Paolo, grazie mille. Buon weekend.
5: Mitch, che dice? Oh, Mitch, che dice? Oh, Mitch, che dice? Oh.

0: puntuale come ogni giorno, arriva la barzelletta di Abel. Vai!
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao!
1: Ci sono un cacciatore con una pistola e un uccellino. Il cacciatore gli dice: devo dirti una cosa importante. E l'uccellino risponde: dai, spara! Ciao!
0: Ciao, ciao!
2: Svizzera. Tra l'altro ci stiamo mettendo d'accordo con sua mamma.
0: Sì, super ospite.
2: Per farlo venire qui a raccontare la barzelletta
0: bellissimo,
2: dal vivo.
0: Bellissimo,
2: yes.
0: Bellissimo.
2: Le 12 e 2 minuti.
3: 3.
2: Questa è Rete 3, io sono Alice, lui e Ottavio, l'ultima mezz'oretta del Cactus insieme. E tra pochissimo sveleremo anche il terzo indizio dell'agenda.
0: Sperando che sia decisivo.

0: chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Ancora non si sa. È non il momento sa, quindi non... dell'attesissimo terzo indizio.
2: Ripeto i primi due: nascere sotto l'albero, nascere sotto l'albero, mandarli a quel paese.
1: Mandarli a quel paese.
2: Il terzo è proprio così: 29 maggio 2026.
1: Sì?
2: Aprire il barile e tirar fuori nuovo disco.
1: Il numero lo conoscete: 0698 73 8073.
0: Chi l'avrà perso questa agenda qua?
1: Buona fortuna.

0: E c'è da dire che già insieme a Mitch abbiamo sentito una bella novità dal loro ultimo disco, era Wrong dei Vancouver, un'orettina fa, mezz'oretta fa più o meno l'abbiamo sentita, andatevi a recuperare tutto il disco perché oggi è venerdì!
1: È venerdì!
2: Le novità
1: come
2: l'Ellis, le novità musicale l'Ellis,
0: quali?
2: Musicale l'Ellis,
0: musicale l'Ellis. Musicalelli, so, yes, è la giornata mondiale delle uscite settimanali della musica, lo sappiamo, ogni tanto viene fuori della melma terribile, ogni tanto invece vengono fuori due o tre insomma pezzi,
1: chicchettine
0: di cui vale la pena parlare. Avrete già sentito alcuni altri nuovi singoli che sono già in rotazione su Rete 3 a partire da questa mattina, con Rosy che vi ha fatto ascoltare il nuovo singolo di Noemi. Ecco, io vado sull'International Music. Siamo negli Stati Uniti con Ariana Grande. Ariana Grande che negli ultimi mesi, ma che dico, anni, abbiamo solo visto in compagnia di Cynthia Erivo per la promozione di Wicked e poi la promozione di Wicked 2, in cui, lo ricordiamo, Ariana Grande interpretava Glinda, la strega buona dell'universo del Mago di Oz. E che succede oggi? Arriva un primissimo singolo di lancio per il suo nuovo progetto discografico. L'album uscirà durante questo 2026 e 26 si chiamerà Petal. Il petalo. Ariana si è occupata della scrittura, composizione e produzione del brano con i suoi produttori più storici, quindi diciamo che è una scommessa che sappiamo andrà a buon fine. A livello di testo siamo lì, raga, la storia d'amore, in particolare una di quelle che ha iniziato e poi a metà ti sei pentita e ha detto ma chi me l'ha fatto fare? E infatti il brano si chiama Hate That I Made You Love Me, odio che ti ho fatto innamorare di me. Stiamo

0: romanticissima e tranquillissima e leggermente sussurrante Ariana Grande con il suo nuovo singolo che potete già ascoltare dappertutto, ovviamente anche qui su Rete 3. Seconda propostina, chicchetta di oggi, ci spostiamo in Europa e lo facciamo con gli Ezra Collective, un super gruppo musicale composto da musicisti ubicato a London, a Londra, che ci fanno sapere che sta per uscire un loro nuovo album. Questo tra l'altro a distanza di 2 annetti dal loro ultimo lavoro discografico. E come lo fanno, secondo te, Ottavio? Come lo fanno?
1: Beh, con un singolo.
0: Ovviamente con un bellissimo e nuovo singolo. Che io dico deve entrare nella vostra colonna sonora estiva del 2026, perché raga, il quintetto jazz ha anche scelto una collaborazione veramente forte e interessante per questo singolo. Pa Salieu, rapper inglese di origini gambiane, e anche il resto dell'album, tra l'altro, c'è da dire, lo dico perché almeno prepariamoci questa straordinaria uscita 2026ana, è costellato questo disco di featuring accuratamente selezionati per creare questo spazio musicale che secondo me si può descrivere solo come elegante. Ma prima di settembre, mese in cui potremo finalmente assaporare il lavoro completo, ci ascoltiamo un pezzettino del loro nuovo singolo Only Love.

0: Cioè, immaginati lì al fiume, hai portato i panini, qualcosa da bere, sei lì con i tuoi amici e senti questa roba, tanta roba, cosa devo dirvi? Arriviamo alla fine, ultima nuova uscita che vi faccio sentire oggi, poi in realtà appunto come abbiamo detto ce ne sono già tante altre che sono già presenti nelle scalette di Rete 3 che riascolterete poi nelle prossime giornate e prossime settimane. Beh, dopo il successone del primo singolo di lancio del loro nuovo album, i Jungle, anche loro inglesi, anche loro musicisti folli e molto esperti, escono con un secondo singolo di lancio. Anche loro, il loro nuovo album dovrebbe arrivare tra pochino, si chiamerà Sunshine, infatti arriverà alla metà di agosto, non vediamo l'ora di sentirlo e quindi per prepararci anche a questo nuovo album ci ascoltiamo per intero il loro nuovo singolo. Senti che vibe, Ottavio, dai.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Andiamo a prendere qualcosa da bere e poi facciamo un tuffo nel lago. Questa
1: Let's
0: è
1: go.
0: The Wave.

0: Prontissimus per proclamazione vincitori.
1: Chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
2: Abbiamo un vincitore!
0: Abbiamo Vincitrix!
2: Perfetto, ma prima di svelarvi chi è, andremo a snocciolare così gli indizi di oggi partendo da nascere sotto l'albero.
0: Sotto l'albero perché non lui, non lei, ma loro,
2: loro
0: come band sono nati a Natale.
2: Christmas!
0: Natale del 2000 nasceva quella famosa
2: Baby
0: band.
2: Jesus. Ok, mandarli a quel paese invece perché?
0: Perché il loro nome è l'abbreviazione di un modo dialettale che si usa per mandare qualcuno a presente quando dici vada via,
2: quasi abbiamo capito chi è. 29 maggio aprire il barile e tirare fuori nuovo disco, perché
0: proprio oggi è uscito il loro nuovo disco che si chiama Il fondo del barile, una raccolta di canzoni che erano lì da un po', sono rimaste proprio sul fondo di questo barile a decantare, adesso sono, erano pronte per venire
2: per
0: alla luce ed essere ascoltate. Era l'agenda dei Vadvook. Fra l'altro ospiti domani.
2: Sì?
0: No, ospiti di Alessio.
2: Sì, domani.
0: Domani
2: alle 15.
0: Alle 15.
2: Alle 15 su Rete 3 ci sono i Vadvook.
0: Local Heroes.
2: Bellissimo.
0: Ne ascoltiamo una dal nuovo disco?
2: Ma prima diciamo chi ha vinto però.
0: Ah, brava, mi ero già dimenticato, mi ero emozionato.
2: Chi ha vinto? Chi è dei tanti che ha detto Vadvook che è stato stata
0: Isabel.
3: E vai!
2: Grande Isa!
3: E vai!
2: Congratulazioni! Non vi preoccupate se non avete vinto oggi, ci potete riprovare ancora domani.
1: Che l'avrà persa questa agenda qua?
2: E adesso sì, Ottavio, se vuoi sentire una delle nuove canzoni di Vadvook, ne abbiamo proprio una fresca fresca.
0: Sulla luna!
2: Sulla luna! Ha dovuto mettersi gli occhiali per leggere.
0: È lontanissimo il monitor. Con Rossana Taddei, eh?

0: arrivato il momento per noi di andarcene.
1: Sì, ciao,
0: di
1: ciao,
0: andare a mangiare
1: serata.
0: Un chli gelato, un chli risotto.
1: Lago! Saranno ospiti mio. Questi bambini in studio? No, non,
0: no, non è vero. Non è vero. Però noi ritorniamo lunedì. Chi è che c'è lunedì? Ci sei tu?
1: No.
0: Ci sono io?
1: Sì.
0: E c'è Fabio?
1: Sì.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Secondo me è tra due settimane, no?
1: No.
0: No? Perché poi io vado in vacanza.
1: Ah, no, non c'è nessuno lunedì, va bene. Lo scopriremo solo
0: nessuno
1: vivendo.
0: Nessuno viene a fare il cactus. Vabbè, lo scoprirete lunedì. Continuate a seguirci su Rete 3 dalle 10.30 alle 12.30. E da parte nostra un buon weekend e soprattutto ciao! Però nel caso in cui vi interessasse, così giusto per dire, su rsi.ch o sul play RSI ci trovate anche in versione podcast, dove non c'è la musica, ci siamo solo noi che parliamo, i vostri fantastici messaggi vocali, gli abbracci che ci scambiamo, i deliri di Mitch, insomma la solita roba.
1: Tutto ciò tu vuole trova
0: dappertutto. Ciao.
2: A lunedì.

0: bellissima, che è poi la condizione costante di Annalisa, che non si sa bene come faccia a essere sempre al massimo del suo splendore, ma è così, è una vera bellezza naturale. Il tempo in breve, fino a questa sera in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, solo debole tendenza a un isolato rovescio nelle Alpi, in particolare verso la Svizzera romanda. Temperature massime al nord attorno a 30 gradi, al sud verso 32, e per domani sabato in tutta la Svizzera soleggiato e caldo con annuvolamenti passeggeri ad alta quota, solo debole tendenza a un isolato rovescio nelle Alpi. Temperature al sud tra 16 e 30 gradi, al nord tra 12 e 31. Aggiorniamo anche la situazione sulle nostre strade. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di circa 4 km attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Inoltre sul piano di Magadino ci sono rallentamenti tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.
1: Pre-news. In apertura, l'addio alla politica cantonale da parte del consigliere di Stato Christian Vitta, perché dopo il suo annuncio all'interno del Partito Liberale Radicale, ma non solo al suo interno, a dire il vero, si è immediatamente scatenato il totoliste. Sono insomma iniziati a circolare i primi nomi di chi potrebbe sostituirlo, non ci sono però conferme. Il Ticino aggiorna le regole contro il fumo e amplia le misure ai nuovi prodotti con nicotina. Dal 1 luglio entrerà in vigore un nuovo regolamento cantonale con controlli rafforzati e maggiore tutela dei giovani. E infine l'attentato terroristico di ieri alla stazione di Winterthur solleva vari interrogativi. Uno in particolare: come è possibile che l'autore del gesto, un 31enne radicalizzato e con turbe psichiche, fosse stato rilasciato il giorno prima da una clinica psichiatrica perché è considerato non pericoloso? Una valutazione che ieri il consigliere di Stato zurighese Mario Fer ha definito errata. Facile dirlo a posteriori, meno per gli psichiatri ai quali mancano spesso informazioni sui precedenti penali dei pazienti.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: Ben ritrovati, iniziamo dall'hockey perché 4.473 giorni dall'ultima volta la Svizzera è tornata a battere la Svezia in un mondiale, una vittoria scaccia pensieri, con i rossocrociati ora confrontati con l'ostacolo Norvegia in semifinale. Svizzera-Norvegia e Canada-Finlandia, questo il programma di domani. Nel 2028 invece la Svizzera ospiterà un altro mondiale, quello femminile, dopo le esperienze dei mondiali under 18 maschili e femminili fino appunto ai campionati del mondo di Zurigo e Friburgo. Nel tennis, tre le svizzere impegnate nel terzo turno del Roland Garros, dopo Victoria Golubic contro l'Ucraina Kostyuk. Nel primo pomeriggio Jill Teichmann affronta la ceca Muchova, in serata Belinda Bencic la statunitense Stearns. Infine nel ciclismo, il Giro d'Italia presenta la 19ª tappa, si scatta da Feltre, si attraversano le Alpi Bellunesi e si arriva ad Alleghe, una tappa senza respiro, relativamente corta ma dal dislivello importante, dopo 3 settimane di gara impreziosita dalla cima Coppi, sempre saldamente in rosa il danese Vingegaard.

0: Hypnotize, the Purple Disco Machine, insieme a Sophie and the Giants. Buongiorno.
1: Alla deriva.
0: Di nuovo insieme a voi oggi. Io sono Julie Meletta, super felice di passare la pausa pranzo insieme. C'è anche Fabio Simesuk.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Fabio, io ti ho chiesto aiuto perché
2: sì.
0: Allora il tema è delicato.
2: Ecco. Io sono la persona più indicata, quindi per darti una mano su questo.
0: Avevo bisogno della tua sensibilità maschile, capito?
2: Vai, sono pronto.
0: Allora, un mio amico che lavora nelle scuole, adesso non specifichiamo, lavora con dei bambini.
2: Mm-hmm.
0: Ok. Lui mi ha detto che ogni volta, anzi aspetta, la riformulo. Lui mi ha detto che i bambini, quelli più peste.
2: Sì, quelli che si fanno notare un po' di più.
0: Ecco, hanno sempre più o meno gli stessi nomi.
2: Ha fatto una statistica, quindi, che sì. Si è messo lì a scriverli, giustamente.
0: Ha detto che è una cosa risaputa, in realtà, tra gli insegnanti.
2: Ok.
0: E che se tu fai l'insegnante noti un trend. Adesso io non lo so, noi non siamo insegnanti, perciò.
2: No, noi difficilmente possiamo notarlo, però magari anche qualcuno all'ascolto potrebbe avvicinarsi al nostro pensiero che effettivamente ci sono dei nomi forse dovuti alle serie televisive che abbiamo visto, forse anche dovuti a esperienze che ti riportano a pensare che quella persona potrebbe essere così, no?
0: Sì, nel bene e nel male.
2: Esattamente.
0: Però chiaramente è come l'oroscopo, non è che ci sia qualcosa di scientifico. Infatti io dicevo, questo mio amico dicevo, ma cosa dici? Cioè è un caso, no?
2: Non è vero.
0: Però poi cercando un po' scopro che esiste il Kevinismus, l'effetto Kevin.
2: L'effetto Kevin?
0: Nato in Germania, non Kevin, questo effetto Kevin, negli anni 90, in cui di nuovo sono gli insegnanti, sono loro che puntano il dito. Insegnanti e media notarono che alcuni nomi molto popolari, come Kevin, Chantal, Mandy o Justin, venivano associati a bambini considerati meno disciplinati o meno brillanti.
2: Quindi,
0: attenzione.
2: Possiamo dire che la persona che conosci, che ha fatto questa statistica, è stata preceduta da questo altro studio,
0: sì.
2: Fondamentalmente.
0: Allora, chiaramente noi non vogliamo credere a questo stereotipo perché non.
2: No, però magari c'è qualcuno all'ascolto che dice: sai che effettivamente Kevin è un nome che mi dà quella sensazione. Poi magari non è vero, perché non tutti i Kevin sono così, come non tutti Fabio, non tutte le Julie, eccetera, eccetera. Però.
0: Allora, la domanda è: come si chiamava il vostro bullo a scuola?
2: Così, giustamente.
0: Chi era? C'è un nome che proprio secondo voi è connotato nel bene o nel male?
2: Io ce l'ho uno,
0: Ce l'hai?
2: Io ce l'ho uno, vediamo se qualcuno ce l'ha.
0: Per esempio, se ti chiami
2: Adam, che era amico mio, però era un po'.
0: Era
2: un po'
0: tuo
2: Adam.
0: Bullo.
2: Sì. Per colpa di chi? Di Adam? No, di Kevin? No, di Julie?

0: Buongiorno Julie.
1: Buongiorno.
0: Messaggio da non mandare in onda. Messaggio da
2: non mandare in onda. Va bene, va grazie bene. Isa, grazie mille. Non l'abbiamo mandato in onda.
1: Allora, ce ne sono di nomi che per voi portano pregiudizio. Salutiamo tutti Brian all'ascolto, perché a quanto pare questo
2: anche
1: è uno
2: lui.
1: Di quei nomi, mi spiace. E anche tutti Kevin e i Gabriel. Notiamo una costante in tutto ciò. Brian, Kevin,
2: sì.
1: Gabriel.
2: Sì.
3: Finiscono sarebbe? Con delle consonanti.
1: Proprio come Ellis.
2: No! Oh, è vero!
1: Infatti, io per niente bulla, mai nella vita, anzi perennemente bullizzata per 4 difficili anni di scuole medie.
2: No,
1: chi come
2: no.
1: me è sopravvissuto, raga, ce l'abbiamo fatta! Oh,
2: grandi!
1: Con l'aiuto degli ultimi 5 anni della mia vita in terapia. No. Vabbè, comunque chi non è stato, non voglio sminuire, ma
3: no.
1: chi non è stato bullizzato
3: è
1: alle
3: vero.
1: Medie?
2: Tutti abbiamo
1: subito. Bulli.
3: I bulli,
1: dove siete bulli? Fateci vedere come è diventata la vostra vita. No, vabbè, allora c'è una tendenza, sì, la consonante alla fine, qualcuno dice: ciao ragazzi, sarà un caso, una coincidenza, mettetela come volete, ma sì, io ho avuto a che fare con un ragazzino di nome Kevin e l'unica cosa che mi ha impedito di strozzarlo,
2: no, poverino,
1: era l'idea di dover condividere la cella con altre persone.
2: Voilà, presa.
3: Io posso spezzare questa costante delle consonanti?
2: Sì, puoi farlo.
3: Il mio bullo era Martino.
2: Ah, finiva con la O.
3: Era Martino.
2: Non Martin.
3: Però non è più un bullo, andiamo d'accordo adesso, è diventato papà, quindi lo salutiamo. Ciao,
2: ciao.
3: Tino.
2: Ciao.
3: E in più, una delle mie più carissime storiche amiche sta con un fantastico Martino, non lo stesso che era alle medie con noi, un altro Martino. Quindi insomma mi sono dovuta fare andare bene il nome.
2: Ma ci sta,
3: fine.
2: Una certa devi accettare. Ci
1: ma
2: hanno
1: come...
2: mandato anche un libro,
1: sì.
2: Un libro da leggere, una proposta di lettura.
1: Intanto mi fa ridere che il bullo di Alice lo chiamavano Tino.
3: Tino, oh, esatto. Oh, però era un omone già alle medie,
1: sì.
3: Quindi sì.
1: Il bullottino. Allora, qualcuno mi manda la copertina di un libro con un titolo in francese: Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins? Perché i Kevin non diventano
3: dottori?
1: Medici.
2: Ditecelo voi.
1: Perché?
2: Ditecelo voi.
1: Anzi, voglio fare anch'io un grazie al casting come fate voi. Cerchiamo
2: Vai.
1: Un Kevin medico.
2: Oh.

li abbiamo lasciati andare a mangiare, i nostri Fabio e Ellis. Buon appetito tra l'altro a chi sta mangiando, le 12:54 minuti alla deriva oggi, parlando di stigma e nomi, visto che il kevinismo è una cosa non scientifica ma quasi. Un saluto, un abbraccio a tutti, Kevin all'ascolto, ciao ciao ciao ciao. E appunto ricordiamoci che tutto ciò è un po' come l'oroscopo, nel senso che se ci si vuole credere bene, altrimenti no. Comunque anche in Francia ci sono i nomi che si fa più fatica a dare, cioè c'è un fenomeno simile e i nomi sono Jordan, Dylan o Cindy. Spesso sono nomi inglesi, però anche nel Regno Unito per anni nomi come Wayne, Sharon o Chantel sono stati caricati di stereotipi. Anche in Italia ci sono pregiudizi simili, abbiamo visto alcuni nomi molto televisivi, anglofoni, o anche nomi percepiti troppo eccentrici possono essere giudicati superficialmente. In certi contesti vengono stereotipati di nuovo nomi come Kevin, che ormai poverino, questo Kevin è in tutte le liste, Jessica, Brian, Sharon o Jonathan. Adesso io mi ricordo che mi hanno detto che quando sono nata io c'erano tantissime Jessica, e infatti ho tante Jessiche della mia stessa età, no? O più o meno coetanee, ecco, non mi veniva. Infatti quando sono nata all'inizio mi hanno chiamata Jessica e poi però dopo un po' mia mamma ha cambiato il nome perché ha detto no, ce ne sono troppe. Quindi sì, mi ricordo che c'è stato proprio un fenomeno, e adesso addirittura si dice che sia uno di questi nomi stereotipati. Perché? Perché? Allora è importante dire che gli studi mostrano che il problema non è il nome, cioè non c'è nulla di male in chiamarsi Jessica o Kevin, ma sono i pregiudizi, no? I pregiudizi delle persone che però poi ti plasmano in un certo senso, nel senso che cioè, se tu vieni trattato in quel modo lì, poi magari anche tu cominci a identificarti con l'etichetta. Lo stesso bambino con un nome percepito diversamente può essere trattato in modo diverso da insegnanti o adulti, spesso inconsciamente. Cioè se Marco consegna un tema a scuola e Kevin consegna lo stesso tema a scuola, gli studi dicono che quello di Marco verrà valutato meglio. Oltraggio. Ascoltiamo Matt, Joe, Ezra und Simri Ramon. Sono i 77 Bombay Street, quattro fratelli. Interessanti, questi nomi. Matt, Joe, Ezra, che si sente meno, e Simri Ramon me lo devono spiegare. Cioè Simri trattino Ramon, questi Brudern im Kanton Graubünden. Questa è la loro nuova, comunque. Mount Everest. Fresco, fresco, pubblicato proprio oggi. Let's go.

Svizzera. Sono le 13. Buon pomeriggio. Da Giulia Meletta fino alle 14, cerchiamo di fare anche un po' il gioco al contrario, però, perché i nomi abbiamo detto che secondo gli stereotipi sono i più problematici, va bene, ne abbiamo parlato, ma prima di andare avanti anche con qualche notizia, vediamo quali sono secondo voi i nomi che invece, cioè se tu chiami così un bambino, esce splendido, che è un regalo, che... cioè nomen omen, il nome fa il tuo destino, e quel nome lì secondo voi è un nome che funziona super bene. Intanto ascoltiamo Mumford and Sons insieme a Hozier, questa è Rubber Band Man su Rete 3.

Allora, Ivano mi ha mandato una foto che è uno spettacolo. È un selfie suo. Dice: Ivano, bello, intelligente e modesto soprattutto, sì. E con questi capelli io ho pensato, ma certo, certo, allora intelligente sì sicuramente, ma bello soprattutto per questi capelloni ricci, biondi. Ho pensato, ma che shampoo usa Ivano? Devo chiederglielo. E poi però aggiunge: capelli fatti con lei. No, ma vabbè, ma così no, non vale però. Allora, in Germania è scoppiata una polemica dopo che un ospedale di Lipsia ha annunciato la nascita di un bambino chiamato con lo stesso nome dell'ex leader di Hamas, ok? Questa notizia ovviamente ha fatto il giro dei media internazionali e ha riaperto la domanda: fino a che punto i genitori sono liberi di scegliere il nome di un figlio? In Svizzera, leggo su Swiss Info, non esiste una lista ufficiale di nomi vietati, come invece in tanti altri paesi. La legge dice soltanto che l'ufficiale di stato civile deve rifiutare i nomi che ledono manifestamente gli interessi del bambino. Cioè, non puoi chiamarlo scemo, ecco, capito, no? Però ogni caso viene valutato singolarmente e comunque i rifiuti sono piuttosto rari. C'è da dire che forse come popolo siamo abbastanza nelle righe, siamo ragionevoli, quindi è difficile, ecco, che qualcuno voglia chiamare il suo figlio con un nome troppo strano o comunque che leda i suoi interessi personali. Di solito gli uffici cercano prima di trovare un compromesso con i genitori, prima di dire no, questo non va bene. A Lucerna, per esempio, c'era una coppia che voleva chiamare il proprio figlio Hurricane, uragano. Allora, io personalmente non ci vedo niente di troppo strano, Hurricane, se non che forse da pronunciare, ecco. Com'è che ti chiami? Hurricane Harry? No, ecco, è più scomodo più che offensivo. Alla fine ci si chiama Sole, Luna, adesso c'è anche Oceano. Uragano, vabbè sì, ha forse una connotazione un po' diversa, però è un altro fenomeno naturale. Comunque alla fine hanno detto ai genitori: non potete chiamarlo Uragano, non potete chiamarlo Hurricane come primo nome, ma potete chiamarlo così come secondo nome, e allora ecco, hanno accettato. Altri casi invece vengono proprio respinti e sono nomi che coincidono con marchi famosi, combinazioni con numeri o simboli, oppure nomi chiaramente associati a un altro genere. Tipo, se tu hai un bambino maschio non puoi chiamarlo Genoveffa. Non so perché Genoveffa è il primo nome da donna che mi è venuto in mente, non lo so. Vabbè. Comunque c'è anche un altro precedente curioso. Negli anni 90 una coppia svizzera voleva chiamare il proprio figlio Schmucki, che era il cognome da nubile della madre. Il tribunale federale ha bloccato la richiesta. Ma Schmucki, adesso devo fare una ricerca, ma a tutti i germanofoni, che cos'è Schmucki? Spiegatemela.

Ecco, vedi, Claudio dice non Hurricane ma Harry Kane. Carissima Julie, è un giocatore di calcio del Bayern Monaco nonché nazionale inglese, vedi, si chiama quasi come uragano, comunque sì, non lo conoscevo. Harry Kane, googlato, in effetti sì, è un giocatore di calcio ed è probabilmente un uragano in quello che fa, di nuovo nomen omen, quello che pensavano gli antichi romani, cioè il nome un po' definisce il tuo destino.

0: ma chissà che emozione deve essere per Sabrina Carpenter condividere il proprio nome su un brano di Madonna. Madonna, cioè Sabrina, che cresciuta ascoltando Madonna, mai avrebbe pensato di farcela a questo punto. Lei stessa l'ha detto, e invece sono qua. Sabrina, Madonna, tell me everything. Ecco,
1: Madonna,
0: a volte devi proprio non vedere il limite delle cose, perché altrimenti non fai più niente, no? Cioè, se tu non credi, non riesci a pensare che una cosa è impossibile, non vedi i limiti, non vedi la difficoltà, tu vai e basta, e a un certo punto ce la fai. Ci sono delle storie dell'impossibile anche famose, no? Di persone che proprio perché non, nella loro testa non esisteva il limite, anche un po' magari per ingenuità o perché, o per ottimismo, insomma in un modo o nell'altro ce l'hanno fatta. Per esempio una storia del 1952, Helsinki, le Olimpiadi. Allora aspettate, perché qua ho bisogno del sottofondo giusto. Helsinki 52, Emil Zatopek, lui ha già vinto i 5.000 e i 10.000 metri, e a quel punto decide di fare qualcosa di impensabile: correre anche la maratona olimpica, una distanza che lui non ha mai affrontato in gara, una maratona che si snoda per le strade intorno a Helsinki, bellissimo percorso, tra il centro della città e la campagna finlandese. Fin dai primi chilometri lui corre fianco a fianco con Jim Peters, il grande favorito primatista mondiale della distanza, quindi già campione. Quindi loro sono lì, corrono, no? Ce li immaginiamo insieme a tutti gli altri. A un certo punto Zatopek si gira verso Peters e gli chiede: stiamo andando troppo forte? Eh sì, perché in una maratona è importante, no? Dosare gli sforzi, non puoi dare tutto subito, se no ti sfianchi. Peters, forse per confonderlo o anche un po' per sua strategia personale, gli risponde: no, anzi, stiamo andando troppo piano. Ecco, no, probabilmente voleva proprio che lui si sforzasse in quel momento, così da poi stancarsi prima. Zatopek però gli dà retta, cambia ritmo all'improvviso, accelera, supera Peters, ma non si stanca. Uno dopo l'altro tutti i suoi avversari cedono e lui arriva da solo allo stadio olimpico di Helsinki, vince la maratona con il record olimpico e completa un'impresa irripetibile, cioè conquistare nella stessa Olimpiade i 5.000 e i 10.000 metri eppure la maratona. E tutto questo perché non si è reso conto della difficoltà, ecco, è andato distinto e ce l'ha fatta.

mi appassionano, sì, queste storie, perché perché sono affascinanti, cioè mostrano quanto la nostra mente umana a volte ci possa condizionare senza che noi lo vogliamo, senza che in realtà i limiti siano così drastici, perlomeno. C'è un altro aneddoto famoso, la storia di George Danzig, che è diventato una leggenda del mondo della matematica. Lui è statunitense e negli anni 30 studiava all'università in California. Un giorno però arriva tardi a lezione e trova sulla lavagna due problemi matematici scritti dal professore. Dice: "Oh, ci sono compiti per il weekend". E dai, allora li copia, se ne va, e poi però a casa prova a

risolverli e dice: ma sono difficili questi problemi, ma insomma ci si mette per un paio di giorni, dice: non posso arrivare settimana prossima senza la soluzione, se no già non sono andato a lezione, quindi già sono arrivato in ritardo e non sono proprio nelle grazie del prof, li risolvo. Comunque li risolve, consegna tutto al professore. Passa un po' di tempo, un mattino il professore si presenta a casa sua entusiasta e dice: ma come hai fatto? Ma come hai fatto a risolverlo? Lui dice: ma come, scusa, erano i compiti. No, non erano i compiti, erano due celebri problemi aperti di statistica matematica che nessuno era mai riuscito a risolvere, mai. Cioè lui, pensando che fosse un compito a casa, cioè non sapendo che quei problemi erano ritenuti irrisolvibili, li ha affrontati senza il blocco psicologico che spesso accompagna le grandi sfide. Stavo per dire sfide, no, le grandi sfide scientifiche. E così, di nuovo, un po' per ingenuità e un po' per mi lancio, e ce l'ha fatta, ce l'ha fatta.

che poi pensavo, non è che ha risolto uno dei due problemi irrisolvibili, cioè, li ha risolti tutti e due. Vabbè, fantastico. Insomma, sky is the limit, il limite è il cielo, così ci piace. Così ci piace pensare. Tyla adesso su Rete 3.

Dai dai, Shakira e Burna Boy. Tra l'altro è l'inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, così ve lo dico nel caso potesse interessarvi. Stiamo parlando di storie dell'impossibile, cioè quando non conosci il limite, non sai che c'è quella difficoltà lì e ignorandola riesci comunque a ottenere un buon risultato. Ce la fai, no? Ce la fai un po', dicevamo, per ingenuità, un po' perché spesso i limiti sono mentali e basta. Infatti un altro aneddoto celebre in questo senso ci porta negli anni 80. Allora, oggi abbiamo dei computer super performanti, però avete in mente quando c'è una finestra aperta sul desktop del computer e tu la trascini? Ecco, la trascini, magari, non lo so, la sposti un po' più a destra, un po' a sinistra, e poi la butti giù, ecco, quella cosa lì. Oppure hai due o tre finestre aperte, le sposti. Per fare questo lavoro, per spostare le finestre, ci hanno messo una vita, perché non riuscivano a rendere fluido il movimento, cosa un po' da nerd, adesso non entriamo troppo nei dettagli, però era un problema negli anni 80, cioè la finestra tu potevi aprirla, chiuderla, ma non potevi trascinarla. E allora gli ingegneri della marca con la mela, avete capito qual è, che lavoravano al computer del momento, si stavano spaccando la testa per questa cosa. Tra di loro c'era anche Bill Atkinson. Lui un giorno ha visitato i laboratori di una marca meno nota, ma comunque di concorrenza, ok? E lui vede un po' da lontano che loro le finestre riescono a trascinarle. Dicono: ma cavoli, ma loro allora hanno sviluppato un sistema. Torna nel suo ufficio e dice ai colleghi: guardate che loro ci sono riusciti, quindi è possibile farlo e non deve essere neanche così difficile, perché loro sono più piccolini di noi. Allora si mette a lavorare su questa cosa, sapendo che è fattibile, e inventa Quick Draw, il sistema grafico del computer del momento, no? Ricordo, siamo negli anni 80. La sua idea è geniale, cioè invece di ridisegnare tutto lo schermo ogni volta che una finestra si muove, il computer deve aggiornare soltanto la parte che cambia davvero. E mi fermo qui perché se no entriamo nei dettagli. Comunque, in questo modo le finestre possono sovrapporsi e muoversi fluidamente anche su macchine molto lente. Lui poi scoprirà che quel giorno, quando è andato a visitare la sede dell'altra marca, ha avuto una sorta di allucinazione, una sorta di effetto Mandela, cioè loro non avevano assolutamente sviluppato un sistema per muovere le finestre. Aveva avuto un effetto ottico, non lo so, l'ha visto lui, ma non esisteva assolutamente modo di farlo. Le loro finestre stavano ferme e basta. Ma che cosa ha sbloccato la sua creatività? Il fatto di pensare che fosse possibile.

0: Le fragole buone buone di Luca Carboni. Che bello tornare al 1984, sono i regali che ci fanno le nostre fatine dei dischi. E anche parlando di musica attuale, Shawn Mendes ha annunciato di star lavorando a qualche cosa di nuovo. Adesso noi lo conosciamo forse un po' meno, ecco, non è uno di quei nomi giganteschi del panorama musicale. Lui è artista canadese molto bravo, tra l'altro anche molto a contatto con la propria vulnerabilità, aveva interrotto qualsiasi attività musicale qualche anno fa per via di stress, troppa pressione da parte delle case discografiche. Era uno di quelli che si era detto no, basta, adesso ci vuole un cambio di paradigma anche per noi artisti, e infatti si è preso una bella pausa, adesso starebbe lavorando di nuovo a materiale nuovo. Noi lo ascoltiamo con In My Blood nell'attesa di sentire cose nuove.
1: It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly.

Non ce l'ho nel sangue, it isn't in my blood, Shawn Mendes. Forse noi come svizzeri non abbiamo così tanto nel sangue la cosa, o perlomeno non è risaputo che siamo particolarmente brillanti a livello di ospitalità, di conoscere i nostri vicini, calore, vabbè, ma sono tutti pregiudizi, dai. In realtà proprio questa sera c'è la festa dei vicini in Svizzera, la fête des voisins, lo leggo sul canale dei nostri colleghi romandi RTS, un appuntamento conviviale che invita gli abitanti a condividere un momento attorno a un aperitivo o a un pasto negli spazi comuni del proprio edificio o quartiere, e l'obiettivo è quello di creare legami, rafforzare la solidarietà locale, conoscersi anche tra vicini. Adesso io non so se voi avete questo tipo di rapporto con il vostro vicinato, comunque anche i comuni sostengono l'iniziativa fornendo addirittura materiale organizzativo come poster e volantini. Ci sono delle città dove è più facile che tutto ciò accada, cioè è più sentita la festa del vicinato, per esempio Ginevra, Neuchâtel, Nyon nella Svizzera romanda, però anche nella Svizzera tedesca. Non so nella Svizzera italiana quanto sia comune questa cosa, infatti volevo chiedere a voi: c'è qualcuno che questa sera fa la festa insieme ai vicini, la festa del vicinato? Leggo che per partecipare basta parlare con i propri vicini per fissare una data e un luogo, poi registrare la propria festa presso il proprio comune. E appunto a Ginevra, Neuchâtel o altri comuni della Svizzera romanda ci sono anche dei kit pratici, inclusi gadget e manifesti, capito? E invitano a consultare il sito della propria amministrazione locale per informazioni e trasformare il proprio quartiere in un luogo di incontro. Condivisione, ci si aiuta, si fa amicizia. Ecco, qualcuno lo fa questa sera, così, per curiosità.

Niente, nessuno fa la festa dei vicini stasera, forse è meno sentita in Ticino questa cosa nella Svizzera italiana. In ogni caso è sempre una grande festa passare del tempo con voi su Rete 3, grazie per esserci stati anche oggi. Io vi lascio perché arriva Sterchi con Dai che è venerdì, ed è proprio venerdì, quindi cade anche bene. Da Julie Meletta è tutto, ci sentiamo presto, ciao ciao ciao. Told me the truth even if it really hurt, cause you knew what I was worth. When you let me borrow money that you didn't really have, cause you knew what I was worth.

0: questo sound un po' jazz, AC jazz, funk, c'è di tutto. No?
1: Sì,
0: dico, con,
1: io
0: un,
1: sì.
0: Con un bel cocktail, non riesco a parlare, sì. Con una bella bibita
1: un
0: ghiacciata.
1: Un cocktail.
0: Come si dice ancora? Cocktail.
1: Un cocktail. No, io.
0: Come faccio a parlare così? Un drink, dai, ok.
1: Vai avanti così, io ti giuro.
0: Un drink in un ciringhito, in, dove sei tu? In quell'isola lì,
1: lì,
0: con quel mare lì.
1: Dove sono con adesso quella... con la testa, dici?
0: Il tuo luogo è sicuro?
1: No, io oggi sono su un materassino, un po' sgonfio.
0: Fuori ad Agno, al lago di sul Ceresio?
1: Sì, non so neanche dove sono. Sai quando ti guardi attorno e dici ma mi sono addormentata e sono finita a Zurigo.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Come è possibile?
1: Non è possibile.
0: Il lago di Zurigo tanta roba, comunque
1: sì,
0: è bellissimo. 14:01, buongiorno, buon pomeriggio di sole, di caldo, insomma buon pomeriggio estivo alla grande per tutte e tutti, amici, e quindi vediamo come sarà il vento e la pioggia e la neve, il ghiaccio in questi giorni da 33 gradi. Vediamo dove sono, vediamo. Previsioni fino a stasera, in tutta la Svizzera, soleggiato e caldo. Ciao neve, ciao ghiaccio, freddo ai piedi. Solo debole tendenza a un isolato rovescio nelle Alpi. Ma come si fa a scrivere una roba del genere? Cioè c'è un isolato rovescio, c'è possibilità che c'è la nuvola di Fantozzi, come si dice, no? Che vada a colpire qualcuno su per le Alpi, in particolare verso la Svizzera romanda. Quindi non è più un problema nostro, con tutto il rispetto per gli amici svizzero-francesi. Temperature massime al nord attorno a 30 gradi, al sud fino a verso 32 oggi, che è venerdì. Domani sabato in tutta la Svizzera soleggiato e caldo ancora, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota, solo debole tendenza a un isolato rovescio nelle Alpi. Vabbè, questo ormai è la quotidianità. Temperature al sud comprese tra 16 e 30 gradi, al nord invece tra 12 e 31.
2: 3 News.
1: L'aggressione di alcuni passanti per mano di un 31enne ieri a Winterthur ha fatto scattare un'indagine esterna sull'operato della clinica psichiatrica della città, nella quale l'uomo era stato ricoverato e dimesso solo poche ore prima del folle gesto perché ritenuto non pericoloso. A darne notizia la stessa struttura, che intende in questo modo verificare le procedure e le eventuali responsabilità che hanno portato alle dimissioni dell'uomo. Chiare a tal proposito sono state le parole espresse ieri dal consigliere di Stato zurighese, nonché responsabile del Dicastero Sicurezza, Mario Fer, che ha parlato di evidente errore di valutazione medica. Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta lascia il governo dopo 12 anni, in aprile infatti non si ricandiderà. A darne notizia ieri sera è stato lo stesso responsabile del Dipartimento Finanze ed Economia durante il comitato cantonale del Partito Liberale Radicale. È fallito sulla rampa di lancio in Florida il test della compagnia aerospaziale Blue Origin. Il razzo riutilizzabile della compagnia di Jeff Bezos infatti è esploso durante l'accensione dei motori. La missione, ricordiamo, avrebbe dovuto portare in orbita una cinquantina di satelliti di Amazon per le telecomunicazioni.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì! Con DJ Sterky.
4: Dai che venerdì!

0: Ciao Sterchi, scusa una domanda, sai dirmi che giorno è oggi?
1: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì. Dai che è venerdì.
2: E allora alle 14.07 Rete 3, popolo di Rete 3, famiglia di Rete 3. Ci siamo anche questo venerdì, è incredibile, come è arrivato. È così quasi inaspettato, perché ormai noi ce lo godiamo, godiamo queste vibrazioni da lunedì al giovedì e poi il venerdì è la grande giornata. Oh, che bello, che bello. Vedo gente in giro qua, anche qua con mano, che bello, un bel po' di casino.
3: Dai che è venerdì, finalmente quello originale.
2: Quello sì, quello è lui, è proprio venerdì. È incredibile, qua delle volte non ci si può credere, no? Che bam, ti svegli, tac, è arrivato venerdì.
4: Venerdì e domani se posso
2: Che bello, si può dormire, a parte il caldo, che magari ci frena un po' il sonno, ci fa sudare un po', ma non lamentiamoci, no, mi voglio lamentare.
5: Tanti dai che venerdì a te, ciao Stacchi.
2: Ma non è il mio compleanno, anzi sì, tutti i venerdì è il nostro compleanno, il vostro.

0: Ciao Sterky, buon fine settimana a tutti.
1: Dai,
2: dai Sterky, di un po' a Luis che oggi è venerdì.
1: Non urlate troppo perché Paolo Guglielmoni gli dà fastidio, per favore, me l'ha detto, ma è un po' anziano, lo saluto, ciao Paolo, e dopo dice che urlo sempre, ma il venerdì come facciamo a stare tranquilli il venerdì? Voglio dire, è il nostro giorno, l'abbiamo atteso, è una vera e propria gioia arrivare a questo giorno qua. Oh venerdì sovrano dei calendari stanchi, tu arrivi zoppicando tra riunioni e sbadigli, ma ai nostri occhi sembri un dio nordico sceso in terra come con una pizza e due spritz. Ah, surgelato ovviamente. No, fatta al forno, cotta al forno, in pizzeria. È tutto così bello il venerdì, anche perché poi abbiamo delle temperature meravigliose. Lo dico sapendo che c'è un problema di global warming, di surriscaldamento globale. Questo è ovvio, certo. Dobbiamo prendere in mano il nostro destino, umanità. C'è chi lo sta facendo alla grande, grazie. Chi un po' meno, chi dubbia, chi ha ancora dei dubbi. Comunque, a parte l'aspetto ecologico, politico e tutto il resto, ci dobbiamo godere quello che arriva, quello che manda giù, no? Quello là, anche. E allora, voglio dire, ci sono un sacco di eventi che saranno lì con il sorrisone stasera, domani, domenica. È vero che c'è questo temporalino isolato che gira per la Svizzera, ma vabbè, fa niente, abbiamo visto che i giorni scorsi c'era questo temporalino isolato che girava per la Svizzera e non è arrivato niente. La settimana scorsa ero al Sun Valley Festival, temperature veramente estive, non hanno mai goduto di così tanto caldo e di tanta bellezza, sembra di essere a luglio, bello, bello, luglio, agosto. Quindi fra poco inizieremo a srotolare la nostra bella agendina, il weekend radar di Dai che è venerdì, e vedremo quello che si può fare con queste temperature. Ovviamente questo a fianco di pomeriggi, mattine, passate al fiume, al lago e via così, che bello. All'inizio del mese era freddo, era inverno, c'era roba da impazzire, però non impazziremo perché c'è la musica maranza giusta.

0: fresca, carica, positiva. Maranza, vabbè, d'altronde Martin Garrix è quello di 130 si vola. Soprattutto il venerdì, raga. Repeat It. Questo è il titolo di questo pezzo che ha fatto con Ed Sheeran. Questa è la sua voce.
1: Non solo è venerdì, è anche il mio compleanno.
0: E allora complimenti a chi festeggia gli anni oggi di venerdì. Che fortuna, anche a me era successo l'anno scorso. Perché è il nostro giorno della grande felicità questa.
1: Dai che venerdì oggi compio 40 anni!
0: 40 anni tutta la vita, tra l'altro, è un sacco che sentiamo questa cosa e ci fa sempre sempre un grande piacere. E ci ricordiamo che non solo questa ragazza compie 40 anni, ha compiuto 40 anni, perché siete, ci sono stringhe registrate, alcune sono in attualità, sono arrivate oggi allo 079 873 80 73, ma alcune sono registrate, come detto. Quindi lei per sempre avrà 40 anni, sempre giovane ad ascoltare Rete 3. Questa è la figata. Tra l'altro io ho degli occhi che mi stanno guardando tutti al muro, tra l'altro al vetro dello studio Jungle di Rete 3, e abbiamo, c'è un portavoce, una persona che vuole parlare, uno che fa il DJ in generale, che parla di voi, ragazzi, una scolaresca. Vediamo, ti apro il numero 5, vai lì, perfetto, chi sei? Aspetta, aspetta perché non sento, no, ti ho aperto il 6, vedi che capra, vai.
2: Mi chiamo Paolo.
0: Ciao Paolo, chi sei?
2: Sono un allievo di quarta media della scuola media di Besso.
0: Bah, le scuole medie di Besso, le mie scuole medie! Questo non depone a favore delle scuole medie di Besso, se c'è DJ Sterchi al microfono. Che bello, allora state facendo una visita?
2: Sì, siamo qui in visita perché anche noi abbiamo una radio a scuola e quindi volevamo vedere come si
0: fa. Ah, ma che bello! Non riesci a sederti, no? Ok, no, adesso non voglio farti un'intervista. Tra l'altro saluto tutte e tutti. Al mio tre dite il vostro nome. Uno, due, tre.
3: Perché?
0: Molto, perfetto, così abbiamo salutato tutti. Al mio tre dite, urlate ciao, ok? Così facciamo sentire che siete più carichi, no? Perché poi dicono che gli adolescenti sono un po' mosci, no? Non è vero. Uno, due, tre.
3: Ciao!
0: Di più, dai, di più. Uno, due, tre.
3: Ciao!
0: Anzi, adesso mi fate dai che venerdì. Uno, due, tre.
3: Dai che venerdì!
0: Ho sentito un ciao comunque. Grazie ragazzi, veramente. Io adoro. Allora, abbiamo il nostro interlocutore. Avete una radio a scuola? Ma io, cioè, quando andavo a scuola io, stiamo parlando del secolo scorso, ma è incredibile. Sei andato a scuola, Sterchi? Sì, sono andato a scuola anch'io, alle medie di Besso, in effetti. Non avevamo tutte queste innovazioni, tutte queste, questi momenti di creatività. Che bella storia! Raccontaci un po', come si chiama questa radio?
2: La radio si chiama Radio Media Basso ed è una radio che va avanti da un anno. Sì.
0: Senti che voce, tra l'altro, Cioè, ragazzi, è una voce già quasi da radio. No, è una bella voce, complimenti.
2: No, ma non so tutto.
0: Ma tu vorresti fare poi lo speaker radiofonico?
2: Non lo so.
0: Non lo sai ancora. Quanti anni hai?
2: 15.
0: 15. E dentro questa radio cosa ci mettete?
2: Abbiamo dei redattori che scrivono gli script per poi gli speaker, che sono quelli che parlano ai microfoni, e poi abbiamo anche i tecnici, che sono coloro che montano i video e tagliano le parti che non vanno bene.
0: Ma sono, è una radio che si può vedere al di fuori delle scuole medie di Besso? Cioè possiamo vederla o ascoltarla, ovviamente?
2: Sì, dovete andare sul sito della scuola media di Basso e poi c'è in basso, c'è un link che vi apre la radio media basso.
0: Ma che bello, ma chi è che ha avuto questa idea di fare la radio? Vi dicono che i giovani non ascoltano la radio. C'è un docente, non so, qualcuno vuole dirci qualcosa? Vieni, vieni, vieni, vieni, sul 2, vuole morire? No, non dice niente. Come si chiama, tra l'altro? Non puoi dirlo perché nessuno sa che siete qui. Ok, perfetto. No, dai, stiamo scherzando. Io rispetto la timidezza della gente, anche se io sono sprecato. E va bene, allora, tanti auguri per la vostra radio. Chissà che un giorno non arriviate poi qua a Rete 3, sarebbe fantastico.
2: Sì, speriamo.
0: Qua si fanno le cose seriamente. Ciao ragazzi!
3: Ciao.
0: Buona estate, dai, quasi finita la scuola, che bello.

0: Lui è Remo Forrer, è svizzero, viene dal canton San Gallo. Abbiamo una sigla che usiamo sempre di più ultimamente, bello, fa piacere.
1: È venerdì!
0: Eh sì, vuol dire che stiamo per presentarvi un nuovo singolo di una formazione ticinese o grigionese o svizzera, comunque chilometro zero, diciamo così, e stiamo parlando del nuovo disco dei Vadvuk, che tra l'altro vedo adesso dalla loro pagina Instagram, sempre molto aggiornata, che saranno in giro a fare concerti prossimamente, come al Parco Urbano di Bellinzona, con i Gypsy King. Io vorrei, l'ho già detto, vorrei sentirli assieme. Magari fanno un mashup assieme, no? Almeno una canzone, Gypsy King, cioè l'Irish scozzese, irlandese e la musica del nord con il flamenco, comunque la musica ispanica dei Gypsy King sarebbe un mix multiculturale di una potenza energetica incredibile. Comunque, oggi è fuori il nuovo disco dei Vadvuk, Il fondo del barile. Loro scrivono: in alto i calici, ciurma, con l'ultima conferma di pubblicazione, ovvero Spotify, giunta attorno a mezzogiorno, il nuovo album è ufficialmente fuori su tutte le piattaforme digitali. L'avete già ascoltato? Scrivete loro le vostre impressioni sotto il post che hanno pubblicato quando? Un'ora fa sulla loro pagina Instagram. E allora ascoltiamo Obrigado, ma prima di ascoltarli vi ricordo che domani li avremo in diretta alle 15, un orario un po' difficile, il sabato pomeriggio col caldo, il bello, alle 15, perché chi è che sta a casa a ascoltare la radio? Cioè magari in macchina, magari con le radioli, con la cuffietta, però chiaramente, ma potrete riascoltarlo nel podcast, perché farò io stesso un'intervista, quindi capite già che viene fuori una roba abbastanza, no? Original. Avrò Mago e Cerno dei Vadvuk domani ospiti in diretta, ascolteremo un po' tutto l'album e ci faremo raccontare le storie dietro questo disco. E perché?

nuovo disco, nuovo singolo, ma anche nuovo disco oggi in uscita dei Bad Book. Che bello, chissà che come sono felici, perché poi ce l'hai lì, magari per mesi, già pronto, confezionato, magari ti viene ancora qualche dubbio. Domani alle 15 avremo i Vadvook in diretta a Rete 3, a Local Heroes, per l'eccezione, per un fortuito caso, Luca Rudboy, che è il conduttore di Local Heroes, che adoro. Ciao Luca, probabilmente in vacanza, tutto bene? Lo sostituisco io, quindi domani tocca a me questa incombenza meravigliosa di intervistare i Vadvook e sentire un po' cosa ci raccontano del fondo del barile, perché avevo già fatto l'album postumo, quindi pensavamo che avrebbero smesso di fare dischi, perché ormai era il postumo, basta, fine, no, una lapide, figurati. E allora c'è il fondo del barile, da cui abbiamo ascoltato questa Obrigado, ma ora devo farmi un po' più serio, perché c'è un alert Swiss da comunicare a tutti quanti, e non sto scherzando, ma che sembra sempre che sto scherzando. Mi è arrivato un alert Swiss qui da leggere per tutti voi amici del Luganese. La regione è interessata da un incendio di una struttura, la zona di Viganello. Incendio struttura in via Maggio, via delle Scuole, zona Viganello. È in corso incendio di grandi dimensioni ad uno stabile. Pompieri e polizia sono sul posto. L'incendio provoca molto fumo, provoca un odore intenso e sgradevole. Il traffico sul luogo del sinistro è fortemente compromesso. Raccomandazioni di comportamento: chiudete porte e finestre e spegnete la ventilazione e l'aria condizionata. Non andate nella zona interessata, ovviamente. Informate i vicini, aggirate. State al largo o aggirate a largo raggio la zona interessata. Ok, bene, allora, bene, fino a un certo punto. Via Maggio, via delle Scuole, Viganello, c'è questa allerta Icaro per incendio struttura. Tra poco l'agenda di questo fine settimana. Prima Elisa Doolittle con Lloyd Wade.

0: Beh, ma come se la gode, come felice Elisa Dolillo. Magari faceva finta, magari stava male, era un periodo di me, per lei, da Londra. E invece questa canzone ti trasmette quella felicità, quella leggerezza che Oscar si sta godendo in lago, sì, su una sua barca in mezzo al lago, il suo motoscafo, che non so che barca sia. Sentilo qua, mamma.
1: Del Dipartimento Finanza e Economia.
0: Mi fa sentire anche quando ascolta Rete 3, ascolta la Simo che legge il notiziario e poi mi manda questa.
2: Zurigo? Che Zurigo?
0: E la vista dalla sua barca in mezzo al lago Ceresio, che invidia, è Morcote, è una delle zone più belle del mondo. E poi c'è il ritorno di Laura.
3: Ciao Sterchi, dillo che ti sono mancata, sì, come le gemelle in Shining.
4: Dai, che venerdì.
0: Ma no, ho sbagliato la sigla! Ma che capra!
4: Dai, che venerdì!
5: Weekend Radar!
0: Ecco, giusto! Torniamo a parlare di eventi, perché questo weekend Bellinzona si prepara davvero a fare un salto indietro nel tempo, ma con le scarpe da running ai piedi. Allora, domani e domenica torna infatti Bellinzona Castles and Go, la quinta edizione di quella che è stata ribattezzata la corsa più medioevale della terra. Un evento unico nel suo genere che unisce sport, cultura e spettacolo in un contesto ovviamente straordinario, quello dei tre castelli patrimonio UNESCO della nostra capitale, almeno quella del Ticino, Non è la solita gara, qui si corre o si cammina su un tracciato di oltre 11 km che attraversa ponti levatoi, mura storiche, passaggi segreti e perfino il suggestivo sottopasso della murata di Castelgrande. Accanto alla competizione della domenica con corse e camminata c'è anche un intero weekend di attività. Sabato Piazza del Sole si anima con Move and Go, la giornata dedicata alle società sportive e culturali, e con la corsa benefica per bambini e famiglie. E poi ancora rievocazioni medievali, il trasporto pubblico gratuito in tutto il cantone per gli iscritti. Noi abbiamo sentito uno degli ideatori dell'evento, Gregory Jörg, e gli abbiamo chiesto cosa rende così speciale questa corsa. Sentiamo un estratto dell'intervista.
6: Tutto nasce perché avevamo perso a Bellinzona qualche anno fa la bellissima gara Go and Run, e con un gruppo di amici, abbiamo amanti della città con la passione per la storia e la cultura della nostra città, abbiamo deciso di riproporre noi una corsa, ma che mettesse in evidenza le eccellenze, quanto di più bello e nascosto, anche magari anche di misterioso e meno conosciuto per i bellinzonesi in primis, ha da dare alla nostra città. Innanzitutto la fortezza con i suoi tre castelli, l'hai detto tu benissimo, non esiste nessun'altra città nel mondo, qui abbiamo la prova provata, abbiamo fatto delle ricerche, che abbia tre castelli in raggio di pochi chilometri e in cui si possa correre e camminare. Da qui dunque la corsa più medievale della terra, con un po' di sana proposopea ce la tiriamo un po'.
0: A che tipo di pubblico vi rivolgete? Più sportivo o anche famiglie curiosi?
6: Allora, anche la corsa, per esempio, ha sia gli atleti che insomma corrono tanto forte e partecipano, come dicevo prima, alla Coppa Astipodismo, ma ognuno può correre e camminare secondo i propri obiettivi. Specialmente chi cammina poi avrà modo anche di vedere tutta una serie di segnali culturali che noi ogni anno aggiungiamo di volta in volta sui percorsi, degli striscioni culturali con delle frasi spot che rimandano qualcosa di particolare che c'è in quel punto dove posiamo lo striscione, di architettonico, di storico, di culturale, di aneddotico. E poi, se le persone hanno voglia, possono andare sul nostro sito e noi, in collaborazione per gli aspetti un po' più scientifici con i beni culturali del cantone, ecco, diamo la possibilità di approfondire quei temi culturali. E poi abbiamo anche tanta musica bellinzonese sui percorsi, un po' la nostra particolarità questa, non si usa tanto in Ticino, si usa piuttosto in Svizzera interna, avere le Guggen per esempio, i gruppi che danno animo, forza ai corridori sotto sforzo. Noi abbiamo anche questo aspetto sicuramente, ma teniamo tanto a valorizzare le nostre band, le nostre formazioni musicali che vanno dalla musica classica al rock, al blues, al folk, al rock dialettale, al coro, e sono tutti bellinzonesi, se si trovano a suonare in un dato punto ancora una volta, perché con quel dato punto hanno un legame storico, culturale, emozionale, con la presenza anche, non dimentichiamolo, questo grande atù di Spada nella Rocca.
0: Gregory Jörg, grazie. Era Bellinzona Castle and Go, in programma domani e domenica a Bellinzona, ovviamente tra i castelli della Fortezza UNESCO e Piazza del Sole. C'è il sito per avere tutti i dettagli, che è castleandgo.com. No, non vi può, cioè non vorrei sembrare troppo pesante, ve lo dico per facilitare proprio la scrittura.

a Quintale. Allora, mi arrivano parecchi video dell'incendio a Viganello, quindi vi ripeto di fare molta attenzione. A Viganello c'è un grosso incendio, infatti le autorità ci hanno mandato anche una mail di allerta, e sicuramente chi ha Alert Swiss, l'applicazione per le urgenze, avrà ricevuto chiaramente l'avviso di stare lontani dalla zona, via Maggio, via delle scuole. Vi ringrazio comunque, perché in effetti si vede la gravità dell'incendio, un fumo nero, una colonna di fumo nero estremamente importante, che parte appunto da quelle vie di Viganello. Quindi state lontani, se abitate in quella zona chiudete le finestre, spegnete ventilatori, cioè l'aria condizionata, cioè quello che risucchia l'aria da fuori, tanto per essere ovviamente chiari. Ringrazio Sabrina, poi c'era Dario, che mi ha fatto vedere anche Jan, e così via. Grazie dei video ho visto anche Arti, ecco Arti, Oscar, e sto vedendo adesso anche i vostri video, in effetti è impressionante. Zona Viganello, incendio, struttura via Maggio, via delle scuole, c'è anche chiaramente il blocco del traffico lì attorno, quindi prestate massima attenzione, ragazzi. Soprattutto non respirare quel fumo lì, perché non è proprio il massimo.

0: Dai, che venerdì cosa? Dio! Io sono panettiere, chi è che ti fa asciugare su domani mattina quando torni da chissà due? Venerdì cosa?
1: Questo è il più bel messaggio degli ultimi tempi. Troppo divertente, sì, effettivamente c'è chi lavora, lo sappiamo, anche noi, anch'io. Domani sono qui, domani pomeriggio alle 15 intervisto i Bad Book, poi vado fino alle 18. Poi domenica sono qui per gli avanzi. Ha voglia lavorare tutti i giorni, sabato compresi, e domenica compresi, Natale, Pasqua, Rete 3 c'è sempre. Magari non a tutte le ore, ogni tanto riduciamo un po' le trasmissioni perché festività, cioè anche noi vogliamo dormire un po' di più. Allora, Flavia e Giorgio sono in Brasile, sono i nostri Gracchi Van che stiamo seguendo nel loro viaggio, viaggio della pensione itinerante in giro per l'America Latina. E quindi settimana prossima ci sentiamo, dai, che mi dicono il Brasile non è solo Rio de Janeiro e spiagge, ma tanto altro. E beh, certo, c'è anche l'Amazzonia, per dire che è grande 100.000 volte la Svizzera, per dire, quella zona lì, il nord-est e anche il nord-est brasiliano. Poi c'è, vabbè, ne parliamo la prossima settimana, dai, li sentiamo che siamo un po' tra l'invidia e la felicità di condividere il viaggio con loro, come leggere un libro di viaggi, no? Cinzia mi dice, confermo che fa paura l'incendio a Viganello, abito due vie più su ed ho sentito un gran boato, ero chiusa in casa, il fumo aveva oscurato completamente la zona. Ribadiamo il concetto, c'è un incendio importante a Viganello, penso che tutto il Luganese lo veda, tutto il Luganese, perché c'è una colonna di fumo nero che sale, è tra via Maggio e via delle Scuole, state lontani, cioè non andateci, se dovete andarci per lavoro, per qualsiasi cosa, chiamate, dite che aspettate un po' perché i pompieri ovviamente hanno chiuso le strade lì attorno e quindi c'è un caos viario e poi è pericoloso. Non so esattamente cosa sia successo, ma fra poco ci saranno le news delle 15, magari vi diamo un aggiornamento esatto, preciso, su quello che è successo, ma per ora non posso darvi nessun dettaglio.
2: Ragazzi, pensiamo positivo, dai che è venerdì!
1: Comunque vada, pensiamo positivo perché è venerdì. Speriamo che nessuno si sia fatto male, ovviamente. Teddy Swims.

0: settimana.
1: Ciao Ale, dai, oh, che venerdì, zio vagon da riso, tre volte asino par ogni chicco.
0: Me ne so a memoria.
2: Che venerdì.
3: Weekend Radar.
0: Oh, abbiamo ritardato tutto, anche perché arrivano anche messaggi, altri messaggi sull'incendio a Viganello, l'abbiamo annunciato e quindi...
4: Ciao Sterchi, okay. Com'è? Dai, che venerdì. E il prossimo è un venerdì migliore, anche se tutti i venerdì sono migliori. Ciao caro, ciao Sterchi.
0: Ciao Agostino, grandissimo. Simona, che mi dice Simona?
5: Pensa, vedo l'incendio da Carona. Ciao, ciao.
0: Sì ragazzi, sì, effettivamente mi state mandando un sacco di video. Adesso siamo tutti avvisati.
6: È facile pensare positivo quando uno è sbronzo alle 3 meno 10 di pomeriggio, Troppo facile.
0: Non è vero, non era sbronzo il nostro amico. Dai. C'è il festival Giardino in Musica a Balerna, Giardino dell'Annunziata, inaugurazione della prima edizione della rassegna culturale promossa dal Dicastero Cultura del Comune di Balerna. Oggi dalle 18 la serata prevede l'apertura con degustazione di vini locali accompagnata da esibizioni live. Il programma musicale include jazz contemporaneo, poi c'è swing, Dixieland e tutto il resto. Giardino dell'Annunziata a Balerna oggi. Poi c'è l'Odyssey volume 5, Odissea nello Struggle, serata hip hop interamente incentrata sulla scena della Svizzera italiana. L'evento è ideato dal collettivo ticinese Odissea nello Struggle, nato nel 2023 per sostenere la cultura urban indipendente attraverso produzioni e collaborazioni e via dicendo. Eccola qua, quindi allo studio Foce stasera, rap alle 20:30. Domani a Verso, alle palestre comunali, c'è lo Swiss Ski Summer Challenge. Si parla ancora di Swiss e di ski, scusate, più che altro. Tappa della manifestazione estiva ufficiale di Swiss Ski, rivolta principalmente a bambini e ragazzi. Fa abbastanza sorridere a 33 gradi. Ma comunque l'evento consiste in una serie di stazioni e prove atletiche multisportive all'aperto, finalizzate a testare e sviluppare le capacità fisiche necessarie alla preparazione invernale dello sci e dello snowboard. Perché no? Perché no? Per avere un po' più di fresco mentale, domani alle 9, appuntamento alle palestre comunali di Verso. Ancora un paio di cose, sempre domani la Third Ticino Acro Cup Open, terza edizione della competizione internazionale ufficiale di ginnastica acrobatica inserita nel calendario della Federazione Svizzera di Ginnastica e valida come prova di qualificazione per i campionati nazionali. L'evento vede la partecipazione di squadre svizzere ed estere suddivise in varie categorie d'età e combinazioni. E poi per finire a Camignolo, zona chiesa, alle 11 domani, l'Irish Day, giornata interamente dedicata alle tradizioni culturali irlandesi. Il programma prevede concerti di band specializzate in musica folk e celtica, esibizioni di danza tradizionale e un'offerta gastronomica focalizzata su preparazioni tipiche come l'Irish Stew, lo stufato di carne e patate a lunga cottura, non manca mai. Zona chiesa, Camignolo, dalle 11, ciao!

0: Cerni Panorama. Abbiamo finito con Alessio. Sì, il nostro DJ Sterchi ha terminato la sua ora d'aria. Lo rimettiamo via nella sua scatoletta del weekend, poi lo ritireremo fuori lunedì. Sono le 15 passate da un paio di minuti. Un buon pomeriggio a tutti voi. Sta per iniziare una nuova puntata di Chip Chip con la Simo. Prima però diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, subito dopo l'attualità con Julie Meletta. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi rovesci locali in montagna. Vi ricordo che c'è stato un incendio in via Maggio a Viganello. La Repubblica e Cantone Ticino annuncia che per la zona Viganello incendio struttura, questo è il comunicato ufficiale, via Maggio, via delle scuole in zona Viganello. Alla popolazione è richiesto di seguire le seguenti istruzioni di comportamento: chiudete porte, finestre, spegnete la ventilazione e l'aria condizionata, non recatevi nella zona interessata, informate i vicini, aggirate a largo raggio la zona interessata. Vi terremo aggiornati ed ora l'attualità.
1: 3 News.
2: Cronaca regionale in primo piano, anche qui parliamo dell'incendio divampato nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, in uno stabile a Viganello tra via Maggio e via delle scuole. Le fiamme hanno imposto lo sgombero dell'edificio e stanno causando una importante colonna di fumo, oltre ad un odore sgradevole. Le autorità cantonali invitano i residenti nell'area a chiudere porte e finestre, oltre a spegnere l'eventuale ventilazione o aria condizionata. Visto l'importante dispiegamento di pompieri e soccorritori, sono da prevedere disagi alla circolazione. La popolazione è invitata pertanto a evitare la zona. Al momento non sono note le cause del rogo, così come se le fiamme abbiano causato vittime o solo danni materiali. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Il pilota di un Aliante è morto ieri pomeriggio a Reichenburg nel canton Svitto in seguito allo schianto del suo apparecchio in un bosco. Vano l'intervento dei soccorritori. Sull'incidente è stata avviata una inchiesta. L'Ucraina si è detta pronta a sostenere la Romania con ogni mezzo possibile e necessario in seguito allo sconfinamento di un drone russo la notte scorsa. Drone che ha centrato uno stabile residenziale nella città di confine Galati, causando due feriti. Intanto nelle scorse ore Bucarest ha dichiarato il console generale russo nel paese persona non gradita e chiuso il consolato. Un provvedimento questo che ha sollevato l'ira di Mosca, che ha parlato di una prossima risposta adeguata, non meglio precisata. Un episodio, quello della notte scorsa, che ha suscitato una ferma condanna da più parti, tra le tante voci che si sono levate anche quelle della NATO e del Ministero degli Esteri rumeno, che parlano di grave e irresponsabile escalation di Mosca.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00.

gonfio, chi semplicemente più appiccicoso, chi felice, chi arrabbiato, chi noioso, non lo so. È per quello che stiamo lavorando un po' con delle immagini legate al mondo della fantasia, per riuscire ad immedesimarci di più in situazioni che possano rinfrescarci. Allora, abbiamo già giocato con... cos'è che era? La prima? L'amaca o amaca. Poi la panchina panoramica. Beh, l'immagine di oggi è un materassino gonfiabile, quello che va alla deriva, che detta così sembra l'inizio di un'emergenza della guardia costiera, ma in realtà è uno stato mentale, perché ci sono giorni in cui non vuoi arrivare da nessuna parte, non hai una meta, non hai una tabella di marcia, non hai una lista di cose da spuntare, ti lasci semplicemente portare. E il materassino in fondo è un oggetto molto filosofico, non decide lui dove andare, galleggia, si fida. Benvenuti in un nuovo episodio di Chip Chip, il programma nato per portarvi leggeri come delle piume fino alle 17 con la Simo.

Fighters. Window. Le 15 e 12 minuti, amici. Sapete che potete sempre chatterellare con me. 079-873-8073, di tutto quello che vi passa per la testa. Più o meno. No, sì, di tutto. Più o meno.

sì, delle prossime immagini che utilizzeremo così per stare più a nostro agio con il caldo sarà sicuramente il laghetto di montagna. Per ora siamo su un materassino al lago, un po' sgonfio. Avete presente quelle volte che vi siete addormentati magari e poi siete finiti un po' lontani dal punto di partenza? Così, ci lasciamo un po' andare. Sapete qual è una delle cose più originali che facciamo tutti? Stavo pensando questo io sul mio materassino sgonfio. Sapete qual è una delle cose più originali che facciamo tutti? Essere uguali. Lo so, sembra una contraddizione, ma pensateci un attimo. Tutti vogliamo distinguerci, essere unici, avere il nostro stile, le nostre idee, la nostra personalità. Poi arriva un'email oppure apri qualche messaggio di marketing, di pubblicità che dice ultima occasione e noi oddio sarà davvero l'ultima. Poi arriva solo per oggi e noi beh allora devo decidere subito. Poi arriva offerta irripetibile e stranamente è la quinta offerta irripetibile della settimana. Insomma il marketing è bravissimo a studiare una cosa, non quanto siamo originali ma quanto siamo prevedibili, perché alla fine siamo esseri umani, no? E gli esseri umani hanno dei pulsanti, la paura di perdere un'occasione, la voglia di sentirsi speciali, il desiderio di appartenere a qualcosa, e così finiamo per comprare le stesse scarpe, guardare le stesse serie, usare le stesse parole e magari anche lamentarci delle stesse cose, tutti convinti di essere completamente diversi dagli altri. Che suppa, no? La verità è che l'originalità forse non sta nel fare cose strane, forse l'originalità oggi è fermarsi un secondo e chiedersi ma questa cosa la voglio davvero io o la vogliono tutti? Che poi è un po' come il nostro materassino di oggi, no? Galleggia, non corre dietro ogni onda che passa, non cambia direzione ogni 30 secondi, si lascia portare, ma senza farsi prendere dal panico. E forse in un mondo che ci urla continuamente, compra, clicca, sbrigati, non perdere l'occasione, il gesto più originale di tutti è proprio questo, prendersi 5 minuti e decidere con la propria testa. Sì, ma se poi era davvero l'ultimo...

0: Horse and the Cherry Tree, Katie Tombstall. Dovremmo essere fuori dalla zona carbocoma. 15:20. Ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare, tipo colleghi mangiare il fritto misto, e allora mi domando in che fase sono adesso.
1: E adesso un meritatissimo
0: figliolino.

0: si muove.
1: Buon vento, Giovanotti e Alfa, in questi giorni è un bel augurio, buon vento. Sia per andare dove volete andare con il vento in poppa o semplicemente per avere un po' di rinfresco. Oh, vento che ci porta al nostro momento.
2: Una non basta.
1: Oh yes, il momento che ci dà l'occasione di entrare maggiormente nell'atmosfera, nel mood degli artisti che abbiamo scelto con cura, con le nostre fatine dei dischi, nella fattispecie con la nostra fatina madre. Ci sono gruppi che hanno rivoluzionato la musica, poi ci sono gruppi che hanno fatto una cosa forse ancora più difficile, hanno trovato una formula che funzionava e l'hanno difesa con la determinazione di un cane che ha trovato l'osso giusto e non lo molla più. Gli Status Quo, solo un po' così. Oggi festeggiamo il compleanno di Francis Rossi, nato il 29 maggio 1949 a Londra, chitarrista, cantante, anima storica della band, ma soprattutto uno di quelli che hanno trasformato tre accordi in una carriera lunga decenni. La cosa bella degli Status Quo è che non hanno mai fatto finta di essere altro. Mentre molti colleghi cambiavano look, filosofia, pettinature, probabilmente anche astrologi di fiducia, loro continuavano imperterriti con quel rock diretto, energico, quel rock alla Status Quo, insomma, senza troppi fronzoli, una specie di comfort food musicale. Sai già cosa arriverà, ma quando arriva sei comunque contento lo stesso. E infatti oggi per la nostra rubrica Uno non basta ce ne ascoltiamo

tantissimo, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. All'interno di queste due ore c'è questo momento in cui ci prendiamo il tempo per conoscere meglio, per approfondire o per vivere meglio di più l'atmosfera di una band. Abbiamo chiuso la settimana con gli Status Quo. Tra pochissimo Sicilla.

0: che ti ho cercato.
1: Basta,
0: fino
1: lasciami stare.
0: Affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu.
1: Non
0: questo
1: la voglio.
0: È Nelo affiolato.
1: Non la voglio una giacca affiolata. Mi dispiace, sono in fase di risparmio filosofico. Ce la farò.
2: Chip chip chill.
1: Sì che ce la farò, assolutamente. Basta semplicemente che io mi rilassi un po'. E viene il nostro soccorso la musica, questo è il nostro momento chill. L'immagine che vi ho dato oggi, che potete tranquillamente utilizzare se volete, ci mancherebbe, è questo materassino un po' sgonfio alla deriva. Non so se vi è mai capitato, senza incorrere in incidenti fastidiosi, ma di addormentarvi sul materassino al mare, che parti dal bagno 15 e arrivi al bagno 87. Ecco, da questo materassino nel nostro momento chill possiamo forse fare la stessa cosa, senza controllare tutto, senza avere sempre un'opinione su tutto, senza dover essere produttivi anche mentre stiamo cercando di rilassarci. Dai, in fondo sono soltanto 5 minuti per accompagnare questo piccolo esercizio di galleggiamento musicale. Ci affidiamo a Tash Sultana, musicista australiana, polistrumentista, una di quelle persone che quando la guardi suonare ti viene il sospetto che nella giornata abbia ricevuto più talenti della media consentita, ecco, diciamo. Il brano si chiama Cigarettes, è una canzone che ti fa respirare meglio, almeno a me fa questo effetto, un po' come quel materassino che continua a galleggiare senza sapere esattamente dove finirà. E forse non è nemmeno importante saperlo. Per i prossimi minuti niente remi, niente motore, niente fretta, solo acqua, solo immaginario e musica. Bon voyage.

Bene, sono quei pezzi che anche se durasse 25 minuti non te ne accorgi perché è molto variato. Ah, che bel chill! Di nuovo buongiorno, le 15:42 minuti.

0: Joe Lady, un pezzo che ha 26 anni, ma pensa te, dovremmo toglierle le date dai pezzi, così non invecchiano, non invecchiamo nemmeno noi. Poi noi non è che invecchiamo, dipende dalla percezione che ognuno ha di se stesso.
1: Quel gattaccio vuole proprio prendere.
0: Ma che?
1: È poco furbo, è meglio pensare a salvare la pelle.
0: Ma figurati se un gattaccio con queste temperature vuole prendere.

0: Ivrea. Questo singolo lancia l'uscita del quinto album in studio, La Fonte.
1: Un sogno.
0: Adesso ci ascoltiamo un pezzo insieme perché non ho voluto sentirlo prima. È una novità. E allora mi sono detta, perché non ascoltarlo insieme a voi? Perché è tutta un'altra cosa. Allora, preparate le valigie, perché qui si parte, ma senza passaporto, senza code in aeroporto, si parte con una canzone. Lei è una delle artiste più potenti del pianeta, possiamo dirlo? L'ho detto. Una che negli ultimi anni ha riscritto un po' le regole del pop latino, in questo caso, ha riempito festival giganteschi, Coachella compreso, per dire, e ha portato una voce nuova, femminile, fortissima al centro del mondo musicale, Karol G. Immaginate ora questa voce calda, bella, piena di carattere che incontra qualcuno che del viaggio ha fatto la filosofia di tutta la sua vita, di tutto il suo percorso musicale, uno che mescola lingue, città, culture come fossero colori, uno che appena lo senti sei già partito con la testa, Manu Chao. Ed è proprio da questo incontro che nasce Viajando por el Mundo. Già il titolo è tutto un programma, Viaggiando per il Mondo, un pezzo che è una strada aperta, è sole sulla pelle, quella sensazione di libertà quando non sai esattamente dove stai andando, ma sai che è il posto giusto. Dentro c'è la magia, suoni che si contaminano, ritmi che attraversano confini, generazioni che si parlano e soprattutto quella voglia di mescolare che è poi il cuore anche dell'ultimo album di Karol G, Tropico Quetta, un disco che è esplorazione pura. E infatti Viajando por el Mundo non è lì per caso, dà il nome anche al suo prossimo tour mondiale, un tour che segna un altro passo enorme. Karol G sarà la prima artista latina ad essere headliner negli stadi di tutta Europa. Tra queste tappe, segnatevela bene, 24 luglio 2027, stadio San Siro di Milano. Allora adesso facciamo così, chiudiamo gli occhi, immaginiamo una strada che non finisce, aria calda, una città lontana e questa bella colonna sonora.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: ascolterei ancora due o tre volte. La nuova versione radio, l'originale è contenuto nell'album Tropico Cheta. Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Siempre toca llegar.
1: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra e parole.

0: con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20.40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.
1: Allora, attenzione, prendetelo e segnatelo subito se vi interessa Jack Savoretti, che è strepitoso, quindi avete sentito, 3 giugno all'Act di Lugano. Perché la settimana prossima succede qualcosa di speciale, oltre allo showcase dal vivo con Jack Savoretti per presentare il nuovo album, questo bellissimo incontro ravvicinato dentro le sue canzoni, dentro la sua storia, che potrete seguire anche in diretta su Rete 3 dalle 20.40. Ma per viverlo davvero lì dal vivo i posti sono pochissimi, allora ve lo dico adesso con anticipo: lunedì prossimo, quindi 1 giugno alle 16.50, proprio qui a Chip Chip, regaliamo gli inviti. Quindi non è domani, non è dopodomani, è lunedì, ve lo dico con qualche giorno d'anticipo perché così iniziate a mettervelo magari in agenda, perché andranno via sicuramente in un attimo. Quindi lunedì 16.50 qui all'interno del programma con la Simo ci sarà la possibilità di vincere questi biglietti per andare a vedere Jack Savoretti dal vivo mercoledì 3 giugno. Messo in agenda?

0: sono le 16. Stiamo per entrare nel secondo tempo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Di Chip Chip con la Simo. Prima però diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, un'occhiata al traffico e poi l'attualità con Herbert Cioffi. Allora, il tempo in tutta la Svizzera fino a questa sera soleggiato e caldo, solo debole tendenza a un isolato rovescio nelle Alpi, in particolare verso la Svizzera romanda. Le previsioni per domani, sabato, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e temperature a sud comprese tra 16 e 30 gradi, a nord tra 12 e 31 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Sono diversi disagi al traffico. Informiamo che sulla A2 la galleria del Dosso di Taverna è stata chiusa in entrambe le direzioni, di conseguenza il traffico è incolonnato ad entrambi i portali della galleria. Anche sul resto della rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Informiamo anche che a Lugano, a causa di un incendio, via Maggio è tuttora chiusa la circolazione. Sul posto vengono segnalate delle deviazioni, è stata invece riaperta via Molinazzo.
1: 3 News.
2: Un incendio ha imposto lo sgombero di uno stabile a Viganello nel primo pomeriggio. Fiamme che hanno causato un denso fumo e odore sgradevole. Al momento non sono note le cause del rogo, anche se non si esclude possa essere stato provocato da una bombola di gas usata nei lavori in corso sul tetto. Non vi sarebbero vittime, ancora da quantificare i danni. Due italiani di 20 e 23 anni residenti in Italia sono stati arrestati martedì scorso a Lugano perché ritenuti responsabili di almeno una tentata truffa ai danni di un anziano attraverso telefonate shock. Al fermo, sottolinea la polizia in una nota, si è giunti grazie alla tempestiva segnalazione che ha permesso di bloccare i malfattori. Malfattori che sono sotto falsi vesti di agenti di polizia che chiedevano alle loro vittime soldi o preziosi per aiutare un parente in difficoltà. Il governo sangallese ha tolto l'obbligo vaccinale previsto dalla revisione della legge sulla sanità. Lo hanno reso noto le autorità cantonali, stando alle quali in un passo in tal senso ha incontrato un'ampia opposizione durante la procedura di consultazione. In un primo tempo, ricorda l'esecutivo in una nota, era prevista l'obbligatorietà solo per alcune vaccinazioni e in caso di necessità o grave pericolo, via questa abbandonata anche a causa dei pareri contrari. La NATO trasferirà attrezzature per la difesa aerea in Romania in seguito allo sconfinamento di un drone russo la notte scorsa che ha centrato uno stabile residenziale nella città di confine Galati, causando due feriti. Per quanto accaduto a sostegno a Bucarest è stato offerto anche dall'Ucraina, che si è detta pronta a fornire aiuto con ogni mezzo possibile e necessario. Intanto le autorità rumene hanno dichiarato il console generale russo persona non gradita e chiuso il consolato nel paese, provvedimento questo che ha sollevato l'ira di Mosca, che ha parlato di una prossima risposta adeguata, non meglio precisata.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi da Rete 3 e dalla Simone.

JAX, ma quanto è furbetto, ma ci mancherebbe, lo farei anch'io se potessi. Guarda che momento strano che si è creato. Prima appunto i PIO che ha parlato anche di soldi, poi arriva una roba adesso che sono quei pezzi che io dico tre tacche in più di volume. Non credo neanche di essere l'unica a dirlo, perché arriveranno gli SDC tra pochissimo, che so che renderanno felici tanti nostri amici con Money Talks. Avevo preparato il nostro secondo tema da Materassino e parla proprio di soldi. Guardando il nostro materassino alla deriva mi è venuta una domanda. Ve li ricordate i primi soldi guadagnati davvero? Ne stavamo parlando stamattina con un capannello di colleghi. Non quelli ricevuti per il compleanno, non quelli trovati nella giacca del nonno, no, quelli guadagnati, quelli che a un certo punto ti hanno fatto pensare: aspetta un attimo, ma questi sono i miei soldi. E la cosa divertente è che raramente li abbiamo investiti con la saggezza, insomma, necessaria. Anzi, spesso li abbiamo spesi buttandoli per aria nella maniera più emotiva possibile. C'era chi comprava un motorino tipo me, quindi con i miei primi soldi ho risparmiato e mi sono comprata un motorino, chi una chitarra, chi un paio di scarpe che non si sarebbe mai potuto permettere fino alla chissà quando. Poi io credo che i primi soldi raccontino molto di noi, dai, perché non servono a comprare qualcosa. Mi spiego, servono a comprare una versione di noi stessi, l'indipendenza, servono a comprare la libertà, la sensazione di poter decidere. E forse è per questo che ci ricordiamo molto meglio il primo stipendio rispetto al decimo o il cinquantesimo, perché il primo non aveva a che fare proprio con il denaro, aveva a che fare con la possibilità, con quella sensazione bellissima di galleggiare un po' lontano dalla riva, proprio come il nostro materassino oggi, non abbastanza lontano da perdersi, ma abbastanza da capire che da quel momento potevamo scegliere la direzione. Allora la domanda di oggi è semplice: i primi soldi che avete guadagnato ve li siete goduti o li avete messi via? Perché la risposta racconta molto di più di quanto sembri.

0: essere tutto tornato alla normalità, adesso vi spiego. Saranno problemi alla galleria, al dosso di Taverne, colonna in direzione nord, dovrebbe essere tutto risolto da quelle parti. Sono in attesa di un'informazione ufficiale. Nel frattempo ascoltiamo comunque i vostri messaggi, appunto nella speranza che si sia realmente tutto sistemato.
1: Ciao ragazzi, volevo solo informarvi che la galleria di Taverne, autostrada, è chiusa in entrambe le direzioni.
0: Okay.
1: E siamo in colonna.
0: Ecco,
1: come cominciare bene il weekend?
0: Non benissimo.
1: Buona giornata, buona serata.
0: Bene, mi arriva la conferma che è ripartito, si viaggia, quindi dai, speriamo in bene. Tutto si è risolto piuttosto rapidamente. Allora, buon

0: deliziosa Olivia Dean, So Easy, da Londra. Stiamo parlando di che cosa abbiamo fatto con i primi soldi guadagnati, quelli che ti davano una sensazione appunto di libertà e indipendenza, diversi rispetto poi ai soldi guadagnati in seguito, no? Sono quelli che ricordi con più affetto. Stanno arrivando i vostri racconti, sentiamoci, prendiamo il tempo per sentire il messaggio di, della nostra amica Katia.
1: Ciao, allora io il mio primo stipendio l'ho usato per cominciare a pagare le rate di un pianoforte che avevo visto. Ed era uno stipendio di un apprendistato, quindi di una quindicenne, sedicenne.
0: Poca roba, sì.
1: Il pianoforte l'ho preso perché prendevo lezioni e così, e mi piaceva tantissimo.
0: Grande.
1: Solo che poi ho smesso perché crescendo il tempo era quello che era.
0: Sì.
1: Però tieni conto che adesso io ho 60 anni quasi, manca un anno, e il pianoforte ce l'ho ancora e non riesco a liberarmene. Ossia, tempo fa, qualche anno fa, volevo venderlo perché ho detto non lo utilizzo, ma poi quando è arrivato il momento ho detto no, fa parte di me.
0: E certo,
1: io sono molto gelosa delle mie cose.
0: Beh, te sei guadagnata,
1: e quindi penso che non lo venderò mai, perché è stato il mio primo acquisto, parte del mio cuore, e quindi è lì in una stanza. E appunto, ce l'ho lì, me lo godo, perché in fin dei conti mi dico, prima o poi ricomincerò a suonare.
0: Ma certo, Katia.
1: Un bacio, ciao.
0: Un bacio a te, grazie per il tuo ricordo, ma perché effettivamente ormai quel pianoforte è diventato un simbolo, no? Che rappresenta proprio il sacrificio che hai fatto e la costanza che hai avuto nel risparmiare i soldi del tuo stipendio da apprendista quindicenne, quindi hai voglia. Ciao Simo, mi scrive Max, essendo l'ultimo figlio di 9 fratelli, i primi soldi li ho usati a comprare finalmente vestiti miei. Adoro, perché quando tu sei l'ultimo figlio di 9 fratelli ti becchi praticamente tutti i rimasugli, anche ancora ben tenuti, dei fratelli che ti hanno preceduto. Quindi tu col tuo stipendio ti sei comprato tutti i vestiti. Max, è una cosa che abbiamo fatto in tanti. Io vabbè, ho risparmiato un po' per comprarmi il motorino e poi qualcosa mi è restato, e mi ricordo che mi ero comprata il mio primo giubbotto jeans che un bel giorno mio padre buttò.

0: attenzione, c'è colonna, ancora c'è traffico, arrivano dei ragguagli, quindi io approfitto per ricordarvi il nostro numero di telefono che vi serve, cioè, per chatterellare con noi di nefandezze, di tutto quello che ci pare, dei temi che così ogni tanto affrontiamo, anche del nulla, di gattini e anche di informazioni sul traffico. Quindi sentiamo dove ci sono disagi, un messaggio che è arrivato in questi minuti.
1: Ciao Simo, direzione sud sulla 2, le rampe del Ceneri sono stoppe, c'è colonna.
0: Rampe del Ceneri stop, c'è colonna. Vado a vedere se Via Swiss ci dà il bollettino ufficiale, intanto teniamone conto. 079 873 8073 il numero che vi occorre per mandarci messaggi.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. È il momento di accendere le luci del nostro palco d'onore perché arriva una bella chicca.
1: The Never Ending Music.
0: Allora, qui stiamo parlando veramente di grandi, grandissimi artisti, e ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano più grandi delle loro canzoni. E questo potrebbe essere un problema, perché rischiamo di dimenticarci che dietro alla leggenda c'è ancora qualcuno che si siede con una chitarra, cerca una melodia e prova a raccontare qualcosa. E quando quel qualcuno si chiama Paul McCartney, il rischio è ancora maggiore, perché siamo talmente abituati a pensarlo come una leggenda vivente che quasi ci dimentichiamo che continua a fare musica, a scrivere, a registrare, a cercare nuove canzoni. Per il nostro Never Ending Music oggi andiamo a pescare We Two. Già il titolo mi piace un sacco, noi due. Due parole semplici che sembrano uscite da una lettera, da una fotografia ritrovata in un cassetto, da qualcosa che sicuramente resiste al tempo. E forse è proprio questo che continua a fare McCartney. Mentre il mondo corre, cambia algoritmo, cambia piattaforma, cambia attenzione ogni 7 minuti e mezzo, lui continua a fare una cosa molto antica: scrivere canzoni con quella bella strana eleganza di chi non deve più dimostrare niente a nessuno. E forse è per questo che certe melodie continuano a vivere.

risonanze particolari e allo stesso tempo la semplicità. Paul McCartney, We Two, da The Boys of Dungeon Lane, album fresco fresco che avremo modo sicuramente di ritrovare, di ascoltare altri pezzi.

Allora chiudiamo il nostro tema, stiamo parlando, anche perché poi arrivano degli ospiti, arriva DJ Marduk, quindi voglio gustarmelo. Stiamo parlando di che cosa avete fatto con il vostro primo stipendio, non con la paghetta, lo stipendio, quello che insomma ti ha fatto sentire finalmente un po' indipendente, hai assaporato magari una certa forma di libertà, voglio quella giacca, me la compro, risparmio una cifra ogni mese per andare in vacanza. E molti tra i racconti che ci sono arrivati in chat ci parlano di risparmi che hanno a che fare con la musica, quindi Katia con il suo pianoforte che si è comprata a rate, anche perché con lo stipendio da apprendista a 15 anni certamente non poteva comprarselo tutto in una volta, un pianoforte non è che te lo regalano. Poi Katia, volevo dirti che gli ho detto che carina Katia, perché insomma tienilo il pianoforte, scrive, l'affetto non riguarda solo le altre persone ma anche e soprattutto te. Altri che si sono comprati dei dischi risparmiando un po', perché tu dici vabbè, ma veramente lo stipendio, il primo stipendio da apprendista non era proprio così scontato che poi ti permettesse di comprare chissà che, quindi sono sicuramente cose che si ricordano. Prima paga da apprendista ho comprato un cavallo, alla faccia dell'apprendistato. Santa Marea ora, che tra l'altro saranno al Rom Festival di Lugano il 17 luglio, li ascoltiamo con Tornado.

arrivano ancora messaggi a proposito di cosa avete comprato con il vostro primo stipendio. Allora dai, li leggiamo, ci mancherebbe. Con il mio primo stipendio mi sono comprato l'equipaggiamento da moto completo, che non costa poco: casco, guanti, giacca, pantaloni e stivali. Grande soddisfazione, diciamo appunto, che c'è chi si è comprato un cavallo con il primo stipendio. Chiaramente da apprendista, però avrai avuto anche i risparmi che poi appunto hai dovuto utilizzare per questo cavallo. No, è una roba enorme comprarsi un cavallo con uno stipendio. Allora ci ascoltiamo DJ Murdoch, siamo pronti?

Esistono artisti che ci mettono una vita intera per farsi ricordare e a volte non basta nemmeno quella. Dall'altra parte ci sono altri artisti che riscrivono la storia al primo colpo e in alcuni casi può bastare anche una singola strofa. L'esempio perfetto è Eazy, rapper di Brooklyn, che ha rilasciato la sua prima strofa ufficiale registrata su Illmatic, l'album di debutto di Nas, considerato una sorta di Bibbia dell'hip hop. Un album iconico che appunto vedeva Eazy come unico ospite e che gli ha spianato la strada per una carriera solista che ha generato dischi enormi, ma anche qualche passo falso. Di recente Eazy si è fatto sentire sul tanto atteso album collaborativo tra Nas e DJ Premier, dove anche stavolta risulta essere l'unico ospite. Un album che chiudeva una serie di release curate dall'etichetta di Nas che ha coperto la metà del 2025. Una serie che sorprendentemente, visto il lungo rapporto d'amicizia tra i due artisti, non includeva nessun album di Eazy. Un'operazione comunque rimandata solo di pochi mesi. Nelle scorse settimane, infatti, Eazy ha rilasciato il suo 11° album ufficiale, nonché primo album sottomesso a Peel, nonché terzo capitolo della saga Do or Die, iniziata nel 1995. Eazy riconferma il suo ottimo stato di forma. Dopo una lunga pausa discografica, gli ultimi tre lavori, compreso quest'ultimo, sono tutti assolutamente validi. L'artista sembra completamente rinato, le produzioni sono scelte in modo accurato e al microfono non perde un colpo. Do or Die 3 è un classico album di rap mafioso fatto da un maestro del genere, che scorre tra storie raccontate su batterie e campioni. Né più e né meno di quanto si possa volere da colui che nel 94 ci ha regalato l'indimenticata Life's a Bitch.

che atmosfera! Ah, ci vuole magari un cambio repentino di ritmo. Adesso mi sto troppo sciallando. Sono le 16:47, molti devono ancora lavorare a lungo. E allora che cosa potrei proporvi? Un giro di boa da quasi strambata, usando un linguaggio da velisti. Patti Smith, People Have the Power, ricordiamocelo.

adesso alziamo leggermente non solo il volume della musica, ma anche il volume delle emozioni strane, quelle che non sai se ti fanno ballare o entrare in un film un po' psichedelico alle 2 di notte, quando siamo svegli magari per il caldo. Ma sentite che bella questa canzone, io la amo, ma veramente, cioè mi manda fuori. Volume, prego. Yeah, yeah, yeah.

0: viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Anch'io, però non ne abbiamo mai abbastanza, basta restare qua, non mollare mai la tua radio nel cuore, ne vedrai molte altre. Tra pochissimo i Cialtroni, io vi saluto e me ne vado, vi auguro un bellissimo fine settimana.
2: No, è troppo presto.

0: Allora, avete il permesso di sfottermi. Via.
1: Non pensavo che avessi un collo così brutto.
0: Non è vero, è largo e basta.
2: È tutto più largo. Ma ti spiego perché.
0: Sì, dai, sentiamo.
2: Griso non ha la barba in questo momento. Per un errore, una svista, ha dovuto togliere tutta la barba. Succede.
0: Succede.
2: A me, io una volta ho fatto per un errore un tagliettino sul collo, ho dovuto tagliare la testa. Perché stavo meglio senza.
0: L'hai riavvitata.
2: Vi dico, sai qual è il problema? Ti vedi male. Ti vedi male perché la barba è la mutanda della faccia. Tu ora sei senza mutanda e quindi sei una roba discutibile.
0: No, terribile.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Ho sbagliato a tagliare i baffi.
1: Ai bargigli, come i sacchini.
0: Ho anche la voce in depressione. Senti che brutta roba.
3: Rete 3.
0: Vabbè, dai, è andata così.
2: Attenzione, è serena la giornata, è calda, solo debole tendenza a un isolato rovescio nelle Alpi, in particolare verso la Svizzera romanda. Domani in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con barbe di griso passeggere ad alta quota, solo debole tendenza a un isolato rovescio sulle Alpi. Le temperature a sud sono comprese fra i 16 e i 30 baffi, a nord fra i 12 e i 31 baffi.
0: Invece c'è un accumulo di barba sulla 2 tra Bellinzona Sud e Mendrisio che crea disagi alla viabilità, ma anche c'è questo incidente avvenuto tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri e crea ulteriori rallentamenti in direzione sud. Vedo anche sulla A24 da Stabio a Mendrisio, traffico intenso anche sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale fra Manno e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia e poi ancora barba nella direzione opposta da Bioggio a Manno.
3: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 17, cronaca regionale in primo piano, nessuna vittima ma ingenti danni materiali, è il bilancio dell'incendio divampato poco dopo le 14 sul tetto di un palazzo a Lugano in via Maggio. Ancora da chiarire le cause del rogo, anticipato da un forte boato. Come precisa la polizia in una nota, gli inquilini dello stabile sono stati sgomberati e le fiamme sono state spente. È formalmente riuscita la domanda di referendum a Bellinzona, salviamo i nostri castelli, lanciata lo scorso settembre da un gruppo interpartitico contrario allo stanziamento di 19 milioni di franchi per la prima fase del rilancio turistico della regione. Le firme ritenute valide dal municipio sono state poco meno di 3.800 sulle oltre 4.600 raccolte, quasi un migliaio quindi quelle non valide. Sulla questione la popolazione sarà comunque chiamata ad esprimersi in occasione della votazione federale del 27 settembre. A 2 mesi dall'apertura di un locale controllato per il consumo di stupefacenti a Coira è migliorata la situazione legata alla scena aperta della droga in centro città. Ne danno notizia le autorità locali che tracciano un primo bilancio positivo. A parlare è il comandante della polizia, stando al quale è diminuito il numero di tossicodipendenti che si riuniscono nel parco cittadino, così come è diminuita anche la loro permanenza nell'area.

0: aspetta, com'è che si scrive?
1: Gabcob Dewey.
0: Gabcob Dewey. G-A-B. Gabcob.
1: Gob Dewey.
0: Con la C o con la G?
1: Con la G.
0: Ah, quindi Gabcob
1: Dewey.
0: Aspetta, fammelo segnare perché può essere interessante per un'altra canzone delle nostre.
1: Gabcob Dewey.
0: Gabcob Dewey. Ma va fatto con la T, con la D paladale?
1: No, no, ma lo fai veloce. Gabcob Dewey. Sì.
0: Gabcob
1: Dewey. Sì, un po' sì.
0: E vedi che è paladale.
1: Sì, è palatale.
0: E dove detto?
1: È di brutto.
0: Te l'ho detto,
1: te l'ho detto di brutto. Te l'ho detto di brutto.
0: Sai che anche la faccia mi dà fastidio
1: la
0: senza
1: faccia
0: la
1: faccia diversa, te lo dico. No. Dopo ti disegno se vuoi.
0: No. No, non voglio vedere.
1: Sei un filo più largo.
0: Ci vogliono 3 giorni per riuscire a fare.
1: Dovresti limare i lati.
0: Sì.
1: Sei mastino.
0: Cioè, troppa mascella.
1: Sei Ippo Tommaso.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: No, non è vero. Non è vero.
1: Sì, è vero.
0: No, vedi.
3: Più bello.
0: Lo sapevo che avresti fatto quel disegno lì, il cerchio col sorriso. Fino. Sai che ci sono dei video su YouTube dove dei papà dopo anni tagliano la barba e i bambini non li riconoscono, piangono, sì.
2: Il club sì. Dei cialtroni.
0: Le ho visti e le mogli anche, li mollano.
4: Cialtrone, scuole qua, le cialtrone, scuole qua, buon lugano qua e là.
1: E le mogli li riconoscono?
0: Li riconoscono ma li lasciano.
1: Può essere?
0: Può essere, può
1: ce
0: essere.
1: La tagliamo? Allora siamo a posto.
0: Io l'ho tagliata. Ancora. Continua a fare lo stesso disegno. Ho capito che ho questa faccia qua senza barba.
1: Anche il naso un po' da.
0: Dai, là fuori non è mai successo a qualcuno di aver sbagliato il baffo e dopo, quando zaffi un baffo, devi tagliare tutto, ragazzi. Cioè, perché tagli i baffi e basta, ti rimane la barba sotto.
1: Sì.
0: E la barba non o sei daghestano o la barba così non la fai.
1: No, non la puoi fare, hai ragione.
0: No, che disperazione.
1: Vabbè, ma cresce, però lo sai?
0: Sì, 3 giorni. 3 giorni sono tantissimi, tutto il weekend in mezzo senza barba.

0: Uomo Mino Muoni Now.
1: Ma non mi trovo con la canzone. L'ha sbagliata.
0: Non è che sbaglia. Alla fine cambia tonalità. Cambia, invece... Scende di mezzo tono, di un tono. Scende.
1: Invece la parte normale.
0: No, di due toni. Fa. Allora la canzone fa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Ok, questa. Woman. Aspetta. Woman is a roomy wife. Aspetta. Skimmy is a wife. Spotty wall a roamy now. Juby get alone the cane.
0: Poi fa.
1: E lì si alza, sì. Lì l'hanno sbagliata loro perché la mia non era.
0: No, questo era il ritornello.
1: Sì, ma
0: maestro, dobbiamo... la prego, dica qualcosa, maestro.
1: Fa freddo, è una cosa che non sopporto. Sono in ciabatte. È vestito da battibaglia.
0: Aria condizionata che è sballata completamente.
1: Corde
0: ieri ho avuto un problema intestinale a causa.
1: Io lo capisco. Però se non provvedono io a questo punto farei nel corridoio per capire un
0: oggi
1: po'.
0: Oggi da nervoso mi sono
1: no, questo non me lo dica.
0: Sono rasato i baffi per errore.
1: Dal nervoso i baffi e allora io ho assunto Gildo Strozzagallini ai brodi di carne. Germano Vongola, così dice la moglie.

0: Cry Tonight, che è sempre
1: questa,
0: loro.
1: Ma non let me go. È uguale.
0: Don't cry tonight. Era uguale, stesso
1: Sai
0: giro.
1: Dai, che quando c'era questa canzone e andava, io ci piangevo.
0: Ci piangevi?
1: Che mi piaceva, ero un ragazzino, sì. Pensavo accadessero un sacco di cose belle, invece è stato un disastro.
0: No, no, non piangere, non piangere.
1: Il momento... E mi viene da qua, scusa, ma quando piango mi scarico.
0: Sì, ma troppa roba.
1: Ma è collegato, non ma sto piangendo dagli occhi. È il momento di focalizzare la vostra forza nelle meningi, diventando molto più flessibili. Flexate. Flexate. No, flexate, ho detto, flexatevi. Flexate la parte sinistra del vostro corpo. Flexate la parte destra del vostro corpo. Rilassate le gambe, dalle gambe in giù le voglio molli, voglio le gambe molli.
2: Chip chip.
1: Molli molli le gambe, molli anche i pettorali. E ora mettete le mani sotto i pettorali, tirateli verso l'alto. Se siete dell'acquario, domani la vostra giornata sarà così. No, state a casa. Se siete della bilancia sarà così. Toro entra nel leone, quello che accadrà è questo. Fissate un puntino e lanciate tutta la rabbia che avete verso quel puntino. Bevete. Bevete un bel bicchiere di acqua fresca. Bello. Giù. E mentre va giù, pensate che tutto quello che va giù vi tira su. Schiacciate con l'indice la parte sinistra del naso. Fate la stessa operazione premendo delicatamente un capezzolo sinistro. Ora il destro.
2: Chip chip.
1: E adesso il mantra, dite rapidamente.
3: We are the champions.
1: Lo baderete. Dite rapidamente la parola cogli, unita alla parola uno, detto in inglese ma leggendola come si scrive. Cogli, parola uno, in inglese detta come si scrive. Dite tutto rapidamente. Cogli, uno, in inglese come si scrive. Ancora una volta, rapidamente, rapidamente.

Dai la cera, togli la cera. Il respiro lo prendi con il naso e lo emetti dalla bocca. Dai la cera, togli la cera.

0: a noi fa sorridere Josephine. Dai,
1: Josephine, ragazzi, è una canzone di Christian, bellissima.
0: Sì, no? Ci ridiamo perché ci richiama sempre la solita cosa, cioè We are the champion!
1: Aderetro, orrore!
0: Non è vero, dai.
1: Allora, è di ieri una notizia che ci riguarda molto da vicino. Ci sono troppi maiali in Svizzera.
0: Ho letto anch'io, ho visto.
1: Sì.
0: E questo fa scendere troppo anche il prezzo della carne, perché c'è troppa offerta.
1: Troppo un disastro.
0: Sì.
1: Seconda cosa, Re Carlo ha autorizzato la pillola contraccettiva per gli scoiattoli grigi, perché sono troppi, c'è una riproduzione fuori controllo.
0: La mettono nel
1: cibo.
0: Okay,
1: significa che ha anche specificato che tutte le scoiattole che lo incontrano dovranno prima chiedere: hai preso la pillola? se no,
0: lì è la comunicazione importante.
1: Tra scoiattoli sarà tutto un mercato nero di pillole, di controcose.
0: Sì, è chiaro.
1: Altra cosa invece, ti chiedo che cosa si sono detti. Ti chiedo di farmelo sentire, quindi ti metto in difficoltà.
0: Siamo innanzitutto?
1: Siamo in orbita nello spazio.
0: Ok.
1: Gli astronauti cinesi.
0: Aspetta, fammi mettere sta roba qua. Eccolo qua, sottofondo giusto.
1: Bello. Siamo in orbita tra astronauti cinesi. Si sono scambiati la chiave perché alcuni tornano, altri rimangono in missione nella...
0: Diciamo che non si sono scambiati la chiave nello spazio, ma
1: nella capsula
0: attraccando con una navicella.
1: Proprio lì. Okay. Che cosa si sono detti quando si sono scambiati la chiave?
2: Gilale, prego.

0: Sia è sempre lì al limite con la voce,
1: al filo di Scozia,
0: la
1: proprio
0: la spremono proprio come un limone, sì, ogni volta, poverina,
1: sì, la limonizzano proprio, sì.
0: Wake Tonight, Afrojack, Sia e David Guetta.
1: E allora il momento di vestirvi di cialtrone. Come si veste un cialtrone?
0: Canottiera, mutande e calze.
1: Sì, anche quando è caldo calza?
0: Sì, la calza con la giabatta.
1: Adesso va molto di moda la calza.
0: Calza e giabatta.
1: E giabatta, sì, sì, sì, sì, sì. Lei c'ha le giabatte?
0: Sì, ce le ho su le giabatte.
1: Beh, queste sono troppo belle, non sono proprio giabatte.
0: Vabbè, una giabatta un po'. Beh, insomma, un po' più bellina delle
1: giabatte
0: da casa.
1: Ci vuole una giabatta adeguata per mettere la canotta con scritto non c'è più bello, indossare la mutanda con scritto non c'è più bello e vincerla oggi, ma con il grande Babumba.
0: Ok, come si fa per vincere?
1: Si manda un vocale allo 079 873 8073, trasformandovi nella parte scura del tallone delle Spadrillas di Miguel Bosé.
0: Ripetilo.
1: Ora voi siete la parte scura del tallone delle Spadrillas di Miguel Bosé.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ciao ragazzi, sono Remo. 10 giorni fa ho partecipato alla frase sfatta e ho meritatamente vinto le mutande. Sono talmente belle che è da quando le ho ricevute che non le ho più tolte.

0: protagonista del nostro gioco, era giusto suonare, mettere una sua canzone, cioè Miguel Bosé. Se tu non torni vincitore, mi dicevi, del Festival Bar del 93.
1: Sì, ha vinto il Festival Bar con Se tu non torni.
0: Che uno pensa, Festival Bar, rassegna musicale di festa, no? Di canzoni per ballare.
1: E invece no, invece era l'anno in cui c'era questa. Non
0: pensa a te, pensa a te.
1: E allora, per vincere oggi l'abito, il completo intimo cialtrone, bisognava trasformarsi nella parte scura del tallone delle spadriglie.
0: Oggi era un po' complicato.
1: Era complesso. Sì.
0: Anche perché, che suono faresti tu per il la parte scura del tallone delle spadriglie?
1: Qualcosa di spagnoleggiante.
0: Olè, quelle robe lì.
1: Un po' meno entusiasmo.
0: Era un po' complicata, ma qualcosa è successo. Si sono sbloccate delle robe. Vogliamo ascoltarle?
1: Sì.
0: Tipo, vediamo cosa mandano.
1: Senti.
0: Potrebbe essere quando entri
1: quella
0: in acqua,
1: quando la bagni,
0: esatto,
1: la bagni, la butti via, le spadre
0: si smontano,
1: diventano due zoccoli di legno,
0: si smontano,
1: due zoccoli duri, una roba lucida.
0: Vediamo se c'è qualcosa. Sì, eccolo qua, lo sentiamo.
2: Squi
0: sempre bagnata le spadriglia di Miguel Bosé. Altri messaggi, vediamo questo. Potenzialmente potrebbe essere il vincitore.
1: Potrebbe aver vinto,
0: io lo farei vincere. Beh, sentiamo altro.
1: Allora, no, cioè, sentiamo a vai. Rischio, mi raccomando, vai. Tieniti pronto.
0: Sì.
3: Mangiata sti fitti fitti e sti tricchi tracchi.
0: Sentiamo qualcos'altro.
1: Sentiamo qualcosa.
4: Cucù, mi vedi?
0: Questa non l'ho capita. Non
1: posso
0: capita.
1: Dirti che il vincitore è quello?
0: Quale?
1: È questo.
0: Sentiamo. Sì, signore.
1: Sentiamolo tutto.
5: È questo.
0: Il nostro vincitore si chiama Moody.

0: la musica degli anni Ottanta.
1: La musica di quelle We Are the Champions che dovrai provare.
0: È difficile trovare qualcosa di brutto negli anni. Le hanno fatte, delle cose
1: brutte.
0: Sì, sì, sì, sì. Tornerai presto, mi hai detto, a fare We Are the Champions.
1: No, ti stai sbagliando.
0: Ma no, me l'hanno
1: detto. Ti stai proprio sbagliando.
0: Ho visto la pianifica.
1: La la la la la. Va di retro anche tu, mamma mia.
0: C'è stata la domenica bellissima, secondo me.
1: Sì, c'ero io tutto il giorno.
0: Esatto, We Are the Champions con Herbert Cioppi.
1: Un'ora per voi.
0: Con We Are the
1: Champions. Il gioco di Herbert. Era tutto mio.
0: Beh, oh, signore della domenica, no?
1: Senti, smettila, il Club dei Cialtroni è anche un momento culturale di aiuto, di supporto a tutta la popolazione che ci ascolta in casa, in coda, mentre pulisce la friggitrice, mentre ne acquista una nuova, insomma, sempre. E diamo anche delle pillole di cultura. Pensate che oggi, il 29 di maggio del 1942, Bing Crosby registrava White Christmas per il film Holiday Inn. È la prima volta.
0: A maggio registrava,
1: sì,
0: per un film natalizio.
1: Tu sai benissimo che queste cose si programmano prima.
0: Sì,
1: lo spettacolo è sempre in anticipo. Guardate che le hit estive vengono fatte a dicembre.
0: Sì, molto probabile anche novembre, dicembre, quello è il periodo.
1: Quello è il periodo, e quindi lui aveva registrato White Christmas, che è stupenda, per il film Holiday Inn. Era il 1942.
0: E la senti di cantare White Christmas
1: in una serata così fresca?
0: Per meteo e viabilità?
1: Se si rinfresca l'aria, sì.

0: gonna leave me now.
1: Che bello sto pezzo quando fa.
0: Can't you be with me now? C'è il passaggio lì che è su un mi, non ho capito che cosa, però. Ha fatto scuola perché i tuoi amici con la Pesce di Martino l'hanno copiata per un Sanremo di 2 anni fa, bello. Eh sì, bello.
1: Ricorda musica leggerissima.
0: No, non ricorda. È quella che ricorda questa qua.
1: È vero.
0: Questa è uscita prima, 2008.
1: Cosa mi hai detto? Potresti fare un'ora per voi?
0: Beh, me l'hanno chiesto, me l'hanno chiesto.
1: No, veramente.
0: Sì, veramente.
1: Sono le 18, ragazzi.
2: 23.
0: Allora,
1: ci vuole la bocca lenta qua.
0: Esatto. Il 29 maggio del 1942 registrava White Christmas per un film che era
1: Holiday Inn.
0: Qua ci vuole la voce quella così.
1: E la bocca quella che tu sai fare di Bobby Solo.
0: Ah, ok. Quella lacrima sul viso. Sei pronto con la meteo? Vai.
1: Oh, yeah.
0: Vai.

0: No, io pensavo di averla scollinata.
1: Beh, anch'io.
0: Che devo parlare tra l'altro di Paolina io.
1: Paolina chi?
0: È quella che trivella la fresa meccanica al Gottardo, al tunnel, secondo tunnel del Gottardo. Pronto? Pina?
2: Sì.
0: Oggi non ci sentiamo, devo parlare di una cosa, arrivederci.
2: Di che cosa devi parlare? Che magari mi interessa.
0: La sente per radio, di Paolina, la trivella del secondo tubo del Gottardo.
2: L'abbiamo ribarata noi, Antonio.
0: Sì,
2: Antonio, apri la porta, senti. Vedi?
0: È questa?
2: Sì, siamo in cantiere. Siamo in cantiere, stiamo sfondando il muro che si è ricreato di sassi.
0: Che voi lo fate?
2: Sì, sì, ha riparato Antonio la
0: A che
2: Paolina.
0: Profondità siete?
2: Paolina! Paolina, mi raccomando, non ti fermare ancora, che qua so soldi ogni volta che si
0: perché
2: ferma.
0: Perché l'avete chiamata così?
2: Paolina, perché è un bel nome.
0: È un bel nome dolce.
2: Sì, ma noi abbiamo sempre avuto a che fare con le trivelle. Antonio, chiudi la porta del cantiere,
0: perché?
2: Per piacere.
0: Perché avete sempre avuto a che fare con le trivelle?
2: Ah, perché un po' perché dovevamo svoleggiare le banche e non sapevamo come fare. Allora abbiamo inventato prima una trivellina fatta con una bicicletta.
0: Ah.
2: Una bicicletta usata a pedali,
0: cioè zing zing
2: Antonio
0: zing.
2: Pedalava e fatto due gambe tante
0: e
2: Antonio.
0: certo sì.
2: E si bucava il terreno piano per arrivare sotto alla banca. E poi abbiamo visto che ci si metteva troppo, perché se parti da un chilometro ci metti degli anni ad arrivare, non ci metti mica 2 secondi.
0: E quindi cosa avete fatto?
2: E allora abbiamo un progetto, si chiamava Maria Catena,
0: la prima,
2: quella fatta con la bicicletta.
0: Invece questa?
2: Abbiamo trovato una Prince verde che era da buttare via. Sì, però il motore funzionava ancora, l'abbiamo chiamata Gennarino. Gennarino andava abbastanza bene, però anche lì ci voleva un mese per arrivare sotto la banca. Ha detto ci dobbiamo fare qualcosa. Allora abbiamo fregato una Lamborghini viola.
0: Borchini.
2: Io non so, una Lamborghini viola. Sì, che l'hai comprata la gamba, tipo una melanzana, che è quel colore lì che non
0: era
2: si
0: da
2: capì.
0: Friggere.
2: Era da friggere, infatti. Allora abbiamo smontato, abbiamo uscito il motore e abbiamo fatto una trivellata di quelle velocissime. Siamo arrivati sotto la banca e il problema era il muro.
0: Quindi
2: che
0: voi
2: c'era.
0: Siete trivellatori?
2: Siamo trivellatori nati. Abbiamo Antonio è CEO dell'USDRA. L'USDRA.
0: Che è l'USDRA?
2: È la società che si occupa di fare i buchi.
0: Perché
2: noi forniamo le trivelle. Paolina l'abbiamo progettata noi, io e Antonio, in carrozzeria. Con le bunde.
0: Che bunde?
2: Le bunde.
0: Oggi stiamo esagerando.
2: Abbiamo fatte noi le bunde di Paolina. Antonio.
0: Dov'è Antonio?
2: Antonio è lì che sta trivellando, le sta pilotando lui, Paolina.
0: Ma adesso dove siete?
2: Antonio, apri. Ecco qua.
0: Antonio!
3: Un attimo che sto traballando qua! Aspetta!
0: Ma dove sei, Antonio?
3: Sono nel buco!
0: Ma dove?
3: È nel buco là di qua, è il buco che sto scavando!
0: Il buco là qua!
3: Antonio, ma Antonio, sì, mi mandi in confusione! Pino mi ha detto che devo scavare con Paolina! Ma
0: dove state scappando?
3: C'è una manovella, avanti, buca e niente, torna indietro, non è che devi fare tanto.
0: Ma cosa state bucando?
3: Il tunnel lì, di basso. quando che
0: di basso.
3: È ora di smettere, che è weekend.
0: Smettiamo.
3: Arrivederci.

0: fortissimi, non puoi dire niente.
1: Come sono i Givisk?
0: I?
1: Givisk.
0: No, si chiamano Crack and Smack, sono una coppia di Amsterdam. Nasce come DJ uno e l'altro è un musicista con i contro attributi e stanno facendo delle belle cosine, tipo questa che si chiama Herbs and Wine.
1: Lo spiega canzoni.
0: No, ma chi c'è?
1: Chi è?
0: Grande Giuliano, no, chi è? Giuliano San Giorgio, che viene a trovarci per la sigla di The Children of the Day. Ti andrebbe di cantarla, Giuliano?
2: Giuliano. Sì. No, è un momento. Sì.
0: Se devi entrare, Giuliano.
2: Sì, parte. mi andrebbe.
0: Scusami, sì, se t'ho preso così tra gnacco e pettacco.
2: Ho preso tra l'altro una ventata.
0: Ancora? È
2: sì,
0: già
2: era Otranto e stavo facendo il passaggio.
0: Il passaggio
2: ed ero impegnato.
0: Parla così veramente?
2: Sì, sì, tra l'altro perché è diventato...
0: E quindi...
2: Migro.
0: E se uno è magro,
2: parla
0: anche
2: così
0: la voce?
2: E prima era diverso.
0: È prima quello che abbiamo la voce grassa noi.
2: Prima, noi abbiamo delle voci grasse, sì. Sì, lui era così.
0: Quindi...
2: Ma, perché si presta anche a...

0: l'adorabile Gino Vannelli, perché anche come persona non l'ho conosciuto di persona, ma vedo l'intervista e è favoloso, favoloso. Di origine italiana, Morisano se non sbaglio, o Lucano, abita in Canada da un sacco di tempo, i nonni erano italiani, di origine italiana, e lui insomma ha frequentato l'ambito della musica soul negli anni 80 soprattutto, e ancora in giro a fare della musica bellissima.
1: Lo spiega origini, proprio bello.
0: Non sapevi cosa dire.
1: No, mi piaceva lo spiega origini invece, spiego perché quando hai detto Molisano,
0: guarda, sì, forse Lucano.
1: Allora torna il venerdì un cult del Club dei Cialtroni, la rubrica Se sei triste del tuo lavoro, ci stai ascoltando con quel muso lungo dicendo ma io faccio un brutto lavoro,
0: quelli che si lamentano del proprio lavoro.
1: C'è sempre un lavoro peggiore, maestro.
0: Vero, vero, vero. Abbiamo sentito in Negramaro prima, sì? Riprenderei quella canzone lì.
1: Cioè, come potrebbe essere?
0: In bilico.
1: Oh, che bella.
0: Su un asse scricchiolante hai appena caricato la sidella con la malta, ma ti cade lì.
1: Aia.

0: Sì, ma bene, se sei triste per il tuo lavoro, pensa che c'è l'odoratore di mummie.
1: Sì, ma perché uno deve andare ad annusare la mummia?
0: Perché dall'odore delle mummie deriva soprattutto il tipo di sostanze usate per l'imbalsamazione.
1: Non c'è solo la mirra. Sai che la mirra serviva pare per imbalsamare.
0: Adesso te ne esci.
1: No, avevo letto.
0: Gli scienziati hanno analizzato i gas attorno alla costruzione delle mummie e ci sono grassi, cera d'api, resine, bitume. Le varie tecniche di mummificazione dipendono proprio dal tipo di odore che emana la mummia. Quindi qual è il metodo utilizzato?
1: Annusare la mummia.
0: C'è uno che gli dice: annusa sta mummia, e questo. Ma bitume, cera d'apri, sentore di urina, lettiera di gatto non pulita, sabbietta di cocorita lasciata lì un mese perché l'ho dimenticata, piedi di gatto quando è entrato nella lettiera, espadrilles di
1: lui,
0: Miguel Bosé. E lui dice: ok, scrive tutto, un po' come le cose, come la divagazione sul vino, quando si dice sentore.
1: Quindi non lamentatevi del vostro lavoro.
0: Mai!

0: and the News dal film Ritorno al Futuro, la canzone più bella di quella colonna sonora secondo me, The Power of Love. You Lose, che non sta più cantando dal 2018, leggevo proprio in questi giorni, perché soffre della sindrome di Meniere, che è un problema all'orecchio, all'udito. Sta perdendo completamente l'udito, ha un impianto cocleare, ma questo non lo ferma. Perché? Perché sta scrivendo un musical in America, Broadway, per raccontare la sua musica nel passato.
1: Lo spiega qualsiasi cosa.
0: Ma non è vero, era un'informazione.
1: Allora, andiamo su un video che sta circolando in rete di Robert Kennedy Jr. Chi è? È il nipote del presidente Kennedy. Il nipote.
0: Sa che è lo stesso video che ho visto io, ma racconta.
1: Allora, lui è segretario alla salute degli Stati Uniti. Davanti alla moglie fa il fenomeno e ha in mano due serpenti non velenosi. Li prende per la coda. Li
0: sì,
1: sta
0: mi sembrano due
1: via.
0: Scorsoni, mi sembrano.
1: Sì, due scorsonelli. Due robine così. Fa vedere così alla moglie, fa male. Che li sposta.
0: Lei fa...
1: lei fa... Pensate, incredibile, alla fine i serpenti lo hanno morso.
0: Incredibile, eh? Delle volte la vita.
1: Che paura! La mamma mia!

0: sai che la band ha frequentato per un po' il jet set newyorkese, quello di Andy Warhol, lo sapevi?
1: Ah sì?
0: C'è un video, forse il video di questa qua o di Misfit, non mi ricordo, dove c'è Andy Warhol che a un certo punto esce.
1: Lo spiega tuttissimo!
2: Stasera la TV.
1: Stasera la TV.

0: la Z, la ragazzo.
1: Molto bene, ragazzo. Vi propino un film che ha vinto l'Oscar, vincitore di un premio Oscar e della Palma d'Oro, con Jenny Tiroide.
0: Jenny Tiroide,
1: sì,
0: grande.
1: Agli occhi in fuori, sì.
0: Sì, sì. Antoine viveva al mare, viveva al mare, poi si è spostata. Niente. Perché troppo
1: aveva gli occhi, sì, che gli esplodevano. Sì. David Biricca e Sandra Mumu. Che
0: Sandra Mumu.
1: C'è Sandra Mumu, se voglio Mimì. Rivedere, io me la ricordo da ragazza. Sandra Mumu,
0: perché
1: era...
0: cosa faceva la
1: Mumu? No, era bellissima la Mumu.
0: Sandra
1: era...
0: Mumu?
1: Sì, sì, sì. E poi esce.
0: Avete la foto della Mumu?
1: Devi cercarla, adesso sono qua che sto leggendo.
0: Ah, scusa.
1: E poi c'è Samuel Tetris, che ha fatto una parte importantissima,
0: sì,
1: in questo film.
0: Metteva insieme tutto lui.
1: Un film francese
0: Samuel
1: del
0: Tetris.
1: 142 minuti, un film francese del 2023. Il trailer.
0: No.
1: Ma non ti preoccupo.
0: Ma no, invece mi preoccupo, sì. Lo sai che soffro di vertigini? Io non voglio fare il ponte tibetano, scordatelo.
1: Ma scusa, a me fai fare il Gottardo, tu hai paura. Guarda,
0: sì.
1: Vado su io, guarda.
0: Vai, vediamo,
1: uno,
0: vai.
1: Due.
0: Ma cingola tutto.
1: No, guarda.
0: No, mi rifiuto.
1: Guarda che bello.
0: Mi rifiuto.
1: Non ho paura io, su un piede. Sono no. Su un piede, guarda.
0: No, fai il bravo.
1: Sono
0: no,
1: su
0: ti
1: un
0: pre-
1: piede,
0: no,
1: guarda,
0: non lo
1: qui.
0: Non lo far che poi... No, vedi che cigola tutto.
1: Ma non cadi.
0: No.
1: No.
0: No, dai.
1: Vieni su.
0: Però dammi la mano. Dammi la mano.
1: Vieni.
0: No.
1: Eccolo qua.
0: Cioè, questo buco.
1: No, mettere il piede nel buco.
0: Oh!

0: Siamo lunedì dalle 17, siateci perché ci fa un sacco piacere.
1: Ciao ragazzi!
0: Come ti senti?
1: Bene, bene, bene.
0: Forma?
1: Sì, dai.
0: Adesso andiamo in autostrada, lo sai questo?
2: No, amico. Mai stato così lontano.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19.02. Le previsioni del tempo per domani sabato in tutta la Svizzera: soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota. Temperature al sud saranno comprese tra 16 e 30 gradi, al nord tra 12 e 31. E in Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e poi ancora sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Informiamo anche che a Lugano, a causa di un incendio, via Maggio e via Vicari sono tuttora chiuse alla circolazione. Sul posto vengono segnalate delle deviazioni. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e ritardi di circa 10 minuti.
0: 3 News.
2: Cronaca regionale in primo piano, nessuna vittima ma ingenti danni materiali. È il bilancio dell'incendio divampato poco dopo le 14 sul tetto di un palazzo a Lugano in via Maggio. Ancora da chiarire le cause del rogo anticipato da un forte boato. Come precisa la polizia in una nota, gli inquilini dello stabile sono stati sgomberati e le fiamme sono state spente. L'Università della Svizzera Italiana ha un nuovo rettore, si tratta del neurologo Claudio Bassetti. La notizia è stata resa nota anche per lunedì prossimo ed è previsto un incontro fra il nuovo rettore, i vertici dell'USI e i media. Bassetti entrerà in carica il 1 settembre. Infine dall'estero, la Romania ha dichiarato il console generale russo persona non gradita dopo lo schianto di un drone russo nella notte su un condominio che ha causato 2 feriti lievi. È anche prevista la chiusura del consolato. Dal canto suo, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che tutte le accuse riguardanti la presenza di droni russi in Europa sono infondate e che non è stata fornita alcuna prova.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Omar Meschal, cominciamo dal mercato dell'hockey e Filip Kurashev, che sarebbe vicino al ritorno a Lugano. Stando ad un'indiscrezione del portale Contropiede, l'attaccante 26enne, sempre in attesa di trovare un contratto in NHL, avrebbe già trovato invece un accordo con il club bianconero, mentre Alessandro Benin lascia l'Ambri Piotta dopo 13 stagioni per diventare il nuovo direttore sportivo dell'hockey Unterland nella Alps Hockey League. Ambrì che nel contempo ha comunicato l'ingaggio per 2 stagioni dell'attaccante ventenne David Bosson, formato a Friburgo e Zurigo, reduce da 2 stagioni nelle leghe minori nordamericane. Intanto, e ci spostiamo al calcio, stando ad alcune indiscrezioni dalla vicina penisola, il difensore del Lugano, Papadopoulos, sarebbe vicinissimo ad un trasferimento nella Liga Spagnola. Al suo posto il club bianconero si sarebbe cautelato con il 27enne bulgaro Petko Ristov, capitano dello Spezia appena retrocesso in Serie C. Calcio che vedrà questa sera la finale di ritorno del campionato femminile di Super League. Alle 19 il Servetta avanti 2-1 riceve lo Young Boys. Ciclismo: il Giro d'Italia ha vissuto una tappa dura e panoramica nelle Dolomiti e dopo 151 km di fatica, vittoria ad Alleghe per Sepp Kuss, lo statunitense gregario di lusso di un Vingegaard che ha conservato agilmente la maglia rosa con oltre 4 minuti di vantaggio su Gall. A 2 tappe dal traguardo finale di Roma, affare di giornata per l'australiano Hindley, che scavalca in terza posizione Arensman e sale dunque sul podio virtuale. Il tennis infine, con il terzo turno nel tabellone femminile del Roland Garros, che ha visto l'exploit di Jill Teichmann, capace di centrare per la seconda volta in carriera gli ottavi di finale battendo 6-1 7-5 la ceca numero 10 Mukova. Ottavi dove Teichmann se la vedrà con la numero 8 Andrei Andreeva, eliminata Golubic 6-4-6-3 dall'Ucraina Kostyuk. Belinda Bencic scenderà in campo invece in serata contro la statunitense Steams.
1: Stiamo per partire con Caffè Soirée, arrivano i Gotthard con Burning Bridges.

0: Ultime note di pianoforte per questa canzone dei Garter, Burning Bridges, uscita quest'anno. Allora, buonasera, buonasera da Simona Rodesino. Si parte con Caffè Soirée.
1: Caffè Soirée, la tua serata su Rete 3.
0: E allora come state? Spero tutti bene, insomma, in questa giornata parecchio calda, almeno da queste parti. Notizia di oggi che leggevo qualche ora fa, sembra che questa sia la primavera 2026, la terza più calda dall'inizio delle misurazioni. Sicuramente è un dato che fa riflettere. In ogni caso, molti di voi forse avranno avuto la possibilità di avere una giornata libera, perché no, di poter stare un po' all'aria aperta e cercare del refrigerio. Altri staranno lavorando, stanno rientrando a casa dal lavoro, pronti per una serata in compagnia, un bel aperitivo, una bella cenetta, oppure ci si dirige a casa verso il meritatissimo riposo, o ancora qualcuno sta per uscire. Insomma, le storie dei nostri ascoltatori e ascoltatrici sono tantissime, diverse, ed è bello anche da parte mia immaginare che cosa state facendo. Beh, il numero è quello 079 873 8073, in caso vogliate farmi e farci sapere, condividere insomma i vostri plan per questo Friday night, per questo venerdì sera. E allora vi metto una canzone proprio estiva che vedo in scaletta. A 10 anni questa canzone, però quando è uscita appunto 10 anni fa era un vero tormentone estivo che poi si è trascinato ancora per gli anni seguenti. Allora vi dico solo qualche parola chiave: Alvaro Soler, vabbè, parola chiave, ho detto nome e cognome, grande strategia. Vi dico anche Barcellona, perché lui viene da Barcellona, però si divideva e si divide ancora, se non sbaglio, tra Spagna e Germania. Anche Berlino, lui parla anche molto bene il tedesco e ormai anche l'italiano. Lo conosciamo all'inizio per il suo tormentone Il mismo sol, ma poco dopo è uscita con lei. Partiva con un fischiettio, me la ricordavo. Questa è Sofia, Alvarito Soler.

0: che Rete 3. Che se non sbaglio questa canzone di Alvaro Soler, Sofia, diceva sintumirada sigo sintumirada, ovvero se le mie traduzioni in spagnolo hanno senso fatemi sapere, ovvero continuo il mio percorso, proseguo senza il tuo sguardo, sintumirada, anche se in qualche modo tu non mi guardi più. Quindi è una sorta di canzone che racconta una separazione, immagino. Poi mi sembra che in quel momento Alvaro Soler era anche fidanzato con una artista spagnola che si chiama Sofia Ellar, se non sbaglio, proprio con lo stesso nome. Adesso poi non penso più, mi sono un po' persa sulle varie vicissitudini, però insomma quel nome per lui era anche stato importante nella vita privata, ma anche nella vita sua artistica, della sua carriera come musicista. E allora intanto ricevo delle foto, dei saluti allo 079 873 8073. Lo ripeto, Simona Rodesino al microfono con voi per un paio d'ore anche questa sera, questo venerdì sera. Sono con voi fino alle 21, si parla di musica, poi tra poco ancora il concorso per provare a vincere due biglietti per il Nevermind Music Fest, ancora una serata reggae style molto internazionale, quindi connessi e sintonizzati. Questo concorso ha già avuto luogo tutta la settimana nei giorni appunto dal lunedì al venerdì all'interno di Caffè Soirée. Stasera ultima possibilità, almeno in questo orario, di provare a vincere due biglietti, quindi stiamo lì sintonizzati. Come detto, vedo una foto di un cielo azzurro e terso e sereno, ma dove sei, ore? Trasferta, mi scrivi in chat, sei andata da qualche parte, sei sempre in Svizzera o sei andata più lontano. Qualcuno invece, Luca, buonasera anche a te, stai cominciando a lavorare, allora buon lavoro e coraggio, forza forza per questa serata di lavoro.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: State ascoltando Rete 3 19:24 di questo venerdì sera. Abbiamo ascoltato Tom Grennan con Little Bit of Love, un po' d'amore. E adesso, proprio come preannunciato, come promesso,
1: biglietti! Oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.
0: E ci siamo anche questa sera. Abbiamo il nostro concorso, la nostra estrazione a sorte per provare a vincere due biglietti, due per il concerto di Alpha Blondy and the Solar System e Julian Marley e The Uprising, che si terrà esattamente in data mercoledì 8 luglio al Parco Urbano di Bellinzona in occasione del Nevermind Music Fest. Dunque, per provare a vincere due biglietti per questa serata molto dal sapore molto reggae internazionale, dovreste mandare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono alla nostra chat. Ripeto di nuovo il numero 079 873 8073 079 873 8073. Con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono poi procederemo all'estrazione a sorte e il vincitore o la vincitrice verrà contattata direttamente qui in chat e riceverà i biglietti a casa. E quindi ascoltiamo proprio lui nel frattempo, proprio per dare modo ai vostri messaggi di arrivare. Ascoltiamo lui, Alpha Blondy, pezzo dell'84, Cocodic Rock, vero nome, il suo vero nome è Shane D. Coney, artista reggae della Costa d'Avorio, attivo già dai primi anni 80, Alpha Blondy.

E su Rete 3 stiamo ascoltando tutto il sound di Alpha Blondie con Cacca di Rock, un pezzo dell'84. E non è un caso, stiamo ascoltando proprio lui, Alpha Blondie, perché è attivo il nostro concorso anche questa sera all'interno di Caffè Soirée per provare a vincere due biglietti, due, quindi sempre attivo, lo confermo, perché vedo i messaggi che stanno arrivando per provare a vincere i biglietti nella nostra chat allo 079 873 8073. Allora ripeto tutto, magari qualcuno si è connesso solo ora, si è sintonizzato su Rete 3 e si dice: ma perché no, proviamoci. Dunque, per avere due biglietti e partecipare alle estrazione a sorte e per il concerto di Alpha Blondie and the Solar System e Julian Marley and the Uprising mercoledì 8 luglio al Parco Urbano di Bellinzona in occasione del Nevermind Music Fest, beh, dovreste mandare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono cellulare allo 079 873 8073, che è anche il numero della nostra chat, che potrete poi ancora utilizzare in futuro se vi va per mandare messaggi e comunicare con noi. Vi lascio ancora un po' di tempo perché arrivino gli ultimi messaggi, poi procederemo all'estrazione. E adesso però cambiamo anche genere musicale, Calvin Harris and Jay-Z con un pezzo molto clubbing, Satisfied.

pezzo decisamente clubbing, come annunciato quello di Calvin Harris con Jay-Z era Satisfy, un pezzo uscito proprio quest'anno nel 2026. E allora, come state? Sono le 19:33, siete sempre sintonizzati naturalmente su Rete 3 all'interno del nostro programma serale che vi accompagna ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. Trovate in conduzione alternata, separata, o me, Simona Rodesi, non la sottoscritta, oppure la mia collega magnifica Giulia Meletta. E allora, intanto abbiamo avuto tutti i vostri messaggi, ci sarà l'estrazione e la vincitrice o il vincitore verranno contattati direttamente in chat al numero a cui avete scritto, perché tu, proprio tu, hai vinto due biglietti per il concerto di Alpha Blondy and the Solar System and Julian Marley and the Uprising al Nevermind Music Fest quest'estate a Bellinzona, mercoledì 8 luglio. Poi ne abbiamo parlato tanto anche nelle settimane scorse, abbiamo diversi nomi della scena internazionale presenti al Nevermind Music Fest, ma anche della scena locale, nazionale e della Svizzera italiana. Insomma, una grande proposta per quest'estate. Poi ci sarà anche, leggevo, il megaschermo per vedere i mondiali di calcio. Insomma, Bellinzona quest'estate c'è. Adesso arriva Willy Peyote, lo si ama Willy. Questo è Kodak, un brano estratto dal suo album Anatomia di uno schianto prolungato, uscito proprio da poco. Willy Peyote, Kodak.

0: idea.
1: Willy Peyote con Kodak su Rete 3. Adesso cambiamo genere perché mi piacerebbe parlare di un artista diciamo che fa anche cose diverse, molto eclettica. Lei è una cantante, una musicista con una voce che devo dire a me piace particolarmente, molto rock, molto avvolgente, e al contempo però ha avuto anche una carriera d'attrice e ancora una carriera d'attrice. Lei è Miley Cyrus, sicuramente molti di voi la conoscono. E di recente ho letto questa notizia su di lei, su Miley Cyrus, sulla nostra amica Miley, che insomma è stata insignita, ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Insomma, deve essere un bel traguardo e anche una grandissima emozione ricevere questa stella sulla Hollywood Boulevard, che ho visitato una volta. Ce ne sono tantissime veramente che costeggiano tutto questo boulevard a Los Angeles, Hollywood, alla cerimonia ufficiale, perché spesso poi, anzi spesso, sempre tendenzialmente, ma che ne so io perché non ci sono mai stata, la cerimonia ufficiale della stella di Hollywood, però diciamo quello che si legge, quello che si vede è sempre la cerimonia della persona che riceve la stella della celebrità, insomma, attorniata poi da amici, famiglia. Anche in questo caso Miley Cyrus aveva accanto a sé il suo futuro marito Max Morando, e poi Donatella Versace era anche presente, e anche l'attrice Anya Taylor-Joy, che è una sua grande amica. Se il nome non vi dice niente, vi dico che è la protagonista della serie TV La Regina degli Scacchi, che molti di voi avranno visto, uscita qualche anno fa, che ha riscosso un grandissimo successo. Dunque, stavamo dicendo che Miley è stata inserita tra le oltre 2800 celebrità, celebrities che possiedono la loro stella sulla Walk of Fame. Poi la sua amica Anya Taylor-Joy, appunto attrice, ha fatto anche un piccolo discorso, un elogio alla sua amica e collega, sottolineando il coraggio di Miley Cyrus nello sperimentare con la sua arte, con la sua identità. Infatti questa è una cosa verissima: Miley Cyrus ha attraversato diverse ere artistiche nella sua vita, è molto giovane. Naturalmente è nata nel 92, se non sbaglio, infatti anche la prima artista nata negli anni 90 a ricevere questo prestigioso riconoscimento, la stella. Beh, lei è nata nel 92, eppure ha attraversato tantissime ere artistiche, inizialmente in un modo molto pop, un po' country pop, poi una fase diciamo sperimentale diversa, molto più audace in qualche modo, e poi un ulteriore dopo, che è arrivata più di recente con il grande successo di Flowers, per esempio. Insomma, si è aggiudicata una stella, e allora noi la celebriamo con il suo pezzo del 2020, Midnight Sky, Miley Cyrus.

channel. Badang Gang su Rete 3 con The Bad Touch, un pezzo del 99, correva l'anno 1999 con questo ritornello che ti entra in testa e non esce più, non esce più dopo tutti questi anni, è sempre lì. In ogni caso, proprio ieri stavamo chiacchierando in chat su Rete 3 dei ventilatori. Ora mi ha mandato una foto la nostra ascoltatrice dei ventilatori. E insomma, tutto ciò mi ha fatto pensare a quanto vengono poi utilizzati, soprattutto in questi mesi. È un vero gadget dell'estate in generale. E negli ultimi anni è diventato sempre più comune vedere persone che usano piccoli ventilatori ricaricabili, portatili, per farsi aria quando fa caldo. Quindi magari proprio tu che mi stai ascoltando in questo momento ascolti Rete 3 e passeggi con un ventilatore mini portatile per cercare un po' di refrigerio in qualche modo, vero? Proprio tu, in caso mi scrivi, perché sono curiosa di sapere se effettivamente funziona. Io non ho mai provato. Hanno cominciato comunque questi piccoli oggetti, diciamo, a diffondersi all'incirca attorno al 2017-18, soprattutto poi nell'Asia, Giappone, Corea del Sud, a causa di una serie di ondate di calore che hanno colpito quelle regioni. Poi si è pensato a un modo per avere un po' di sollievo sempre a portata di mano, un pochettino, e uno di questi modi, una di queste strategie è stata quella di creare dei ventilatori portatili. Poi chiaramente questo trend, come dire, dilagato in altri paesi del mondo, anche in Europa, sono arrivati anche qua e sono diventati, tra l'altro, questi piccoli ventilatori sempre più tecnologici, sofisticati, belli esteticamente, colorati per tutti i gusti. Quindi lo vuoi così, lo vuoi cos'ha, lo vuoi rosa, lo vuoi azzurro, lo vuoi viola, lo vuoi rotondo, lo vuoi, beh, alla fine comunque deve essere un piccolo ventilatore, su questo non ci piove. E poi sono diventati anche sempre più silenziosi ed efficienti. E poi un ultimo upgrade che ho visto ultimamente è stato quello dei ventilatori pensati, proprio concepiti per essere portati al collo, al petto, grazie a degli appositi accessori, possiamo dire, che soffiano aria direttamente sul viso senza tenerli in mano. Quindi li agganci in qualche modo attorno al tuo collo e non devi neanche più pensarci, vai in giro così. Potresti essere forse un po' strano, un po' strana visto per strada, ma non importa, perché tu in quel momento ti dici: che sollievo. La nuova canzone di Shakira, Burna Boy, dai dai, adesso, inufficiale dei mondiali di calcio di quest'anno.

vince, convince meno, almeno per adesso, rispetto a Waka Waka, questa nuova canzone di Shakira con Burna Boy, Dai Dai, in ufficiale dei mondiali di calcio FIFA del 2026 di quest'anno. Siete d'accordo? Potrebbe entrarci in testa, anzi sicuramente a questo punto lo farà prossimamente, ma i livelli del Waka Waka secondo me difficilmente sono raggiungibili, anche perché quell'anno poi ha raggiunto quella canzone il vertice di tutte le classifiche, se non sbaglio si cantava e sentiva cantare ovunque, si ballava, c'era anche naturalmente il ballo ufficiale, in questo caso c'è anche il ballo ufficiale, ma vedremo come evolverà, quale sarà lo sviluppo di questa canzone nelle prossime settimane. Shakira e Burna Boy, Dai Dai. E tra l'altro leggevo anche che gli artisti canteranno questa canzone nello show dell'intervallo della finale, naturalmente, dove ci saranno anche Madonna e i BTS, quindi grandissimi ospiti, oltre a Shakira. Stare

0: Buonasera amici e amici, bentrovati. Sono le 20.01, amici e amiche.
1: Rete 3.
0: E mi sono incartata nel segnale orario, ma pensa a te. Beh, adesso arrivano in soccorso Rihanna con Drake. Nel 2016 uscivano con questa canzone che faceva Work, Work, Work, Work, Work.

la nostra chat allo 079 873 8073 è decisamente inondata da foto di ventilatori. Ho scatenato insomma questo tema del ventilatore, soprattutto di quello portatile, perché insomma è un trend che dilaga, portarsi in giro in questi giorni molto caldi un piccolo ventilatore può aiutare a dare temporaneamente almeno un po' di sollievo. Infatti ho ricevuto delle foto di veramente gadget estivi tecnologici, si può dire, veramente dei ventilatori, questi piccoli oggetti, alcuni ce l'hanno anche nell'auto. Non so se vedo bene Luca la foto, è decisamente una foto che non riesco a comprendere, dopo vedo bene, ma mi sembra una cosa super tecnologica. Poi altri li hanno installati a casa, quindi non portatili, ma insomma non è una cosa che è presente solo da dove è partito questo trend, quindi descrivo i paesi asiatici per esempio, ma ci sono anche qua. Io una cosa che non ho ancora fatto, raccontavo prima, non ho ancora acquistato quel ventilatore portatile da portarmi dietro, no, tra virgolette, insomma, con cui camminare, magari se so già che devo camminare un po' durante questa giornata molto calda. Allora cosa faccio? Vado sempre alla mia strategia, naturalmente niente di originale, raga, però mi sposto sempre verso l'ombra appena posso, attraverso la strada vado verso l'ombra, poi magari il sole cambia, quindi vado di là, insomma faccio avanti e indietro tutto il tempo pur di non stare sotto il sole veramente pesante, poi soprattutto durante certi orari. E vabbè, insomma, strategia un po' strana perché continua a cambiare parte. Se sei da sola va bene perché fai tutto te, se sei con qualcuno forse potresti destabilizzare un po' gli equilibri del gruppo. E allora, come si dice, meglio un piccolo ventilatore, come fate voi all'ascolto. Yes, May Salmo in colapesce con Cattive Abitudini.

Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce hanno unito le forze per dare vita a questa canzone. Mace, poi lo ricordiamo, lui è uno dei produttori discografici più importanti degli ultimi anni. Questo pezzo è veramente super attuale e contemporaneo. E allora, jump back. Salto indietro nel tempo. Dal 2026 vogliamo indietro all'84 con U2. Sono sicura che tantissimi di voi avranno riconosciuto questa canzone meravigliosa, Pride, In the Name of Love, su Rete 3 ancora. Benvenuti e benvenute, qualora vi foste sintonizzati solo in questo momento.

0: Ieri stavo chiacchierando qui fuori con un collega e per un motivo o per un altro è emerso il tema delle fotografie, ovvero, vi spiego, siamo abituatissimi a avere tante foto, almeno molti di noi, non tutti, nel cellulare, io compresa. Io sono la prima che ha foto sul cellulare. Intanto riparte la sigla di Caffè Suore e la lasciamo andare tutta.
1: Caffè Suore, la tua serata su Rete 3.
0: E ci mancherebbe altro, grazie sigla per essere tornata e per aver introdotto la seconda parte, la seconda ora di Caffè Suore insieme. Sono Simona Rodesino, sarò con voi fino alle 21 questa sera e stavamo parlando della magia delle fotografie e di quanto poi ultimamente forse molti di noi abbiano perso in qualche modo l'abitudine. L'abitudine bella, trovo, di stampare le foto, quindi di sceglierle, selezionarle, stamparle, ovvero voglio proprio te, e magari, non so, appendo queste foto in casa, le incornicio, le appendo semplicemente, le regalo anche ai protagonisti della foto, forse a parenti, amici, oppure, cosa che si faceva tanto un tempo, quella di creare veramente degli album fotografici. Trovo che sia una cosa veramente magica poi risfogliarli ancora più in là nel tempo. Allora, quanti di voi ancora stampano le foto e le scelgono, le selezionano e le mettono dentro un album fotografico? Poi anche magari annotando, mettendo delle frasettine, oppure anche annotando la data, così da tornare, la data e il luogo, da tornare anche con la mente in quel momento, perché trovo sia un'abitudine che un po' si è persa. E da una parte è peccato, perché poi nel cellulare abbiamo così tante foto tra memoria digitale, cloud, eccetera, ne hai così tante che è facile poi dimenticarsene, mentre se ce l'hai davanti cartacee, le stampi, è un altro tipo, è un altro tipo di emozione, non trovate? Mentre parte Magnetic, pausa su Rete 3, fatemi sapere se vi va.

77 Bombay Street, sorete 3 per la musica svizzera Mount Everest, un pezzo uscito proprio quest'anno. E allora questo tema delle fotografie che poi vengono stampate, non stampate, che ho anticipato prima, dunque si stampano sempre meno foto e le si conservano sul cellulare, sono la prima, e non si fanno più quegli begli album dei ricordi che forse c'era più l'abitudine di fare prima un tempo, e sono, trovo, un valore inestimabile. Poi quando io mi ritrovo a riguardare le foto di quando ero piccola con la mia famiglia e i miei amici, beh, è un salto indietro nel tempo strano. Perché? Beh, perché da una parte mi rende felice, dall'altra c'è quel sentimento contrastante, un po' amarcord, un po' malinconico. Però devo dire, ringrazio i miei genitori per aver fatto questi album, perché sono veramente belli, compresi poi anche i video, i filmini che si facevano. Però quello è un altro, è un'altra cosa. Stiamo parlando questa sera all'interno di Caffè Suore di fotografie, e alcuni di voi mi scrivono. Beh, un'ascoltatrice per esempio mi scrive: ciao, io odio le foto, essere fotografata, e quindi immagino che, ecco, non apprezzi particolarmente le foto. Ci sta, non tutti amano le fotografie. Per chi ama le fotografie invece, qualcun altro mi scrive, mi manda foto delle foto. Abbiamo una sorta di Inception, la foto della foto, degli scaffali di casa vostra in cui compaiono effettivamente delle foto stampate. Ma quindi si fa ancora? Bello, bello vedere che si fa ancora. Per esempio abbiamo un'altra foto. Ian, cosa mi mandi? Ok, abbiamo proprio questa parete con tantissime fotografie, alcune cartoline della posta che puoi inviare con le applicazioni, e altri album stampati dai vari siti. È vero, perché si può fare questa cosa, quindi con delle applicazioni, dei siti, si possono inviare le proprie foto e poi loro ve le rimandano a casa direttamente stampate. Funziona bene questa cosa, fatemi sapere, può essere una buona cosa. E poi un nuovo messaggio da Ilaria, che ricevo in questo momento live, con una fotografia di diversi penso album. Ciao Simona, ciao Ilaria, io sono una di quelli nostalgici, siamo già in due che dopo ogni viaggio stampo le foto e crea un album. Quindi dopo ogni viaggio che fai componi questo album, che bello, sarà bellissimo riguardarli in futuro, ma anche subito, perché no? Sì, perché avere delle vere fotografie è una sensazione diversa. Sul telefonino abbiamo, mentre scorriamo le fotografie, abbiamo altre cose che compaiono, no? Abbiamo le notifiche, le chat, i video, il lavoro. Invece una fotografia cartacea ci permette di rallentare, forse la guardiamo davvero in modo diverso, concentrandoci più sui vari dettagli, sui visi che compaiono in quelle foto, ed è un'esperienza in qualche modo autentica.

fresco. Un sound molto spensierato, molto leggero, quella di questa canzone, Senza Vestiti, si chiama proprio il titolo di questa canzone, di Maria Antonietta e Colombo, uscita quest'anno. E allora si stava discutendo, parlando, chiacchierando del tema delle fotografie, di come sia anche evoluto negli anni. Anni fa si facevano meno foto, naturalmente, perché non c'erano i cellulari. Chi aveva una macchina fotografica la usava, poi aveva il rullino, aveva quelle foto precise, quel numero preciso, non so quanti adesso io, forse una ventina, 22, 23, 24, e quindi ogni foto andava fatta con una certa cura, ci si pensava, perché poi costava farle sviluppare e i rullini finivano, e insomma c'era un altro modo di approcciare la fotografia. Sicuramente poi chiaramente tutto è evoluto, ci sono anche macchine fotografiche molto belle digitali oggi, e poi la maggior parte di noi usa il cellulare per fare le fotografie. Io ne faccio veramente tante più video, forse sono un amante dei video, mi piace riguardare i video e trovo che mi riportino ai momenti che ho registrato in maniera più intensa, no? Più colorata. Però molti di voi sono d'accordo su questo argomento delle fotografie. Simone per esempio mi scrive: era una bellissima usanza quella di fare gli album, immagino, e anche a me piace andare a rispolverare vecchi album, però è anche vero che forse un tempo si scattavano meno foto e non tutte le fotocamere avevano un display o erano molto piccole, quindi bisognava stamparle per forza e poi si facevano gli album. È vero, ci sono pro e contro. Oggi facciamo più foto, spesso io uso anche il multiscatto, mi dico, ma sì, facciamo 15 foto della stessa cosa, di questa fotografia, così almeno una sarà bella e mi piacerà, visto che sono un po' complicata nello scegliere le foto. La mia strategia è farne tante e scegliere poi la migliore. Però, come si diceva, forse si perde un po' il senso, no, della fotografia, che è quello scatto che rimane. Bello o non bello, ma insomma sempre bello, perché è spontaneo, ma in qualche modo naturale, non preparato. Oggi facciamo migliaia di foto, quindi se ne stampiamo una, forse significa che quel momento meritava particolarmente di restare nei nostri pensieri, no? E stamparle tutte poi sarebbe veramente improbabile. E grazie anche delle condivisioni dei vostri muri, dei vostri wall di casa, perché noto con gioia e con piacere che tantissimi di voi hanno ancora la casa cosparsa di fotografie. Oh yeah, can I be with you? Oh baby, let me try to make you feel alright.

0: Guarda, io dopo aver fatto fotografia cercando di diventare professionista, ho avuto
1: Sì.
0: proprio un momento in cui è finita la storia del fotografo e ho smesso di fotografare in giro anche col telefono. Cioè, nel senso, ogni tanto faccio qualche foto, ma è proprio rara, perché mi metto lì e se mi piace qualcosa, credo, magari faccio una foto, cerco di farla al meglio possibile, ma vedo che il mezzo del dello smartphone non rende quello che in realtà si vede dal vivo, no? E quindi
1: Ok.
0: o è proprio qualcosa di particolare o è difficile che faccia ancora foto, ecco.
1: Ok, questo è un messaggio che fa capire comunque anche come il trascorso, diciamo, e in qualche modo l'esperienza legata alla fotografia possa cambiare poi l'approccio che si ha con questo mezzo. In questo caso, Luca, tu hai un trascorso di un certo tipo e quindi il cellulare per le foto diventa un modo molto diverso rispetto a quello di prima e forse non lo apprezzi, correggimi se sbaglio, nello stesso modo, con la stessa intensità in cui facevi le fotografie, prima. E poi Federico mi scrive anche riguardo alle foto, che si è sempre interessato di fotografia con dei corsi, ma già con la fotografia digitale. Beh, deve essere interessante fare dei corsi di fotografia, si imparano tante cose. Poi c'è la fotografia analogica con i rullini che faceva in modo che la foto fosse di un certo tipo, quindi mi stai descrivendo le differenze. In ogni caso, tu concludi dicendo che è bello stampare le foto, le rende più reali e restano visibili e le puoi anche toccare con mano, come la vita, aggiungi te. È vero, c'è questo anche, come dire, questo senso molto sviluppato poi del tatto quando si ha una foto in mano che è diverso rispetto ad osservarla attraverso uno schermo. E questa cosa della fotografia che a volte non è così efficace nell'ottenere il risultato, ovvero la realtà ti parla molto di più e per fortuna, aggiungo, mi ha fatto venire in mente che se non sbaglio la luna è una delle cose più difficili in assoluto da fotografare, vero? Correggetemi se sbaglio. Perché leggevo che tu vedi una luna pazzesca, magari una sera ti dici wow, ma che luna ci ha regalato il cielo in questa notte romantica e se non romantica comunque magica, una notte magica estiva. E allora tutti tendenzialmente tirano fuori il telefono, la macchina fotografica per riuscire a catturare la magia della luna. Ma poi tutti abbassano lo sguardo sul telefono e il risultato è sempre, diciamo, abbastanza pessimo.

Come procede questa serata dal sapore decisamente estivo? Noi stiamo ascoltando su Rete 3 all'interno di Caffè Suare gli Strokes con Going Shopping dal nuovo album Reality Awaits che arriva quest'estate. Tantissime le foto ancora, no? Semplicemente foto che ho ricevuto in chat, nella nostra chat, che comunque documenta, testimonia in qualche modo il fatto che ancora oggi, che bello, per fortuna le foto vengono stampate, appese, forse gli album un po' meno rispetto all'appenderle in casa, no? Un'ascoltatrice mi ha mandato la foto dei suoi album, Ilaria, però devo dire che l'album è una bella cosa da fare, forse anche in famiglia, con i bambini, non lo so, e si insegna loro a selezionare le foto che più ci piacciono, a comporre anche una cronologia di quella vacanza, di quell'anno, a aiutare in qualche modo a far sì che resti impressa nella nostra memoria, se ci è piaciuta naturalmente, altrimenti niente foto, no, non si cancellano, ma comunque non si stampano, perché naturalmente c'è anche un costo dietro la stampa delle foto. In ogni caso il senso, perché anche dei lati positivi, chiaramente la foto digitale ne puoi tenere tante, le puoi riguardare spesso, andare indietro negli anni. A volte io scrivo solo sul mio cellulare, non lo so, 2023, mi escono tutte le foto di quell'anno e posso fare una sorta di passeggiata dei ricordi di quell'anno, però il senso era un po' quello, no? A volte stampare qualche foto in più, creare degli album, avere qualcosa di materiale da toccare, anche da sentire il profumo, per esempio, delle pagine di un album, ti dà una sensazione decisamente diversa. E noto che siete molto d'accordo con me in chat, non sono ancora riuscita a leggere tutti i messaggi che parlano di fotografia, di ricordi. Qualcuno cita anche i filmini, quindi video che si facevano qualche anno fa, adesso cellulare, recording, registri tutto quello che vuoi e lo tieni lì. E prima invece era tutto diverso, anche, no, per registrare tutto ciò. Per la musica svizzera adesso su Rete 3 arrivano gli Red Echo, una band grigionese, questa è la loro Painkiller.

Sono le 20:50, avete appena ascoltato i Red Echo, band grigionese, con la loro canzone Pain Killer, che tra l'altro sarà anche protagonista dell'MX3 Tutti per Uno per il mese di giugno, il giugno che sta per arrivare, quindi avremo modo di ascoltarla nuovamente. E allora, sono le 20:50, come detto, le porte del nostro bar serale Caffè Suore stanno per chiudersi, quindi lascerò il microfono, attenzione questa sera, Bassi Maestro, che arriverà alle 21, subito dopo di me, insomma, con una puntata di The Funk Shop. Quindi Bassi Maestro è lì che vi aspetta, tutti connessi e tutti sintonizzati. Prima però volevo anche ringraziarvi ancora per tutti i contributi, insomma, le frasi belle e i ricordi, le memorie che mi avete, insomma, che avete condiviso in chat riguardo le vostre fotografie del passato, un tema che devo dire vi ha coinvolto parecchio, quindi forse in futuro, perché no, ne parleremo di nuovo, forse anche sotto altre forme, perché trovo che il ricordo comunque in qualche modo ci accomuni tutti, e poi le emozioni escono, ragazzi, escono. I can do this with-

Ed è il momento di salutarci in questa serata, in questo venerdì sera da Simona Rodesino è tutto, vi ringrazio, grazie per esserci stati, estate, buon weekend, buon venerdì sera, sta per arrivare Bassi Maestro con una nuova puntata di The Funk Shop, voglio dire, meglio di così, e allora un abbraccio gigante e a prestissimo, vi lascio con On and On, New Guinea con Tom Ish, a presto!

It's the Funk Shop. Welcome back, amici di Rete 3, Bassi Maestro ai microfoni della radio per un'ora di Funk Shop, appuntamento settimanale dedicato al meglio della black music. Parliamo di hip hop, di funk, di soul, di R&B e di tutto quello che gli ruota intorno. Siamo qui per ascoltare un po' di novità e un po' di classici dal passato. Iniziamo sempre con delle novità alle nostre puntate di Funk Shop, lo facciamo anche questa volta. È uscito il nuovo singolo di Tommy Richman, nome che a molti di voi non dirà granché, ma in America è popolarissimo. È popolarissimo anche se è in giro dal 2019, lui è giovanissimo, è classe 2000, quindi diciamo 26 anni compiuti. Nel 2024 ha svoltato con Million Dollar Baby, singolo che gli ha vantato una serie di dischi di platino e un inizio di carriera, anche se appunto dal 2019 proponeva singoli, ed è uno di quegli artisti appunto interessanti perché si muove a singoli, non si muove ancora a album ufficiali. Dopo tanti anni continua a far girare molto bene i singoli e è stato uno dei primi cantanti, diciamo, a beneficiare in modo incredibile del passaparola, del tam tam dei social, soprattutto su TikTok. Questo era successo con Million Dollar Baby e lui spera che succeda anche col nuovo singolo che vi sto per suonare. A me piace molto questo mix che arriva sicuramente dalle infusioni di musica black, dagli ascolti legati all'hip hop e all'R&B e al funk soprattutto, ma tanto tanto anche alla musica punk che lo ha cresciuto. E infatti il suo website si chiama proprio Everything is Punk. Il nuovo singolo di Tommy Richman, The Funk.

0: bello bello, nuovo singolo di Tommy Richman a aprire il nostro Funk Shop Changes, produzioni sue, quindi ancora più rispetto per questo giovane esponente della nuova scena funk virata di pop. Lo troviamo in tour in America e anche con una data, da quanto ho visto una data sola per il momento in Germania quest'estate, per chi volesse andarlo a vedere, se non ricordo male a fine agosto. E questo era appunto Changes, nuovo singolo corredato anche di video che potete trovare su YouTube. Adesso a The Funk Shop andiamo a suonare un brano dal nuovo album di un artista che abbiamo suonato un paio di puntate fa, con un singolo che era girato in realtà in anticipo rispetto al suo nuovo disco, che è il capitolo terzo della saga Do or Die. Sto parlando di AZ. Cavoli, già tre volumi di questo disco che ha compiuto abbondantemente i 30 anni. AZ è diventato famoso non solo per essere uno dei rapper più forti del Queens, uno dei appunto dei borough di New York con numero più alto pro capite di rapper per numero di cittadini e di abitanti, ma appunto per essere l'unico featuring presente su Illmatic, primo disco di Nas, che è stato un disco veramente di rottura, forse il disco più importante della storia del rap, uno dei dischi sicuramente nella top 5 dei dischi più importanti della storia del rap. Lui vive ancora di questa luce riflessa, però è sempre ottimo sia al microfono che per la scelta delle produzioni. Il capitolo terzo di Do or Die, quindi diciamo una collana con un nome che premette una garanzia anche appunto nelle produzioni, nella scelta dei featuring, esce proprio per la label di Nas, Mass Appeal, che ha fatto uscire, come vi ricorderete, tutta una serie di dischi di personaggi classici del rap newyorkese. Non poteva mancare per questo 2026 come prima uscita di Mass Appeal il nuovo album di AZ. Andiamo ad ascoltare un estratto che poi è in realtà il seguito di un brano che c'era sul primo volume. Questa si chiama Steel Jackie, prodotta da Static Selecta. AZ at the Funk Shop.
1: Static Selecta.
2: So dig, right? So I went over there, she looking all good, she got her back turned, I tapped, I said, listen, looking beautiful, can I buy you a drink?

un ottimo disco che vi consiglio se vi piace il genere un po' retro di hip hop, comunque sempre un po' elegante. AZ non è mai grezzo, non è mai eccessivamente a suo agio su produzioni non di classe, e quindi anche in questo caso la delivery è veramente ottima. C'è anche una traccia sempre ovviamente con Nas presente nelle produzioni, in ogni album SP c'è sempre una strofa di Nas, in questo caso devo dire una delle performance forse migliori di Nas in questa serie di dischi dedicati al rap classico di New York. A Funk Shop adesso andiamo a scoprire un duo inglese in realtà di origini nordafricane, composto da una cantante che si chiama Hillary e da un produttore che si chiama Victor. Loro si fanno conoscere sotto lo pseudonimo di Hills and Soul e sono un bel mix interessante di jazz e neo soul fatto a dovere, fatto proprio bene. È uscito il nuovo album di questo duo, ho scelto una canzone per voi anche con un bel significato sociale visti i tempi che corrono, si chiama The System Is So Broken, Hills and Soul, novità a The Funk Shop.

suoneremo sicuramente anche qualcosa di cantato dal nuovo bellissimo album di Nubian Twist. Però abbiamo ascoltato questa strumentale con Patrice Rushen, una leggenda della musica soul, alle keyboards. Questa era Threads. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop.

Now let that guitar fall in. Oh, yeah.

Se ancora non lo sapete, quando dico che scendiamo nel basement del Funk Shop significa che andiamo a azionare il nostro jukebox che ci suona un brano dal passato, in questo caso dal 1968. Abbiamo ascoltato questa canzone splendida, Tighten Up, una hit di Archibald and the Drells, gruppo appunto popolare negli anni 60, e una particolarità di questo gruppo era la produzione di Gamble and Huff, duo di produttori che poi fondò la mitica Philadelphia International Records col Philly Sound e tutto quello che e tutte le hit, diciamo, del decennio successivo all'inizio degli anni 70. Ma qui era proprio precedentemente, era una delle prime scommesse di questo duo di poi di produttori e imprenditori che hanno fatto assieme alla Motown la storia della musica black in America negli anni 70. Grazie Jukebox. Adesso torniamo al presente con un nuovo album, questa volta a opera di Chris Brown, artista che leghiamo sicuramente all'R&B dei primi 2000, e il motivo è proprio perché lui suona come l'R&B dei primi 2000. Lui anche nei nuovi dischi ha sempre quel taglio un po' back in the days di quegli anni, sia come produzioni che come cantato. Non riesce a essere più attuale di quegli anni. In realtà il suo vantaggio è che quegli anni sono tornati di moda, quindi il disco è assolutamente attuale. Il nuovo album, tra l'altro, se vi ricordate settimana scorsa abbiamo suonato un estratto dal nuovo album di Duran Bernard, che si chiama Bernard col cognome, e la copertina ritrae Duran seduto così su un divano appoggiato un po' alla Michael Jackson, comodo, con tutto un po' marrone, uno sfondo molto elegante. Il nuovo album di Chris Brown si chiama Brown, quindi col cognome, e la copertina è praticamente identica, c'è Chris Brown seduto, stesso taglio, stessa posizione, quindi ma qua non si sa se è un puro caso, se c'è qualcosa un po' di inseguire l'idea di qualcun altro. Comunque il disco l'ho ascoltato, ho scelto questa traccia per voi, si chiama Cry For Me. Chris Brown is back at the Funk Shop.

un'operazione molto interessante quella che ha avviato Jay-Z qualche mese fa per rivalorizzare nel 2026 il suo catalogo storico, in particolare per gli anniversari di due dei suoi dischi più importanti, ovvero il trentennale di Reasonable Doubt e il 25esimo anniversario di Blueprint. Praticamente, in sostanza, Jay-Z ripubblica costantemente dei brani classici del suo repertorio come fossero nuovi singoli, li butta in playlist ed è un'operazione interessante che nessuno aveva fatto così estensivamente fino adesso e che, da quanto ho letto, sta dando i suoi frutti. Quindi bravo Jay-Z, che ci ha riproposto in questo caso recentemente questa collaborazione con Pharrell e Neptunes, che si chiamava La La La, che era un remix proprio nel periodo Blueprint, che si trovava in realtà sempre in playlist dei tempi, ovvero nei club i DJ suonavano tantissimo questa traccia. Mi ricordo di averla suonata tantissimo anch'io. Vorrei rimanere a New York per la prossima traccia di Funk Shop. Andiamo a riascoltare uno dei miei gruppi R&B preferiti di quel periodo. L'anno era il 1996 quando usciva il secondo album di questo trio, che si chiamava SWV, Sisters With Voices. Loro sono diventate popolarissime nei primi 90 con un brano che campionava Human Nature di Michael Jackson, e poi hanno fatto questo album che è rimasto forse il loro album più solido, da cui vi faccio ascoltare questa traccia che secondo me rimane meravigliosa anche 30 anni dopo. Si chiama Use Your Heart, SWV, Back in the Days at the Funk Shop.

Siamo passati dall'R&B degli anni 90 di SWV, da New Beginning, Use Your Heart, all'R&B attuale mischiato col rap di Tori Kelly. Il nuovo singolo si chiama Control, che tra l'altro riprende il titolo di un classico di Janet Jackson. Ci sarà un collegamento logico in tutto ciò? Non lo so, non lo sappiamo, ma lo possiamo intuire. Questo è il suono di Funk Shop, la voce che sentite tutti i sabati dalle 18 alle 19 è quella di Bassi Maestro, anche in vostra compagnia nella replica del venerdì sera. E adesso parliamo di un progetto che ha avuto praticamente più successo in America che non in Italia, dove è stato creato. Un progetto di Italo Boogie, quindi diciamo Italo Disco, piegata al sound che andava in America, quello post disco, quello più elettronico. Due personaggi che si chiamavano Dario Raimondi e Alvaro Ugolini, che ebbero un grande successo tra l'altro con un progetto che si chiamava Fun Fun, proprio di Italo Disco, ma come side project avevano questo altro gruppo che si chiamava Advance. Ora, il periodo era molto fertile per questo tipo di produzioni, perché c'era già un gruppo italiano che stava sfondando le classifiche americane, ovvero Change, il gruppo fondato da Mauro Malavasi. Advance ebbero un grande successo, vi faccio ascoltare il loro singolo più popolare, Pronti a ballare, questa era Take Me to the Top, at the Funk Shop.

Cosa possiamo dire di questo signore che si chiama Larry Heard, che è una vera e propria leggenda vivente della house music e della soulful house americana di Chicago come origini? Lui lo possiamo ritrovare sotto lo pseudonimo, in questo caso, di Mr. Fingers, ma anche di Fingers Inc., con i primi singoli che fece poi proprio negli anni 80, e veramente ha fatto una serie di classici pazzesca, ed è bello vedere come alcuni personaggi, come possono essere lui, ma anche Todd Terry e anche Master Set Work, che comunque hanno un bel po' di anni di esperienza alle spalle, sono ancora attuali con le produzioni. In questo caso nuovo album per Mr. Fingers, e abbiamo ascoltato questa traccia cantata da Brianna, si chiamava When You Need Me, quasi in chiusura di Funk Shop. Ci manca un brano, voglio suonarvi un altro classico, però questa volta torniamo in Inghilterra per andare a riascoltare uno dei gruppi che non ci stanca mai, ovvero Soul to Soul, produzione di Jetsy B, voce di Caron Wheeler. Questo era uno dei grandi classici che ha riportato in auge i cori dei bambini sulle tracce, poi dopo non se ne sono più andati. Chiudiamo con Soul to Soul, basta, dice Peace and I'm Out. Buona serata a tutti, buon weekend, questa è Get a Life, ciao.

0: Élisée la Svizzera. Rete 3. Mix Parade.
1: Every Saturday.
0: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: Si riaccende il giradischi con le canzoni e i protagonisti che hanno lasciato il segno nelle classifiche degli ultimi 50 anni. Ad inaugurare la Mix Parade, i Tears for Fears. Lo storico duo inglese formato da Roland Orzabal e Carl Smith nell'83 hanno fatto conoscere il loro originale synth pop e due anni più tardi hanno scritto questo singolo per assaltare le classifiche in modo clamoroso e definitivo. Questa è Everybody Wants to Rule the World.

come suggerisce il titolo, 9 è il nono album di Eros Ramazzotti, definito un diario musicale, pubblicato in un momento particolare della sua vita, segnato dalla fine del matrimonio con Michelle Hunziker. Il singolo di lancio Un'emozione per sempre era stato inizialmente inciso da Alex Baroni, ma non venne mai pubblicato a causa della sua tragica scomparsa in un incidente stradale nel 2002. Ramazzotti, come tributo e ricordo dell'amico collega, ha così ripreso la canzone vincendo il Festival Bar dell'estate 2003. Ora spazio all'hip hop norvegese che nel 2015 è stato sdoganato nelle classifiche internazionali dai Matt Cohn, due musicisti di origini africane che con la collaborazione del cantautore statunitense Ray Dalton firmano il trascinante singolo Don't Worry.

In Mix Parade anche Ivana Spagna. La sua carriera inizia negli anni 70 con una gavetta nelle balere italiane, per poi proseguire come autrice e corista sotto vari pseudonimi. Ma è nell'86 che la sua carriera esplode, autoproducendosi delle canzoni in inglese che, senza un grande sostegno della casa discografica, riescono comunque a conquistare il pubblico, fino all'uscita di Call Me, arrivata in vetta a tutte le Euro Charts e nella Top 10 Dance americana. L'angolo Power Ballad della Mix Parade oggi è curato dai tedeschi Scorpions, gruppo tra i massimi esponenti della storia dell'heavy metal, con oltre 100 milioni di dischi venduti, che attualmente sta celebrando con il Coming Home Tour 2026 i 60 anni di carriera e sicuramente nella scaletta non mancherà Wind of Change.

In Mix Parade anche gli australiani Ice House, capitanati da Eva Davis, cantante e polistrumentista sospesa tra new wave e rock sperimentale. Hey Little Girl è una loro hit dell'82. Il prossimo ha tutte le carte in regola per essere uno dei tormentoni dell'estate 2026. Una cartolina firmata da Serena Brancale, Levante e Delia. Tre voci con diverse identità artistiche che celebrano il ritorno a casa per ritrovare il calore e le tradizioni del sud. Al mio paese fa parte di Sacro, il nuovo album di Serena Brancale.

Con gli ABBA come fonte di ispirazione, i fratelli svedesi Jonas, Malin, Jerry Barry Graham con DJ Ulf Egwer hanno trovato la ricetta per affermarsi prima nel contesto europeo e poi in quello mondiale. Nel 1993 gli Ace of Base, con una strategia discografica mirata, ristampano l'album Happy Nation per il mercato americano con l'aggiunta di 4 nuove tracce, tra cui anche la title track, The Sign. Con l'effetto del biopic, Michael Jackson ha fatto tornare in classifica i suoi album e i dati diffusi da Billboard nella sola prima settimana sono impressionanti. Dallo streaming agli album dei Jackson 5, alla colonna sonora, fino ai singoli. E proprio Billie Jean è entrata nella top 10 in Italia e nella top 5 globale di Spotify con oltre 4 milioni di stream giornalieri.

In mix parade anche Billie Eilish, classe 2001 da Los Angeles. Talento, strategia, personalità. Con queste caratteristiche è subito diventata paladina e cantautrice influente, raccontando insicurezze e paranoie tipiche della sua generazione. Bury a Friend è il terzo singolo del primo album realizzato nel 2019. I prossimi minuti li affidiamo a Richard Page, musicista e compositore. Lui vanta collaborazioni illustri con Michael Jackson, Donna Summer e ha anche avuto il coraggio di rifiutare la proposta di rimpiazzare il cantante dei Toto o di prendere il posto di Peter Cetera nei Chicago, decidendo di focalizzarsi come frontman dei Mr. Mister.

In mix parade anche Alex Britti, che grazie alla sua bravura con la chitarra si è tolto parecchie soddisfazioni, come nel 2003 quando si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo con 7000 caffè. I prossimi minuti li affidiamo ai The Second Voice, progetto indipendente dallo Zambia che sta dominando le chart di questi primi mesi del 2026 grazie ad una miscela di elettronica moderna con ipnotici ritmi africani.

In mix parade anche Adele, che ha sempre scelto un numero come titolo dei suoi album per rappresentare l'età in cui ha vissuto momenti intensi della sua vita. Nel 2011 pubblica 21, dove a dominare sono temi come rabbia, depressione e l'accettazione, che seguono una rottura devastante. Tra le varie ballate anche Someone Like You. La conclusione della mix parade la affidiamo a Akon, cantante e produttore americano con origini senegalesi, conosciuto per numerosi featuring e release di molte hit per illustri colleghi. Nel 2005 debutta con un suo disco contenente Lonely, che include un campionamento dell'originale di Bobby Winton del 64. E per oggi è tutto, la Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: il turpiloquio aiuta durante le prestazioni sportive, aiuta la performance sportiva, perché è un modo di gestire l'adrenalina.
1: A me lo dici.
0: Ci cadiamo tutti quanti.
2: Signori, serve a scaricare, serve, certo, serve a ragionare, serve in tutto. Un esempio nel mio settore, nel ramo edile, il 99% delle case e dei rinnovi sono stati tirati su.
1: Certo.
2: È ovvio.
3: Un amico mio era sulle strisce pedonali, una macchina della polizia senza lampeggianti né sirene gli è passata sopra un piede rompendogli tutte e quattro le dita, ha avuto 8
0: milioni di dollari. Aspetta un attimo, cosa vuol dire rompendogli tutte e quattro le dita?
1: Cos'è? La papera? È un rettiliano? Un alieno?
4: Buongiorno amici di Rete 3, qua è sempre Cosimo da Grigione, e ricordatevi, nella vita non importa di che pasta siete fatti, se l'acqua non bolle non servite a niente. Ciao amici!
1: Ancora country? Basta!

0: Il radiogiornale.
1: Nulla di fatto, nessuna decisione finora sull'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump temporeggia, ma il segretario al tesoro Bessent riferisce che il presidente vuole aperto e gratuito lo stretto di Hormuz. Intanto il Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale lanciano l'allarme sul rischio penura di petrolio dovuto al blocco del Golfo Persico. Un errore di valutazione o un sistema che rende difficile misurare la pericolosità di una persona è l'interrogativo sollevato dopo l'attentato di Winterthur. L'autore era stato dimesso il giorno prima dei fatti dalla clinica psichiatrica della città. L'Università della Svizzera Italiana ha un nuovo rettore. Il Consiglio dell'USI ha designato Claudio Bassetti, fondatore del Neurocentro della Svizzera Italiana. Prenderà il posto di Luisa Lambertini dal prossimo 1 settembre. Tanta paura per un incendio divampato sul tetto di un palazzo a Lugano in via Maggio, prima delle fiamme un forte boato, le cause dell'accaduto al vaglio degli inquirenti. Tennis, sport quindi, a Parigi avanti Belinda Bencic e Jill Teichmann, due svizzere agli ottavi di finale del Roland Garros, non accadeva da 20 anni.

0: tutto, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, tra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, riporta la testata newyorkese. E successivamente ha parlato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, che ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno sequestrato $1 miliardo in criptovalute iraniane nell'ambito, ha detto, riferisce, della componente economica della guerra del presidente Trump contro la Repubblica Islamica. Lo stesso Bessent ha riportato che Donald Trump è stato chiaro: vuole lo stretto di Hormuz aperto e senza pedaggi, aggiungendo che l'amministrazione di cui fa parte prevede 3 scenari per l'Iran: accordo, non accordo o azione cinetica. Nel frattempo, sul lato opposto della barricata, l'agenzia iraniana Fars, citando altre fonti, ha pubblicato i dettagli di quello che potrebbe essere il progetto di accordo tra Iran e gli Stati Uniti proposto da Teheran. Ebbene, esso prevederebbe il versamento immediato a Teheran di $12 miliardi da fondi congelati all'estero, il rinvio a dopo il cessate il fuoco in Libano e lo sblocco di parte dei fondi all'estero della discussione sulle sanzioni e sul programma nucleare iraniano. Lo smantellamento degli impianti nucleari e lo smaltimento dei materiali nucleari iraniani non sarebbe previsto da questo accordo. Accordo che, tra l'altro, non afferma che Teheran non abbia il diritto di imporre una tassa per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. E dopo tutto questo, nelle scorse ore, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno dichiarato che nel mondo, ma soprattutto nella parte settentrionale del pianeta, si rischia una penuria di petrolio senza il ritorno alla normalità nel Golfo Persico, e questa penuria potrebbe accadere a breve. E come detto, dello stesso avviso si è dichiarata anche la Banca Mondiale. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca regionale, parliamo di Claudio Bassetti, il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. L'ho reso noto lo stesso consiglio dell'università, che ha dunque scelto un medico per guidare l'Ateneo Luganese. I dettagli della situazione con Romina Lara.
1: La nomina è stata formalizzata oggi e la scelta del Consiglio dell'Università è dunque caduta su un medico, un neurologo. Dal 1 settembre Claudio Bassetti assumerà la carica lasciata in dicembre dalla precedente rettrice Luisa Lambertini, tornata al Politecnico di Losanna dopo nemmeno 2 anni e mezzo dall'entrata in funzione. Bellinzonese, classe 1958, Claudio Bassetti è un neurologo con oltre 30 anni di esperienza clinica, accademica e manageriale. Attualmente è decano della Facoltà di Medicina all'Università di Berna e dal 2024 dirige la ricerca di insegnamento all'Inselspital. In Ticino è conosciuto, tra le altre cose, per aver fondato e diretto il Neurocentro della Svizzera Italiana. Ricopre cariche anche nei consigli dell'EOC e dell'IRB e dal 2018 è membro dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. Scelto tra diverse candidature di alto livello, la sua nomina, va detto, avviene in un momento di consolidamento della Facoltà di Medicina dell'USI. Nella nota stampa non si fa un riferimento diretto. La Presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer, la definisce però una scelta di grande valore per l'USI, sia per il suo eccellente profilo scientifico, sia per la consolidata esperienza manageriale. I nuovi vertici dell'università, sottolinea ancora, sapranno guidare l'USI nel definire una visione condivisa per affrontare le sfide dei prossimi anni. Lunedì i vertici dell'università e il nuovo rettore, insieme al nuovo direttore operativo Alan Valnegri e Gabriele Balbi, che da gennaio ha garantito il rettorato ad interim, incontreranno i media. Ora l'USI, che ha da poco celebrato i 30 anni di attività, ha dunque trovato una nuova guida.
0: E torniamo all'attentato terroristico di giovedì alla stazione di Winterthur. Un attentato che ha sollevato vari interrogativi, uno in particolare. Com'è possibile che l'autore del gesto, un 31enne radicalizzato e con turbe psichiche, fosse stato rilasciato il giorno prima da una clinica psichiatrica perché considerato non pericoloso? Una valutazione che ieri, venerdì, il consigliere di Stato zurighese Mario Fer ha definito errata. Facile dirlo a posteriori, meno per gli psichiatri ai quali mancano spesso informazioni sui precedenti penali dei pazienti. Riassume la vicenda per noi Gianluca Olgiati.
2: 3 uomini feriti a colpi di coltello. L'attentatore non uno sconosciuto per la polizia. Il suo nome era già emerso nel 2015 nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur. L'uomo era stato denunciato per propaganda in favore dell'ISIS. Da pochi giorni era ricoverato nella clinica psichiatrica di Winterthur fino a mercoledì sera, quando è stato rilasciato perché non ritenuto una minaccia né per se stesso né per gli altri. La domanda: com'è possibile? Jerome Endras è professore di psicologia forense all'Università di Costanza.

0: Ganze?
1: Natürlich, im Nachhinein hat sich die Einschätzung als fehlerhaft erwiesen.
0: Certo, a posteriori la valutazione si è rivelata errata, ma lo psichiatra che l'ha presa non aveva tutte le informazioni di cui dispone ad esempio uno psichiatra forense, ha spiegato Endras ai colleghi di Radio SRF. Differenza decisiva, gli psichiatri forensi sono chiamati a elaborare perizie in ambito penale, a valutare la personalità e la pericolosità di un imputato. Nel farlo possono contare su tutte le informazioni disponibili, non così nella psichiatria per ricovero a scopo di assistenza. Questi psichiatri non hanno accesso ai precedenti penali, la loro attenzione si concentra su quanto i pazienti costituiscano una minaccia per se stessi, dice l'esperto. Intanto la clinica di Winterthur ha annunciato l'avvio di un'indagine amministrativa esterna per verificare come si sia arrivati alla decisione di dimettere l'uomo. Di certo non è il primo caso del genere. Diversi omicidi in passato hanno sollevato il problema della mancanza di un quadro completo a disposizione degli psichiatri. Tempo di cambiare? Per Jerome Endras la decisione spetta alla politica. Ci sono buoni motivi per cui non si vuole dare accesso a tutte le informazioni, ma è una scelta che va costantemente rivalutata, dice Endras. Questione di protezione della sfera privata, ma anche di proporzionalità e risorse a disposizione, con migliaia e migliaia di persone ricoverate a scopo di assistenza ogni anno in Svizzera.
2: Torniamo in Ticino, nessuna vittima ma ingenti danni materiali. È il bilancio dell'incendio divampato poco dopo le 14 di ieri sul tetto di un palazzo a Lugano in via Maggio. Ancora da chiarire le cause del rogo preceduto da un forte boato. Come precisato dalla polizia in una nota, gli inquilini dello stabile sono stati sfollati e le fiamme sono state spente. Gian Robiani ha raccolto testimonianze sul posto, sentiamole.
3: Abbiamo sentito un boato, eravamo in salotto e non abbiamo capito cosa fosse successo, poi ci siamo affacciate e c'erano le fiamme sul tetto.
4: Sì, è entrato molto fumo.
3: Sì. Poi ha preso, c'era del materiale infiammabile, quindi poi anche a noi ha detto di non rientrare, che nel nostro palazzo. Fuori.
5: 46 minuti fa, versi do. No, prima si è sentito il fumo, un forte odore acre di fumo nero e delle fiamme altissime. Poi dopo, all'improvviso, si è sentita una fortissima esplosione. E addirittura dei pezzi sono caduti dal sesto piano in terra, sono arrivati anche su un altro.
6: In casa c'era mia moglie, la bimba e la signora delle pulizie. Pensavano fossero nuvole e immediatamente dopo uno scoppio fortissimo che le ha spaventate, ha svegliato la bimba.
7: Il fumo era tremendo, ma poi più che altro le fiamme. E poi c'è stato lo scoppio. Io mi sono affacciata sul balcone e dall'urto mi sono trovato sulla porta del soggiorno. Sì, guardi, veramente sembrava.
8: Sì, le persone che chiamavano aiuto, però non si capiva aiuto cosa.
2: RG24, ora le cronache sportive, oggi con Omar Michel.
9: Sì, ben ritrovati e cominciamo dal tennis perché per la prima volta da 20 anni saranno due le Svizzere agli ottavi di finale della Roland Garros dopo Teichmann che avrà di fronte la numero 8 Andreeva, anche Bencic grazie ad un doppio 6-3 sulla statunitense Pierce approda per la prima volta in carriera alla seconda settimana del torneo parigino dove affronterà la numero 7 Svitolina. Non ci sarà invece Novak Djokovic avanti 2-7-0 sulla 19 brasiliano Fonseca. Djokovic sul campo che 2 anni or sono lo vide laurearsi campione olimpico si è fatto rimontare soccombendo per finire 7-5 al terzo set. Il ciclismo con il Giro d'Italia che ha vissuto una tappa dura e panoramica nelle Dolomiti e dopo 151 chilometri di fatica vittoria in solitaria nella tappa regina ai piani di Pezzè per Sepp Kuss, lo statunitense gregario di lusso della maglia rosa Vingegaard che ha conservato agilmente gli oltre 4 minuti di vantaggio sull'austriaco Gall a 2 tappe dal traguardo finale di Roma a fare per l'australiano Hindley che scavalca in terza posizione Arensman e sale così sul podio. Ricordo il mercato di giornata che ha visto nell'hockey su ghiaccio l'indiscrezione di Filip Kurashev vicino ad un ritorno a Lugano. Il portale a contropiede sottolinea come l'attaccante 26enne, in attesa di trovare un contratto in NHL, avrebbe già trovato invece un accordo con il club bianconero, mentre Alessandro Benin lascia l'Ambri Piotta dopo 13 stagioni per diventare il nuovo direttore sportivo dell'Hockey Unterland nella Alps Hockey League. Ambri, che nel contempo ha comunicato anche l'ingaggio per 2 stagioni dell'attaccante ventenne David Bosson, formato a Friburgo e Zurigo e reduce da 2 stagioni nelle leghe minori nordamericane. Mercato anche nel calcio: stando ad alcune indiscrezioni della vicina penisola, il difensore del Lugano Papadopoulos sarebbe vicino ad un trasferimento nella Liga Spagnola. Al suo posto il club bianconero si sarebbe accordato con il 27enne bulgaro Petko Ristov, capitano dello Spezia appena retrocesso in Serie C. Calcio che vede invece il Monza tornare in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. Monza che, nonostante la sconfitta 2-0 nella finale di ritorno contro il Catanzaro, approda appunto nel massimo campionato in virtù del miglior posizionamento in classifica. E chiudiamo anche con un amichevole che ha visto la Bosnia Erzegovina, avversaria della Svizzera al prossimo mondiale, pareggiare 0-0 in amichevole contro la Macedonia del Nord.
2: Grazie e buonanotte a Omar Mesciale. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 30 maggio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota e qualche rovescio isolato possibile sulle Alpi. Le temperature a sud delle Alpi saranno comprese tra 16 e 30 gradi, al nord tra 12 e 31 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito internet rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli a microfono e da Andrea Colosio in regia tecnica giunga a tutti voi il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte.
10: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Night Shift.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.